0: Salutiamo quelli che sono in viaggio come Gianni Dalbano Sant'Alessandro, camionista, direzione Padova. Buona strada, Gianni.
1: No, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Sì. Alessandro e Laura stanno rotolando da Milano.

Everybody. Là dove i ventilatori sudano, anche i ventilatori. Ciao Gian Gaetano. Panificio Guzzo, Aiello Calabro, Cosenza. Ciao anche a Lorenzo e i genitori Silvia e Vittorio che domani cominciano il weekend.

eravamo dei genitori di Lorenzo. Silvia, Vittorio, domani cominciano il weekend al Pescallo Bay di Bellagio. Posto meraviglioso, ragazzi. Anxiety. RTL 102.5 suona forte.

in console, ciao Tufao.

come la luna, come la luna, una luna meravigliosa che si è rimasto solo un piccolo spicchio, ma si riflette sul mare.

Sardegna. E poi salutiamo Pietrone da Valbondione Bergamo, che è diventato nonno del meraviglioso piccolo Sergio. 378 378 1025, live anche questa notte la discoteca nazionale in consiglio.

Dolcè, Verona, sempre perennemente connessi con RTL 102.5. Vi ringraziamo tanto, ragazzi. Are you ready?

0: replica. Ciao Maurizio, questa è per te.
1: Che confusione.
0: Questo è il popolo del Turbalin, RTL 102.5, suona forte la discoteca nazionale, li sentite cantare? Oh. Sarà perché ti amo, amo, amo, amo, amo, amo. Ciao Lorenzo e Daniel da Bergamo,

te. Te ne davo almeno la metà, guarda, la metà, la metà. Senti qua, te la dedichiamo. Questa per te, Teresa.

Mamma mia, anche gli Erwin and Fire questa notte. Salutiamo i bimbi Giulia e Marci. Grazie ragazzi per essere con noi su RTL 102.5 ogni notte da mezzanotte alle 3 da Lipari Live, la discoteca nazionale. Salutiamo anche gli amici del Carpe Diem di Ustica, Giovanna, Giuseppe, Martinus e Vanessa dalla Germania. 378 378 1025. C'è anche Enza, Angelo, Leonida e Gabriel Calabria, dicono stiamo arrivando a Calabria. Dai dai, facciamo Capodanno tutti insieme, ovunque siate, trenino.

0: Sì, bellissima questa canzone, quando dice anche Fika Mashlind, che non è però quello che pensiamo noi, perché significa in italiano diventi sempre più bella. Va bene, anche per questa notte siamo giunti al termine del collegamento in diretta con RTL 102.5, la discoteca nazionale torna domani a mezzanotte. Vi chiedo al 3 un urlo per dare il collegamento a Milano. 1, 2, 3!
1: L'appuntamento con la discoteca nazionale è stato presentato dal Vecchio Amaro del Capo.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Caccamo, in provincia di Palermo, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Il governo spagnolo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia a causa della persistente pressione migratoria irregolare che interessa l'Italia. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 7 settembre. L'esecutivo di Madrid aveva invitato il nostro paese a revocare la sospensione dell'applicazione dell'accordo di Schengen nei confronti della Spagna, introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta oltre una settimana fa. Non è mancata la risposta del ministro dell'interno Piantedosi, il quale ha ribadito che la sospensione non sarà rivista fino a dopo Ferragosto. Un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane, che fa parte di un gruppo scout, stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato, è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicino ad un albero. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale. In ospedale attivo gli altri due giovani. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato a larghissima maggioranza un provvedimento per imporre nuove sanzioni a Russia e Iran dopo un iter travagliato durato mesi. Le nuove norme colpiranno petrolio e gas di Mosca e l'energia di Teheran. Le Final Four degli europei maschili di pallavolo si disputeranno al Forum di Assago a Milano. Il 25 e 26 settembre prossimi si giocheranno le semifinali e poi le finali. È tutto per questa edizione. Ora il traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 26 di Trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion all'interno di una galleria. In alternativa, a chi viaggia verso Genova consigliamo di percorrere la 7 Serravalle Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: signore e signori, abbiamo sentito la Discoteca Nazionale con Sau Tufau, con Andrea De Sabato, ma adesso dalle 3 alle 6 con lei, ma chi sei? Vanessa Grace.
1: Ho spruzzato un po' di, le ho spruzzato un po' di anti zanzare.
2: No ragazzi, qui, zanzare tigri proprio
1: qua, ma lei aveva la bocca aperta.
2: Tre tigri contro tre tigri. Amici, vi presento lui, ma chi è? Ve lo dico io, Armando Piccolillo.
1: Saremo insieme fino alle 6 con voi allo 02 25 15 15. Chiamateci adesso e raccontateci la vostra serata, dove siete, dove avete ballato, dove andrete, cosa farete, amici.
2: Anche al 378 378 125. Perché no, un bel messaggio vocale.
1: Scusa, dove lo trovi un partner che ti spruzza l'antizanzare?
2: Guarda, veramente, adesso ti pago. Al massimo ti do 2 euro per il cornetto delle 6 del mattino.
1: Dai, possiamo cominciare. Primo Power Hit, Fossa Nostra, Gaia.

0: Rossa nostra è solo nostra e basta. C'era Gaia su RTL 102.5. Salutiamo Gennaro e che stanno facendo la raccolta rifiuti per Afragola, ultimo giorno della settimana, poi domani si riposano.
1: Oh, che bello, siamo con voi, vi teniamo compagnia qui su RTL 102.5 e andiamo al telefono allo 02 25 15 15. C'è Anna Maria. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao Anna Maria, dove sei? Cosa fai?
2: Allora, io sei connessa? Io sto bene, chiamo dalla Sicilia.
1: Dove? Sicilia dove?
2: Messina.
1: Perfetto. Messina, come mai sei sveglia a quest'ora? Stai andando in vacanza? Vacanze finite?
2: No, no, stavo tornando da un bellissimo matrimonio di Elisabetta e Alessio. Sono stati... Oh, sì. Sono stati veramente, ce ne sono state delle ore bellissime, è stato un matrimonio stupendo.
0: Ma tu chi sei? La zia, la mamma, la nuora, la nonna?
2: No, sono la cugina.
0: Ok.
1: Auguri agli sposi! Senti, ci l'abbiamo, Manuel, auguri!
0: Anna Maria, ma avete fatto busta? Cosa avete fatto? Una ricarica? Dato soldi? Niente soldi?
2: No, hanno fatto lista. E la quindi nozze, abbiamo scelto i loro regali, diciamo quello che avevano scelto.
1: Ah, okay, ma si può dire che cosa avete regalato?
2: Sì, io ho regalato parte del servizio di bicchieri.
0: Okay. Ma nessuno ha fatto crociera, niente?
2: No. No, volevo però dire una cosa, il matrimonio si è svolto nel castello di Montalbano e Licona.
0: Salutiamo gli sposi.
1: Quindi, sì. Ma scusami, mi sono arrivati con il cavallo. Lei è arrivata con il cavallo bianco dal Paris Principe.
2: No. Con l'automobile, no. Però è stato un bellissimo matrimonio.
1: Si sente.
0: Anna Maria, l'hai detto sei volte che
1: è stato un bellissimo matrimonio.
0: Ma è stato davvero bellissimo il matrimonio, quindi.
2: Sì, è stato un bellissimo matrimonio.
1: Ciao Anna Maria.
0: Ciao, buon'estate.
1: Ciao. Volevo dirti che è stato un bellissimo matrimonio.
0: Ma non fanno la crociera, magari faranno
1: un viaggio di nozze, pagheranno loro.
0: Ma chi può dirlo? Dai, intanto mettiamo Lady Gaga. I wanna

0: I'm Still Here di Sia su RTL 102.5. Sono le 3:17 minuti. Siamo a venerdì notte ancora per un po'. Dai, ok, lo diciamo così per convenzione. Poi tra un po' sarà sabato mattina. Ma intanto moltissimi sui ragazzi che ritornano dalla discoteca, che tornano dai locali, dai pub, e molti genitori approfittano per questo weekend di partire.
1: Oh, partire, andare, viaggiare. Ascoltiamo allora intanto dei vocali.
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Da Gesi, finito adesso una serata, un abbraccio da me a tutti i Campi Flegrei, perché sono di Pozzuoli, e mando un fortissimo abbraccio a tutti i miei concittadini e a tutti coloro che in questi giorni ci stanno molto molto vicino. Grazie, buonanotte e buon lavoro, forza RTL, sempre.
0: Grazie,
1: buonanotte.
3: Il camionero pazzo, tutta direzione Bergamo, stiamo salendo dalla Puglia, è tutta una coscia bella, ciao bye.
0: Ciao bye, è mio.
1: Ma sei sicuro?
0: Ma
1: che
0: certo
1: è
0: che è mio. Allora ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
1: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore.
0: Votate.
1: Andate su RTL 102.5 Play. Votate.
0: Adesso prendete un telefono, anche due, passate la serata con noi. 02 25 15 15, questo è il numero, non del kebabaro, ma per venire in onda con noi.
1: No, il kebab non lo facciamo, ma c'è tanta musica anche al 378 378 125. Un messaggio.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Disco
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su RTL 102.5. Facciamo un saluto a questa bella famiglia che sta viaggiando in direzione Calabria. E allora, Antonio, Cristina e le bimbe, Greta, Sofia e Bianca, fate un buon viaggio con RTL 102.5.
1: Vi teniamo compagnia, esatto. E buona estate a tutti. Poi volevo salutare anche Luca e Anna che sono in viaggio da Treviso e fanno un bel brindisi, quindi anche noi brindiamo.
0: A cosa? Brindiamo con niente. Lascia fare, che prendiamo con acqua.
1: Acqua, infatti. Acqua,
0: oppure
1: acqua.
0: Se è rimasto un goccino di amaro del capo, perché no? Anche quello Red Hot Edition che mi piace tanto col peperoncino. Però mi dispiace,
1: non c'è, è finito anche quello. Senti, salutiamo Alberto. Sì? Ciao Alberto.
0: Ciao caro. Allora, visto che noi siamo dal Tourmaline di Lipari, io volevo far sentire Natalia Imbruglia e raccontarvi in questi pochi secondi la storia di Natalia Imbruglia, che lei è praticamente italo-australiana, eoliana soprattutto.
1: Bravo.
0: Le origini sono eoliane. È stata qui anche un po' di anni fa.
1: Bravo Armando, quante ne sai. Applausi, sono finiti.

0: un bellissimo matrimonio.
1: È stato un bellissimo matrimonio, cara, hai ragione. Olivia Dean, Baby Steps su RTL 102.5 alle 3.31 minuti. Andiamo da due ragazzi che stiamo per andare da due ragazzi che stanno percorrendo, faranno tutta l'Adriatica, ok, da Treviso a Bari. Allora, quanti chilometri sono? Vai!
2: Da Treviso a Bari sono 900 chilometri.

0: metri.
1: Sei bugiarda, stai guardando sul mio monitor.
0: No, ti giuro che non lo so, scusami, ma ci vedo da qui a lì,
1: sì,
0: aspetta.
1: Sì, sì. 950.
0: Che sono, scusate, io e la geografia, un corpo e un'anima.
1: 9 ore e 22 minuti è la distanza, sarà vero? Allora, ciao Luca, Anna.
2: Ciao.
0: Ragazzi, ciao. A che altezza siete?
2: Pescara.
0: Beh. Ok, quindi quando e quanto sarete in vacanza?
2: Da domani.
1: Sì, da domani sarete in vacanza, ovviamente. Sì, questo sì. Giorno quindi non lo contate come vacanza.
2: No. No, oggi abbiamo lavorato.
1: Che lavoro fate, tesoro? Guarda che l'elettricista guadagna un sacco di soldi. A trovarlo poi nei periodi, insomma, quando serve, soprattutto il fine settimana.
0: E invece tu cosa fai? L'OS? Bene, ragazzi, vabbè. Siete carichi? Siete stanchi?
1: Moltissimo, guarda.
2: No, io sono soffro di insonnia, quindi guido bene.
0: Ah, okay. Quindi stai guidando tu?
2: Sì.
1: Ok. Luca, ma tu cosa fai invece?
2: Dormi.
1: Ma come dormi?
0: Ma cosa fai? Canti, parli, tieni compagnia?
1: Non dormi.
2: Canto io.
1: Va bene. E ragazzi, buona
2: canzone italiana, posso fare una richiesta?
1: No, mi dispiace.
0: No. Abbiamo già una programmazione, però vi dedichiamo una prossima canzone.
1: Esatto, poi okay. Io siccome sono cattivo io, Anna, sono io che non ti faccio sentire la canzone.
0: Ma non è vero.
1: Senti, salutaci Brindisi e i Brindisini, mi raccomando, buona estate, buone vacanze e grazie per aver scelto RTL 102.5.
0: Ciao. Che Anna guida, soffre di insonnia, quindi che cosa si fa? Si parte di notte.
1: Bravissima. Dai, Willie I.M., Britney Spears, Scream e Shout.
3: Bellissimo matrimonio.
0: Bellissimo. When you have this in the club, you gotta turn the shit up.

0: 2-5 Partenope, Merck and Cremont, c'erano anche Stash, insomma,
1: c'era Serena Brancale.
0: Ci mancavi solo te.
1: Signore, io?
0: No, la canzone dice ci mancavi solo te.
1: Ah, pensavo io, così, Vanessa, che ne volete una corista? No. Arrivo, no, non la volete? Vabbè, arrivo lo stesso. C'è un messaggio vocale intanto.
2: Buongiorno Vanessa, buongiorno Armando. Bel matrimonio, veramente. Bello, bello, bello, bello, bello, bello.
1: Anche tu hai partecipato allo stesso matrimonio?
0: Matrimonio ad agosto, insomma, la sofferenza è per gli invitati. È perché ti devi mettere la camicia,
1: mamma mia,
0: la cravatta.
1: E soprattutto per voi uomini, eh?
0: E se poco poco è all'esterno e sono le 7 di sera ad agosto, muori.
1: Mamma mia.
0: Sai che in qualche ristorante è successo anche il patatrack dell'aria condizionata che non funziona.
1: Ma invece hai sentito anche la storia di quella coppia che ha avuto un risarcimento di 30.000 euro perché la torta è arrivata in ritardo e ci sono successi un sacco di problemi.
0: È andata benissimo.
1: Hai capito? 30.000 euro.
0: È andata bene.
1: Risarcimento.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Manic, The Pausa, RTL 102.5 in diretta dal Tourmaline di Lipari con Vanessa, con Armando, con tutti i nostri amici che ci scrivono in tantissimi al 378-378-1025, dove voi fate i saluti, ci riscrivete. Però a noi ci piace di più sentirvi.
1: Sì, ascoltare le vostre voci con dei vocali, i vocali.
0: No, dobbiamo sentire.

0: Tira la telefonata.
1: Abbiamo Beppe. Ciao.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ma senti che voce attiva. Ma scusami, che sei andato a fare a Parigi?
2: Beh, sono un viver, quindi di professione faccio trasportatore.
0: Sei un viver.
1: Viver, tu parles français, Beppe?
0: Scusami.
1: Oh, oui, oui.
0: Dai, che lavoro fai? Cosa fai? Niente.
2: Trasportatore, autista.
0: Ah, autotrasportatore.
1: Ok, ma sì. Andrai in ferie, giusto, tra poco?
2: La prossima settimana rientro dall'estero e poi rivado all'estero, però per piacere.
0: Per piacere vai all'estero, quindi sei sposato, fidanzato, cosa sei?
1: Sei single?
2: Sono sposato, sono padre e nonno e quindi vado a trovare un nipotino che ho a Marsiglia.
0: Bene.
1: Ah, vai a Marsiglia, Beppe, quindi sarai in ferie e tu molto felice.
0: Mi porti il sapone di Marsiglia, Beppe?
2: Volentieri, ne hai bisogno?
0: È bello profumato.
1: Guarda,
0: il
1: sapone. Guarda, no, tu non ne hai bisogno, ma qualcuno secondo me sì.
0: Senti Beppe, ti auguriamo buona estate col camion.
2: Grazie.
0: E non.
2: Ciao. Anche a voi, ciao ciao.
1: Ciao nonno Beppe.
0: Evviva.
1: Cioè, quindi è marito, padre e nonno.
3: Bellissimo matrimonio.
0: È bellissimo,
1: bellissimo matrimonio. Ma com'era questo matrimonio?
0: Stupendo.
1: Stupendo, bellissimo matrimonio.
0: Evviva gli sposi.

0: guarda, tu mi piaci, ma c'è qualcosa che non va, secondo me.
1: C'è qualcosa che non mi convince,
0: esatto,
1: ma non so cosa.
0: È la tua faccia che non mi convince. Perché
1: la mia?
0: Fai, sì, sei furbacchiola tu, hai capito?
1: Sono furbetta, ma
0: sì.
1: Chi sei? Ma scusami, vogliamo salutare gli amici della Radiovisione che stanno seguendo RTL 125 e vedranno la tua maglietta bellissima. Ma chi sei? Ma non dovevi. Però dietro devi scrivere Vanessa Grey, o no, qui no, davanti, sotto.
0: La tua c'è già, è firmata, ce l'ho, solo che l'ha indossata mia figlia.
1: Amore, ciao Giorgia.
0: Appena la laviamo te la rimando.
1: Ma andava bene anche col profumo di Giorgia, non ti preoccupare.
0: Vocali!
2: Ciao RTL, siamo Giuseppe, Caterina e i piccoli Sofia e Matteo in viaggio verso la Calabria. Ormai ultimi 100 chilometri, veniamo da Reggio Emilia, il viaggio della speranza. Buona estate a tutti.
1: Ragazzi,
0: sei un uomo distrutto, ti
1: Mamma
0: sento.
1: Mamma mia, poi gli ultimi 100 chilometri sono sempre quelli
0: Mamma
1: più
0: mia,
1: difficili.
3: RTL, buonanotte, buonasera,
0: sì,
3: buongiorno. Noi siamo partiti da Vicenza, direzione Ginosa Marina, e adesso siamo Adria, Barletta, 950 chilometri. Ma buonanotte a tutti.
0: Buonanotte amici.
4: Buongiorno,
0: grazie
4: ragazzi. Stavo pensando ancora al pane a 19 euro al chilo. In Calabria con 4 euro lo fanno con l'anduia pieno di anduia con 4 euro. Non ho dormito stanotte pensando a quel pane a 19 euro al chilo.
0: Ma insomma ti è rimasto impresso
1: anche
0: la telefonata di ieri. Però ragazzi, la farina di castagne, la farina di ceci, insomma costa. Poi non era in Italia, ma era...
1: Era Varsavia, ma Varsavia. Anche la farina di grillo c'era?
0: Mamma mia!
5: È stato un matrimonio stupendo.
0: Stupendo.

0: I Feel Love, Donna Summer su RTL 102.5. Fatemi salutare il nostro amico Franco da Napoli che col camper va a Catanzaro in vacanza. Col camper, una figata. Non paghi niente.
1: Vabbè, il campeggio, no? Bello, il campeggio, la benzina, devi cucinare. Qualcosa la devi pagare, mica.
0: Hai distrutto il sogno di Franco da Napoli. Benissimo.
1: Franco, il camper è bellissimo. Invitaci, che verremo in vacanza con te.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Kakuri, in provincia di Crotone, sono le 4 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid prima intima Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria ceuta, poi introduce a sua volta un analogo provvedimento per gli italiani che entrano in Spagna. Sarà in vigore fino al prossimo 7 settembre. Ieri il ministro dell'interno Piantedosi aveva ribadito che i controlli dei cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna sarebbe rimasto in vigore almeno fino al 15 agosto. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì-Cesena sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto la notte tra il 18 e il 19 luglio scorso a Pinarella sul litorale ravennate, poi costato la vita ad un 54enne. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Nuovo smacco per Donald Trump. Una corte d'appello ha confermato l'ordine di un giudice statunitense di sospendere i lavori di costruzione della tanto voluta sala da ballo della Casa Bianca, promossa dal presidente degli Stati Uniti. Per Trump si tratta di un'orrenda sentenza e annuncia che farà appello. Sarà un'apertura da grande evento, quella dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il Lido si accenderà mercoledì 2 settembre con la cerimonia inaugurale, ma soprattutto con il momento più atteso della serata, la consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. Subito dopo la mostra entrerà nel vivo con i film in concorso. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 26 dei trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion all'interno di una galleria. Il traffico al momento è bloccato con 4 km di coda. In alternativa, chi è diretto verso Genova e Savona, consigliamo di percorrere la 7 Serravalle Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Le 4 e 3 minuti, siete su RTL 102.5 amici, c'è Vanessa, c'è Armando, ci siete voi.
2: Bellissimo, tra i messaggi al 3...
1: È stato un matrimonio
3: bellissimo,
1: fantastico,
3: meraviglioso. 02 25 15 15, chiamateci in diretta amici, noi vi aspettiamo tutte le notti, ma la notte nostra Summer Edition stato... comunque, cioè, lo sognerò questa notte. È stato un matrimonio stupendo, signora.
1: Avete sentito amici, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live.
3: E anche il 2 settembre il cast sarà meraviglioso, sarà spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto.
1: Molto bene, amici, le 4 e 4 minuti, chiamateci 02 25 15 15.
4: Oh, ma che matrimonio bellissimo! Ma alla fine, ma questa festa di chi era?
3: Bravo, quando ti imbuchi anche ad un matrimonio, no? Piacere, auguri, auguri. Dicono, ma chi è?
1: Ma perché si deve imbucare uno? Ma siete delle persone tremende.
3: Qualcuno si imbuca ancora.
1: Ricominciamo, Madonna.

0: E Madonna su RTL 102.5, alle 4 e 8 minuti andiamo allo 02 25 15 15 perché c'è la nostra amica
1: Mara. Ciao. Come procede la tua notte?
2: Allora, noi abbiamo fatto una partenza intelligente da Verona per raggiungere Napoli. Siamo partiti a mezzanotte, bello, siamo andati tranquillissimi. Adesso siamo verso Incisa e c'è praticamente tutto bloccato, c'è stato un incidente.
1: Aia.
2: Sì, tipo 12 minuti. E tra l'altro abbiamo appena sentito le notizie sul traffico e non ci hanno considerato, quindi siamo bloccati qui. C'è ambulanza, purtroppo, polizia, anche i vigili del fuoco, e siamo in coda in attesa.
0: Vabbè, Mara.
1: Così diamo anche degli aggiornamenti. Brava. Sul traffico.
0: Non è stata una partenza intelligente, Mara.
1: Mannaggia.
0: Dovevi partire almeno un'ora e mezza prima.
2: Sì, forse sì. Ma
0: forse sì.
2: Rispetto al Natale con le 12-13 ore, diciamo, finora incrociamo le dita.
0: Scusa Mara, ma allora sei tu che fai fare rallentamento in autostrada? Madonna mia, prendi il treno la prossima volta. Prendi il treno. Quanti siete in macchina? Quanti siete?
2: Siamo in 4, il cane.
0: Ok, quindi direzione Napoli, vi fermerete fino alla fine di agosto?
2: Sì, esatto. Torniamo al nostro paese.
0: Bene, quando torni al tuo paese.
2: Esatto.
1: Quindi ovviamente siete felici, l'unica cosa, c'è coda, ragazzi, noi vi teniamo compagnia e teneteci
2: sempre
1: aggiornati, no? Su
2: sì.
1: Come va.
0: Bene,
2: sì.
0: Vabbè, salutiamo,
2: sì,
0: vi salutiamo.
2: Ciao,
0: ciao Mara,
2: ciao
0: ragazzi, tutte le family in viaggio, vi salutiamo, vi abbracciamo, ci tenete e vi teniamo compagnia in sottofondo, mi raccomando, occhi aperti, se siete stanchi fermatevi, fatevi un litro e mezzo di caffè.
1: Bravo, un caffè, girate intorno alla macchina, parlate, chiacchierate, ascoltate la musica e solo quando siete pronti ripartite.
0: Intanto enjoy the silence, the Depeche Mode.

0: Bronson e Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart su RTL 102.5. Al telefono andiamo subito dalla nostra amica Stefania.
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Siete in viaggio, ragazzi?
2: Sì, stiamo andando verso Ancona e ci fermeremo a Tirolo se riusciamo a finire questa nottata.
0: Sei stanca, tesoro, ti sento stanca, ma non stai guidando tu.
2: No. Siamo appena in realtà fermati in autogrill perché abbiamo guidato abbastanza.
1: Noi da dove siete partiti, ragazzi?
2: Da Legnano.
0: A Legnano, ma perché? Scusa, perché non dormi quando guida lui?
2: Non ce la faccio.
0: Non ti fidi, di la verità,
2: fidi. No, mi fido, okay. Però non riesco.
1: Allora, quindi di cosa parlate per cercare di tenerlo sveglio? Cosa fai? Come fai?
2: Ascolta.

0: musica, canto, sono stonatissima, brava, quindi lo tengo sveglio per forza.
1: Oppure, ah, perché sei stonata?
2: Oppure se ha qualche pelo sul petto, tu vai e gliele stracci due o tre, li tiri, tum,
0: anche, anche, una buona idea questa.
1: Hai portato con te la pinzetta per le sopracciglia? No, sì, come con le mani?
0: Con le mani, con le mani è difficile, porca miseria.
2: Ma perché con le mani fa più dolore, capito?
1: No, vabbè, però Stefania, hai le unghie lunghe?
0: No, grazie, non posso tenerle lunghe.
1: Ah, perché non puoi tenerle? Che lavoro fai?
0: Ah, perché sono un'infermiera, sono una strumentista, quindi non posso tenere.
1: Ah, ok, vedi, in questo caso però se avevi le unghie lunghe e non riuscivi a strappare i peletti, così le hai corte, riesci, provaci.
0: Ci devo provare, ci devo provare, tanto ho ancora due ore di prova, quindi posso farcela.
2: Ultima cosa e poi ti salutiamo, tu infermiera, lui cosa fa? Medico?
0: Lui, no, lui è un operaio. Fortunatamente fuori.
2: Molto bene.
1: Ok, perché Armando voleva sapere se giocavate al dottore, all'infermiera. Capisci a me. Ragazzi, buon viaggio e buona estate.
0: Grazie mille. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, personale sanitario, vi salutiamo. Infermieri, dottori, OS, centralinisti.
1: Tutti. Barellisti. Anche lavoratori della notte, vacanzieri della notte, anche del giorno.
2: Esatto, e noi siamo qui a lavorare, a tenervi compagnia. 02 25 15 15, chiamateci e buona estate ovunque voi siate.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su RTL 102.5, ma abbiamo salutato tutti tranne le forze dell'ordine, Vane.
1: Hai ragione, allora salutiamo tutti i lavoratori, tutte le forze dell'ordine che sono all'ascolto, che seguono RTL 102.5.
0: E adesso vocali.
2: Grazie per la bella musica che trasmette la regia. La notte ha la sua magia ed è bella la vostra compagnia. Tanti saluti e un abbraccio da Angela da Palma di Montechiaro.
1: Ciao Angela. La notte ha la sua magia ed è bella la vostra compagnia.
0: Abbiamo sentito, ci ha fatto anche un po' di paura, eh?
1: Bello, bello, un altro vocale.
3: Buongiorno Armando, Vanessa.
0: Ciao.
3: Buongiorno, che bello matrimonio, ragazzi. Matrimonio spettacolare, devo avere degli sposi. Mamma mia, che matrimonio! Dai ragazzi, che si va in ferie altri pochi giorni, un paio di giorni e si va in ferie. Ciao.
0: Molto bene, matrimonio in vista.
4: Ciao,
0: dai, Mando, vocali.
4: Ciao Vanessa, sono Franco. Allora passo a prendervi con il mio camper. Era un'estate da favola, unica, è un onore per me. Siete miei ospiti in tutto e per tutto. Ciao ragazzi, da Franco da Nicosia.
0: Ciao Franco, con questa voce mi fai paura.
1: No,
0: io non ci vengo.
1: Dai, accettiamo l'invito.
0: Ma sei matta?
1: Andiamo.

0: Rings, bellissima, alle 4 e 32 minuti, tantissima gente in viaggio e lo capiamo perché insomma non è che partite il sabato o la domenica, cercate di farvi anche il weekend, no? Questo secondo weekend di agosto.
1: Sì, giusto, e poi tantissime persone finalmente hanno terminato i giorni lavorativi e partono per le vacanze. Ma chissà lei al telefono, Eva, ciao, benvenuta.
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao Eva, vacanze cominciate, finite, cosa fai?
2: Allora, vacanze che stanno per iniziare, siamo per strada, direzione Gallipoli.
1: Sì, e quindi... adesso dove siete?
2: Allora, adesso siamo in provincia di Foggia.
1: Ah, dai, non manca allora tantissimo.
2: No,
1: da dove siete partiti?
2: Siamo partiti dalla provincia di Treviso, siamo partiti stasera, erano, fa conto, le 9:30 così. E piano piano insomma, ci stiamo avviando verso, siamo con un'altra compagnia di amici che ci stanno seguendo in macchina.
0: Volevo sapere, le valigie le ha caricate lui in macchina, tu comandavi, metti questo, metti quello, metti quell'altro, metti quello, oppure hai fatto tutto tu?
2: La prima.
1: La risposta giusta è la. Ma esatto. Tu quante valigie hai? Quanti pacchi hai? Quanti zaini?
2: Non li ho contati tutti. Comunque, allora, abbiamo fatto, stranamente, non è da me, una valigia in due per i vestiti. Però io non vi dico tutto il resto che ho caricato,
0: no,
2: quindi
0: certo,
2: quello
0: certo.
2: È a parte, ovviamente, dai.
0: Ovviamente tu avrai più cose, potrai stare fuori casa almeno 6 mesi, tutta la roba che hai messo dentro.
2: Allora, se finisce come ogni anno, vuol dire che vengo a casa con una valigia pulita e una di sporca.
0: Esatto,
2: e quindi mi sono presa avanti.
0: Non indosserai tu.
1: Ma invece le scarpe quante paia ne portate?
2: Allora ti dico solo che prima di partire sono andata a prendermi solo 5 paia di ciabatte, di ciabattine, sai, quelle che
0: matta.
2: Si portano.
1: Brava, certo. Brava, ti capisco.
0: Però
1: in pieno.
0: Da uomo, grazie, ti do un consiglio quando torni, se c'è roba sporca da lavare, vai, lavale prima, così poi quando torni a casa non devi rifare lavatrice e quant'altro.
1: Ah, beh, ma tanto allora, ci pensi tu, Eva, giusto?
2: Sì, ma abbiamo anche la fortuna che dove andiamo c'è anche la lavatrice,
1: sì?
2: Quindi ultimamente stiamo facendo proprio così, bravo.
0: Esatto, io faccio così, sono bravo ragazzo. Va bene, Eva, ti salutiamo.
1: Ciao.
2: Grazie, ciao a voi. Grazie.
0: Ciao.
1: Ma il compagno come si chiamava?
0: È Adamo.
1: Eva.

0: e 41 minuti RTL 102.5. Noi siamo la versione Summer Edition di Malanotte No. Quanto ti piace Summer Edition?
1: Summer Edition mi piace tantissimo. Noi siamo Armando Piccolillo e Vanessa Gray, amici, fino alle 6 del mattino. Summer Edition, ma quanto era bello questo matrimonio!
0: Era fantastico,
1: meraviglioso.
0: Gli invitati saranno tutti stracciati, camicie sbottonate.
1: Mamma mia, alla fine del matrimonio, per forza, cioè sudatissimo. Matrimonio sudato, matrimonio fortunato.
0: Se vi va, chiamateci 02 25 15 15. A tra poco. RTL 102 5.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.

0: e contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Anna, White Girl Wasted su RTL 102.5 alle 4:45 minuti. L'Italia sveglia, vi leggiamo al 378-378-1025. Qualcuno si dimentica anche il costume da portare in vacanza? Non è possibile.
1: Ma non è un problema, perché nel posto dove andrai sicuramente troverai tanti costumi.
0: Vero.
1: Ma che bello è alcune volte partire con la valigia vuota e riempirla.
0: Può essere una scusa questa. Andiamo al telefono adesso. Pronto?
1: Ciao Giacomo.
2: Ciao a tutti, RTL anche mia.
0: Giacomo, tu che cosa hai dimenticato? Cosa dimentichi quando vai in vacanza di portare in valigia?
2: Ah, guarda, io se non ci fosse mia moglie, lascerei andare praticamente tutto.
1: Ma non ti organizzi, insomma, un po' di tempo prima, oppure sei last minute anche con la valigia?
2: No, guarda, allora, quest'anno siamo andati in aereo, abbiamo fatto gli zaini per evitare problemi di sovrapprezzi, per evitare di aspettare la valigia in aeroporto.
1: Sì.
2: Ha organizzato tutto mia moglie, ha fatto tutto lei. Il problema è che qualche giorno prima c'erano le figlie: no, io voglio il mio zaino, no, io voglio questo, no, io voglio quello. Gli ho detto: ragazzi, per me va bene tutto, quello che manca lo compriamo là, mi interessa.
1: Bravo!
0: Fate bene, però poi c'è anche un altro sistema: se non volete caricarvi di valigie, insomma, in macchina, oppure portarle dietro, le potete sempre spedire. È facilissimo,
1: anche,
0: è una cosa molto, molto bella questa qua. Costa un pochino, però insomma, non hai
1: troppo,
0: il peso dietro.
1: Ma nemmeno troppo. Ad esempio, io l'anno scorso l'avevo fatto. Vabbè, però potrebbe essere un'idea, Giacomo. Così ti vengono a prendere le valigie, te le portano lì sul posto, magari puoi portare qualcosa in più.
2: Sì, se uno magari fa tanti giorni, se però fai pochi giorni, insomma, dopo devi stare là, la valigia, insomma, diventa un pochino. Però sì,
0: adesso
2: potrebbe essere un'alternativa, quello sicuramente.
0: Adesso Giacomo, tu sei in vacanza, sei partito, cosa fai?
2: No, io le vacanze le ho già fatte, l'ho fatta l'ultima di luglio. Io sto lavorando, io sono al lavoro.
1: E cosa lavoro fai?
0: Fai?
2: L'autoscuola.

0: trasportatore.
1: Ok, dai, nello, però insomma,
0: nello specifico la raccolta latte.
1: Ok, vabbè, quindi fine settimana qualcosa farai, insomma.
0: Sì, sì, si lavora, anzi con la gente che va in vacanza diciamo che il lavoro entra nel bello, nel senso che sulle strade che faccio io c'è bello, c'è spazio, sono belle libere.
1: C'è spazio, bravo.
2: Si lavora meglio, quindi stai dicendo?
0: Sì, sì, si lavora molto meglio in questo periodo, c'è meno traffico sicuramente.
1: Va bene. Giacomo, ti salutiamo, grazie.
0: Ciao a tutti, grazie a voi. Ciao,
1: ciao, ciao. Il trasporto latte.
2: C'è anche una canzone, non la conosco.
1: No, nemmeno io. L'ho inventata così.
2: C'è un'altra canzone, latte. Questa la conosciamo. Uba Stank con The Reason.

0: meglio. Armando, ricordati che ci hai cresciuti bene, scrivono al 378-378-1025. In che senso?
1: A cioè, pane e musica, te lo dico io.
0: Anche
1: pane
0: in discoteca,
1: musica,
0: magari.
1: Cornetti, discoteca.
0: Ma che faccio,
1: chi
0: il barista?
1: Più ne ha, più ne metta.
0: Vabbè.
1: Ecco, vocale.
2: Ciao, amici della notte, ma sono l'unico che sta lavorando oggi. E che cavolo. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia.
3: Buongiorno.
1: Ciao Andrea.
3: Io, Vanessa, Giorgio e Beatrice, stiamo andando a Bellaria. Traffico abbastanza intenso, ma si viaggia regolare. Già che ci siete, potete dire a Luce grazie di fermarsi a Imola a bere un caffè. Grazie, buona estate a tutti.
1: Sì, lo diciamo.
0: Luce,
1: grazie, fermati a prendere un caffè. Come
0: date dritti, lasciatelo stare.
1: No, fermati.

0: Just the Way You Are di Barry White ci chiude la seconda ora di Malanotte No Summer Edition.
1: Yes, che pezzone, rimanete lì.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Gadoni, in provincia di Nuoro, sono le 5. Buongiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. Il governo spagnolo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti, per i viaggiatori provenienti dall'Italia, a causa della persistente pressione migratoria irregolare che interessa l'Italia. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 7 settembre. L'esecutivo di Madrid aveva invitato l'Italia a revocare la sospensione dell'applicazione dell'accordo di Schengen nei confronti della Spagna, introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta oltre una settimana fa. Non è mancata la risposta del ministro dell'interno Piantedosi, il quale ha ribadito che la sospensione non sarà rivista almeno fino a dopo Ferragosto. Oggi a Pavana, una piccola frazione di San Buca Pistoiese, verranno celebrati i funerali di Francesco Guccini, morto giovedì all'età di 86 anni. Le esequie del grande cantautore si svolgeranno in forma strettamente privata, come richiesto dalla famiglia. Sarà lutto cittadino invece a Bologna e a Modena. Non si placa la morsa del caldo torrido, anche se in filtrazioni di aria fresca atlantica stanno innescando temporali al nord, ma l'anticiclone di origine nordafricana resta il padrone dell'estate e la prossima settimana si espanderà ulteriormente, portando temperature da record non solo per l'Italia ma per mezza Europa. Intanto questo è un weekend da esodo estivo, quello odierno è un sabato da bollino nero sulle strade, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. E adesso arrivano tutte le altre notizie sul traffico.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 26 dei trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. In alternativa a chi è diretto verso Genova e Savona consigliamo di percorrere la 7 Serravalle Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Tre minuti dopo le 5, buongiorno Italia, ben svegliati, grazie, grazie per averci scelto, grazie,
1: thank you so much a tutto il mondo. E salutiamo tutti gli amici che ci seguono nell'etere,
0: sì.
1: Ogni tanto, non so, ma non è per l'alcol, no. Assolutamente no. Amici, 02 25 15 15, chiamateci in diretta per raccontarci un po' la vostra notte. E ci sono anche diverse persone che si svegliano per godersi la casa.
0: Esatto, certo, come no, la casa, stirare, lavare, cucinare. Ma che dici?
1: Ma certo, certo, salutiamo gli amici che ci scrivono 378-378-1025, tutte le casalinghe.
0: Sì, qualcuno scrive si sta meglio a casa che in vacanza, però se, infatti se uno ci pensa... Dai, ne parliamo tra poco comunque, in questo periodo d'agosto ci sono delle cose che ci fanno riflettere.
1: Ok, riflettiamo.
0: Ciao.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Viaggiando per il mundo, Carol G e Manu Chao su RTL 102.5, cari amici, Summer Edition, la versione è quella di Malanotte No. Allora, agosto.
1: Sì, sì.
0: Dicevo prima, tutti adesso vanno in vacanza e quindi pensano di passare un agosto bello, capito? In realtà sarà bello.
1: Sarà bruttissimo, no? Pensavo.
0: Sarà bello, però sarà affollato. Quali sono le vacanze migliori da fare? Quelle tra luglio e settembre. Ok,
1: vabbè.
0: Perché adesso ad agosto è pieno, non trovi una stanza, non trovi un buon locale,
1: è
0: un bilocale, tutto più caro. E cosa vuoi? I lettini, non trovi la prima fila, c'è la terza, la quarta, se riesci a trovarla.
1: Allora, però sai cos'è? Che noi italiani siamo abituati ad andare in vacanza ad agosto, non è solo un'abitudine, però è il fatto che le ferie te le concedono spesso e volentieri in quel periodo lì, perché le aziende magari chiudono e hai una pausa. Ho detto una cosa intelligente.
0: Intelligentissima,
1: lo so. grazie. Volevo salutare anche Giuseppe da Palermo, che si è svegliato alle 4:15, si allena fitness, ancora in corso a 69 anni, e dice: o ti alleni seriamente oppure sei solo un anziano da rottamare. E si allena a casa nel suo corner fitness.
0: Ciao Giuseppe da Palermo. Beh, comunque, se ti svegli a quest'ora va bene, non rischiare intorno a mezzogiorno, le 2, le 3, le 4 del pomeriggio,
1: no,
0: stai dentro.
1: No.
0: Vabbè, è il momento di sentire qualche vocale.
2: Ciao RTL, sto portando il mio amico Javier in aeroporto che va a Valencia. Ciao RTL, un abbraccio. Viva l'Espagna.
0: Viva,
1: wow, mi incanta, mi incanta.
3: Buongiorno Vanessa, buongiorno Piccirito da Santino il Mungitore. Produzione latte italiano, la qualità è la grande G.
0: Sì, abbiamo capito.
2: Buongiorno,
0: ti salutiamo
2: RTL,
0: caro.
2: Adri da Lecce. Sì. Autotrasportatore, niente, sono partito stamattina da Perugia, ho fatto il giro di Ancona, Abruzzo, umanamente impossibile, colonna, macchine, traffico, incidenti, troppe macchine, troppi incidenti, mi sono fermato alle 16, riparto mezz'ora fa, peggio di stamattina, è umanamente impossibile lavorare, troppe macchine, troppe persone che vanno in ferie, una buona serata, ciao, bye.
0: Sei un po' geloso che non vai in ferie,
1: no,
0: anche tu.
1: Però vedi i pareri contrastanti, mentre l'amico di prima ha detto che preferisce lavorare ad agosto perché c'è meno traffico. Dipende.
0: C'è John Osborne.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers e Coldplay su RTL 102.5. Sono le 5:17 minuti, siamo in diretta live, tutto dal vivo, amici, dal Tourmaline di Lipari, Isole e Olie.
1: E Olie, ricordiamo che qui non c'è mai niente di registrato, no. C'è sempre qualcuno. Sì. E ad esempio andiamo al telefono, è live, viva Alessia, ciao!
2: Ciao a tutti, buongiorno!
1: Buongiorno a te, sei pronta per le vacanze?
2: Sì, sì, per me è un buongiorno già da un po' perché siamo in viaggio già da 3 ore, stiamo andando in Calabria.
0: Da dove siete partite?
2: Partiti? Siamo partiti da Milano.
0: Ok,
2: adesso
0: ovviamente.
2: Siamo a...
0: Chi è colui che guida?
2: Colui che guida è il mio ragazzo, Danilo.
1: Ciao Danilo, bravo, ma ti fa guidare o fa tutto lui?
2: Sì, fa tutto lui, meglio se non guido, dice.
1: Non sei brava?
2: Come, passenger io.
0: Scusate, avete fatto già, avete messo nero su bianco sulle tappe da fare?
2: In realtà sì, ci fermeremo a Fabro.
0: Ok.
2: Quindi
0: okay,
2: ancora okay. Tra 2 orette. Vediamo va se bene. Riusciamo a rispettare il programma.
1: Dai, bene.
0: Ma in macchina che cosa avete da sgranocchiare, da mangiare? Niente?
2: Abbiamo
0: tarallini?
2: Un bel po' di cose. Sì, panini, patatine, merendine, cioccolata.
1: Ecco, dipende di cosa c'è bisogno, se di dolce o di salato.
2: Esatto.
1: Parlato della Calabria, destinazione, paese?
2: Provincia di Reggio Calabria.
0: Molto bene.
1: Quindi la Calabria è lunga.
0: Danilo, chi è che pulisce la macchina? Chi pulisce la macchina dopo aver mangiato tarallini e patatine? Diccelo.
3: Ovviamente io.
0: Certo.
1: Ma Danilo, devo chiederti una cosa. Ma di solito tu fai parte di quella categoria di uomini che quando devono partire hanno bisogno della macchina pulita oppure no?
3: Sì, assolutamente sì, pulita, tutto check-up fatto, gomme in tutte belle gonfie.
0: Ok.
1: Ok, ottimo, va bene.
0: Bene, e quindi la tua fidanzata è bella contenta, lato passeggero, lei non fa niente, mangia, sgranocchia.
1: E parla.
2: Esatto,
1: scusa.
2: Lo tengo un po' attivo.
0: Hai fatto bene. Va
1: Alessia,
0: bene.
1: Hai detto nulla. Ma
2: sì.
1: Da quanto tempo è che state insieme?
2: Da 6 anni.
0: Quasi. Allora, certo. Ragazzi, o vi sposate o vi lasciate, questo è?
1: Sposatevi!
2: Infatti, a questo punto direi che dopo 16 ore di viaggio ci sposiamo, dai.
0: Bene,
1: dai,
0: bravi,
1: chiedile
0: bravi.
1: La mano, facci sapere,
2: bellissimo,
1: lo facciamo qua
2: matrimonio.
1: In diretta.
0: Sarà un bellissimo matrimonio. Ciao ragazzi,
2: ciao.
0: Buon'estate.
2: Ciao,
0: ciao,
2: grazie, ciao.
1: Noemi.

0: incontrarti mai. Tu cosa fai questa sera, Noemi, su RTL 102.5 alle 5.23 del mattino? Io sono d'accordo con Roberto che dice: in vacanza mi annoio senza lavorare.
1: Mi annoio senza lavorare, però ogni tanto bisogna anche annoiarsi, ragazzi, perché
0: due giorni, poi basta.
1: Ma sì, ma anche di più, almeno una settimana. Una settimana, scusa, all'anno non vuoi fartela di vacanza, o devi fare i conti con il mostro che hai. Qualcuno ci ha scritto:
0: c'è il mostro?
1: Qualcuno ha scritto: no, non voglio fare delle vacanze perché altrimenti devo fare i conti con il mostro che ho.
0: No, però io, cioè, sono d'accordo con quelli che vogliono lavorare, perché poi dici: vabbè, ho fatto il bagno, ho preso il sole, ciao.
1: Ma puoi fare altro, fare altro, ristrutturare casa, ad esempio, imbiancare.
0: Sì.
1: Puoi fare un sacco di cose, andare in montagna o mettere su quel progetto che volevi realizzare. Quindi, cioè, perché non è che devi fare forse andare al mare.
0: Lavori sempre.
1: Anche se ti piace lavorare, lavori sempre, ma ogni tanto per me bisogna staccare. Ascoltiamo dei vocali.
0: No.
1: No?
0: Perché sono molto cattivo.
1: No, perché è partito Michael Jackson.
0: Esatto, li sentiamo tra pochissimo. Questa è la splendida Dirty Diana. Eccolo, re del pop.

0: Nugenea, la nuova, care, quando ti senti cadere, quando ti senti mancare, acqua e zucchero.
1: Acqua e zucchero, va bene.
0: No, vuoi qualcos'altro?
1: Vorrei anche, non so, un bombolone alla crema, dai, così ti riprendi in un attimo. Un po' di calorie, ma chi se ne frega. Andiamo al telefono perché c'è Letizia.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno Letizia,
2: ciao.
0: Come vai? Cosa fai?
2: Allora, stiamo dal Friuli, stiamo scendendo in Molise per le scusatissime, meritatissime ferie.
1: Vacanze!
0: Non c'avete il clima in macchina?
2: Certo che sì, certo. No, ma infatti lo stiamo utilizzando al massimo perché già la temperatura comunque non è mai scesa, nonostante, sì, appunto, avendo viaggiato di notte, non è mai scesa sotto i 26 gradi anche
1: sì,
2: all'esterno.
1: Fa caldo,
2: quindi...
1: fa caldo, Letizia.
2: Fa caldo,
0: scusa,
2: dai.
0: Letizia, vabbè, ci sono 27-28 gradi, insomma,
2: sì,
0: va bene,
2: sì,
0: no?
2: Sì, benissimo, benissimo, guarda.
0: Bene, siamo all'8 di agosto, fa caldo già di suo ed è tutto normale,
2: certo,
0: senza allarmismi.
2: Certo.
1: Ma Letizia, chi è che guida?
2: Allora, guida nostro figlio.
1: Ah, vedi?
2: Certo,
1: cioè, quanti anni ha tuo figlio?
2: 29. Alla partenza, quando sulla statale ha guidato mio marito, abbiamo fatto un po' di Romea fino a Ravenna e poi l'Adriatica.
0: Dimmi la verità, gliel'hai detto tu Letizia, dai amore, adesso fai guidare nostro figlio, basta.
2: Riposa.
0: Lo sapevo. Ma perché devi mettere, magari tuo marito poteva guidare fino alla fine.
2: Certo, guarda, ha sempre guidato lui a scendere, quindi a salire naturalmente, a me non sono guido ma proprio sedevo, ecco.
1: Preferisci far fare gli altri. La salutiamo allora i tuoi due ragazzoni, che come si chiamano?
2: Allora, mio marito Emanuele e mio figlio Luca. A casa ho lasciato due ragazze che per fidanzati e lavori non sono volute scendere con noi, dai.
0: Molto bene, Letizia, buone vacanze.
2: Ragazzi, grazie mille e
0: ciao.
2: Buona giornata.
0: Buona giornata anche
1: ciao,
0: a te. Buona
1: che
0: giornata
1: meraviglia,
0: anche a te.
1: Vabbè, giustamente due ragazze sono rimaste a casa con i fidanzati e l'altro figlio guida, hai capito?
0: Mi raccomando, a casa non consumate troppo con il clima,
1: Beyoncé. This ain't

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: E mai Fabri Fibra antidroga su RTL 102.5. Ci fattiamo un tuffo nel mare? No, ma un tuffo nei vocali sì.
1: Ciao
0: sì.
1: RTL, siamo Giulia
2: e Marco.
1: Stiamo viaggiando con i nostri figli Maddalena e Valentino. Siamo partiti da Cornedo Vicentino verso le 3.30 e stiamo andando in Croazia a Fasana. E penso arriveremo verso le
2: 8.
1: Per ora il traffico è scorrevole e vi ascoltiamo sempre e siamo con voi. Grazie di tenerci compagnia in questo viaggio. Ciao!
0: Grazie. Che bella voce pimpante e allegra. Brava.
3: Come siete carini, molto molto carini.
2: Buongiorno
3: un altro.
2: Ragazzi, un saluto da
4: Martina
2: e Giamma, direzione Lido di classe.
4: Vai piano che i bambini dormono.
2: Buongiorno, ciao ciao.
4: Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ma senti lei come comanda a bacchetta, subito, vai piano. Ma cosa fai? Vuoi fare lo sborone?
3: Vabbè, ci sta, noi donne dobbiamo dire sempre la nostra. È difficile star zitta,
0: no,
3: giusto?
0: Mai.
3: Vai, annuncia il prossimo brano,
0: Irama.
3: Grazie.

0: Everything di Alanis Morissette su RTL 102.5. Sono le 5:48 minuti, il tempo vola con la musica, vola anche con voi amici ascoltatori, soprattutto con voi, perché ci state dicendo tantissime cose sull'estate, dove andate, quello che fate, quello che mangerete, macchine sporche, macchine controllate soprattutto da noi uomini, mentre voi donne sfracassate a parlare.
1: Ma quando mai? Dovete essere solo che felici che vi teniamo compagnia, che facciamo un po' come una radiolina, cioè voi RTL 102.5 e ci siamo noi che in qualche modo rappresentiamo le radio.
0: Scusami, voi siete donne, siete quelle che andate contro anche al navigatore, girare a destra, no amore, vai più avanti che lì, e invece poi c'è il traffico.
1: Ahimè, devo darti ragione, dice ma no, ma vai di qua, vai da quell'altra parte, però di solito abbiamo spesso noi ragione, perché le nostre strade sono le più giuste.
0: Andiamo a litigare.
2: Buongiorno, allora, Armando, buongiorno. Ciao. Per essere in vostra compagnia. Ciao. Il tempo vola via. Dai, buone ferie a chi va in ferie, buon lavoro a quelli che restano come me, anche come me. Cesare, trasporto medicinali. Ciao, ciao.
0: Ciao Cesare, grazie. Allora, Francesco, pronto?
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Dove sei, Francesco? In miniera?
3: No, sono in dirittura d'arrivo, mi mancano 100 chilometri, poco più di 100 chilometri, per arrivare proprio in fondo a Reggio Calabria.
1: Quindi, gli ultimi 100 chilometri,
3: sì,
1: forza!
3: È da ieri mattina che sono sveglio, 24 ore per arrivare, perché i miei figli e mia moglie sono già giù e quindi sto tornando.
0: Stavo facendo un calcolo, 100 chilometri, se cammini a 100 orari impieghi un'ora.
3: Sono partito da Padova e ho fatto praticamente 12 ore.
0: Bravo, dai che ce la fai, mi raccomando, fermati, se sei stanco fermati, Francesco.
3: Ce la faccio.
0: Adesso ti dedichiamo una canzone, Francesco.
1: Guarda, si chiama proprio Non è Francesco di Amélie, quindi è tutto
3: allora,
1: per te.
3: Ne approfittiamo per ricordare anche Francesco Guccini. Così facciamo.
0: Bravissimo,
1: bravo, grazie.
0: Francesco.
1: Ciao e buone vacanze.

0: Blood Luna, Moonflower di Santana. Quanti messaggi al 378-378-1025. Saluto Domenico che è ricoverato dal gommista.
1: Un abbraccio ragazzi e salutiamo anche Tiziana da Mantova. Dice che ci stanno ascoltando con l'interfono perché vanno in Croazia. Sono bravi. 11 moto e 16 motociclisti. Ciao ragazzi, beh, divertitevi eh.
0: Ciccio Enzo, il fornaio, dice l'Etna, sbummecau fotti.
1: Scusa, non ho capito.
0: Stai ruttando l'Etna. Okay, sentiamo un vocale, dai.
2: Ciao RTL, direzione Romagna. Vi ascoltavamo già da 10 anni fa io e mia moglie, adesso siamo in due in più. Un saluto da Lorenzo, Chiara, Arianna e Stefano. Ciao.
0: Ma ciao. Bella family, ciao ragazzi. E poi ci scrivono, questo è bello, dovevate vincere voi con la vostra diretta notturna il microfono d'oro 2026. Ve lo meritate ragazzi, lo abbiamo vinto.
1: Oh, infatti.
0: Io e lei lo abbiamo vinto il microfono d'oro, grazie ad RTL 102.5 e soprattutto con RTL 102.5.
1: Ma sai che queste ore sono volate, grazie anche per i applausi, grazie al nostro Manuel Bella, alla regia, grazie a Diego Barbato. Noi ritorniamo domani.

0: sì. Sempre alle 3 con Malanotte No, vi lasciamo con gli amici di Non Stop News.
1: Sì, grazie Vanessa Gray.
0: Grazie Armando Piccolillo.
2: Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Serravalle Langhe, in provincia di Cuneo, sono le 6 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: È sabato 8 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. Tensione altissima tra Roma e Madrid sulla sospensione per un mese del trattato di Schengen sulla libera circolazione delle persone deciso dall'Italia nei confronti della Spagna dopo l'esodo di migranti verso Ceuta. Ieri in serata, come forma di ritorsione, Madrid ha imposto controlli per chi proviene dal nostro paese. Lo ha annunciato il Ministero dell'Interno. I controlli che si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo dureranno fino al 7 settembre prossimo. La decisione è arrivata dopo la richiesta del governo spagnolo a Roma di revocare i controlli per chi arriva nel nostro paese dalla Spagna entro domani. Non è mancata ovviamente la risposta del Ministero degli Interni, del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo le sue parole.
3: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti, in tutti i modi in cui concretamente questa si può dare tra paesi che compongono l'Unione Europea. Però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
1: Il Senato degli Stati Uniti ha approvato a larghissima maggioranza un provvedimento per imporre nuove sanzioni a Russia ed Iran. Le nuove norme colpiranno petrolio e gas di Mosca e l'energia di Teheran. Cambiamo argomento. Oggi a Pavana, una piccola frazione di Sambuca Pistoiese in Toscana, verranno celebrati i funerali di Francesco Guccini, morto giovedì all'età di 86 anni. Le esequie del grande cantautore si svolgeranno in forma strettamente privata, come richiesto dai familiari. Sarà lutto cittadino a Bologna e Modena. E adesso la pagina sportiva con Enzo Tamborra.
4: In apertura il calcio è vigilia di grandi amichevoli estive. Nel programma del sabato a Perth, in Australia, alle 13 il derby d'Italia tra Juventus e Inter. A Giacarta alle 14 il match tra Milan e Chelsea. Per il calciomercato da segnalare l'interessamento del Napoli per attaccante dell'Arsenal Gabriel Jesus. Visite mediche, poi firma per Daniel Maldini al Cagliari. Agli europei di nuoto a Parigi la 20ª medaglia per l'Italia e il bronzo di Ginevra Taddeo. Terza nella 3 km no down in acque libere. Per il tennis agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal resta solo Luciano Darderi, eliminato anche Matteo Arnaldi, sconfitto in rimonta in 3-7 dall'olandese Griekspoor. Infine per la MotoGP rientra dopo un brutto infortunio e già un super Marco Bezzecchi, suo il miglior tempo nelle prequalifiche di Silverstone.
1: Le 6:03, tra qualche istante inizierà Non Stop News e allora andiamo subito a Praia Mare in Calabria, ci aspetta anche Massimo Lonigro, buongiorno a te.
5: Buongiorno Max, buon mattino ai nostri veri normal people. Oggi partiamo da un fenomeno che si chiama staycation, cioè tutti quelli che non andranno in vacanza in quest'estate e che rimarranno nelle loro città per vari motivi economici, di organizzazione, difficoltà di salute. Allora vi chiediamo: qual è la vacanza perfetta per voi? Quella che per esempio vi porta a non muovervi dalla città in cui siete per tutte le ragioni che abbiamo detto, o perché banalmente non vi va di partire, vi piace partire piuttosto in gruppo, vi piace il viaggio in solitaria, partiamo dalla staycation per farci raccontare un po' la vostra estate fatta, speriamo, di vacanza o comunque di relax. 02 25 15 15, tra poco in diretta con noi.
6: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto? C'è il formaggio spalmabile fresco, cremoso, Exquisa senza lattosio. Più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa!
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio. Un po' più di variabilità al nord con delle nubi, ma poi rapido diradamento dal pomeriggio. Aumenterà invece l'instabilità sui rilievi, sia alpini che sulla dorsale appenninica, con la possibilità di qualche temporale di calore. Minime molto miti. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa su gran parte della nostra rete, previsto bollino nero per tutta la giornata. Apriamo con la Liguria lungo la 26 Genova-Gravellona a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto. È stato chiuso il tratto tra Ovada e Masone verso Genova. All'interno del tratto chiuso ci sono 4 km di coda. 2 km di coda si segnalano anche all'uscita obbligatoria di Ovada. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti verso Bologna, tempi di percorrenza di oltre un'ora si registrano tra Casal Pusterlengo e Fidenza e tra Reggio Emilia e Bologna, stesso tempo tra Monte San Savino e Fabro. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto, code a tratti, tempi di 40 minuti tra Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Sabato 8 agosto, tutti in movimento, ho visto i dati, quasi 25 milioni in questo weekend di persone che si muovono. Allora state con RTL 102.5, state con Non Stop News insieme fino alle 9, poi con tutta la nostra programmazione. Siamo in diretta qui dalla Calabria, da Praia Mare, dal TH Resort. Buongiorno Ludovica Marafini.
1: Ma buongiorno, buongiorno Massimo Lonigro, buongiorno a tutti coloro che questa mattina si spostano, lo dicevamo, per raggiungere le località di vacanza. Insomma, siamo ormai nella settimana che ci porterà a Ferragosto. Quindi sai che siamo veramente nel periodo più caldo sotto tutti i punti di vista, ma non è così per tutti.
0: È vero, non è così per tutti, li chiamano staycationist. Io chiedo scusa anticipatamente. Non diciamo cose di cui ci potremmo pentire. No, sarebbero stay, vuol dire stare. Sono quelli che non partono, quelli che rimangono nelle proprie città, paesi e tutte queste cose. Perché lo fanno? Per varie ragioni, perché ci sono difficoltà economiche, perché organizzarsi costa troppa fatica, perché magari ci sono dei piccoli problemi di salute, oppure perché banalmente sono persone che amano la propria città e allora dicono: ma io perché ad agosto mi devo mettere in viaggio col bollino nero, oppure devo andare da qualche parte, insomma, a sudare in mezzo alle persone? Preferisco vivermi la mia città, gli staycationists.
1: Quando finalmente non ci sono magari quegli affollamenti che non ti permettono di vedere un museo magari particolarmente bello e quindi vuoi rimanere nella tua città, ma c'è anche chi semplicemente invece sceglie di spostare la vacanza ad un altro periodo, quindi non la fa ad agosto ma la fa magari a settembre. Insomma, raccontateci che cosa ne pensate voi, perché i dati sono stati realizzati da Tecne per Federalberghi, più tardi cercheremo anche di approfondirli, ma ci dicono che quest'estate quasi un adulto su due, il 48% degli italiani, non farà alcuna vacanza proprio nel periodo estivo. Noi quindi ci vogliamo concentrare sulle vostre esperienze. 02 25 15 15 è il numero per le chiamate in diretta.
0: Esatto, 378-378-1025 se volete inviarci dei messaggini, anche vocali purché brevi, per pietà, sotto i 30 secondi, così li possiamo trasmettere e farli sentire a tutti quanti. La vostra idea di vacanza ideale, se vi piace rimanere nella vostra città, vi piace partire, con un viaggio organizzato, da soli, con la famiglia, con gli amici.
1: Staycationist. Ci piace molto. Come ci piace la buona musica, dai che partiamo con Napoleone, questa è Cucù Maria.

0: Ari Napoleone alle 6:12 minuti, apriamo la nostra musica, la nostra ora di Non Stop News con questa bella canzone. Ovviamente vi terremo compagnia fino alle 9 e grazie a Manuel Bella e Diego Barbato che ci seguono in regia da Milano. Buongiorno a Fabio Romano qui sul track, ci fa andare in onda anche lui, e grazie a voi per partecipare sempre numerosi alla nostra linea diretta, la vostra idea di vacanza. Ci sono tutti questi staycationist, e chiedo sempre scusa perché uno si avvicina a un'altra persona e dice: tu sei staycationist?
1: Sembra una brutta parola.
0: No, lei dice: ma tua sorella sarà, se no.
1: No, tutto bene,
0: chiedo scusa. Allora, sentiamo un attimo Giovanni, qual è la sua idea perfetta di vacanza? Buongiorno, benvenuto.
2: Amici, buongiorno, ciao a tutti, buon weekend. La mia idea perfetta di vacanza è quella di non lavorare mai, però purtroppo...
0: Un'ottima idea.
1: Una vita in vacanza, dicevano i ragazzi dello Stato Sociale.
0: Esatto, purtroppo però, che dicevi?
2: Esatto, però fino al 20 settembre non le farò perché lavoro per una grossa lavanderia industriale che porta appunto a chi è in vacanza lenzuola, tovaglie, tovaglioli, accappatoi, tutto ciò che riguarda proprio l'albergo, la ristorazione, eccetera. E quindi invidio un po' quelli che sono spaparanzati.
0: Quindi diciamo tu rinunci alla vacanza per necessità lavorative, ecco, non tanto per scelta degli altri, mi sembra di capire. Però dicevi andrai in vacanza piuttosto a settembre, ho capito bene?
2: Sì, andrò al 20 settembre che ho 2 settimane di ferie, e adesso per noi proprio appunto al momento proprio top, il boom del lavoro che si raddoppia tutto.
1: Allora Giovanni, noi intanto ti ringraziamo perché ovviamente se tanti di noi riescono, come appunto stiamo facendo ad esempio a Praia Mare, ad avere poi una bella esperienza di vacanza, e anche grazie al lavoro tuo e di tante persone che in questo periodo appunto magari rinunciano alle vacanze perché c'è il lavoro da fare. Ma senti, poi al 20 di settembre dov'è che vai? Cioè riesci a fare comunque il mare oppure scegli una città d'arte, ti sposti da un'altra parte?
2: No, riusciamo a fare il mare con la mia compagna, non di solito ci piace girare, noleggiamo a volte Ivano oppure andiamo proprio così allo stato brado, però quest'anno perché sono veramente stanco per i doppi turni eccetera, abbiamo scelto una soluzione comoda di comfort, andiamo a Porto Santo in Portogallo dove sai ci sono villaggi e lì è tutto a posto, non dobbiamo solo sdraiarci e fare i bagni perché ho bisogno proprio di ripigliarmi proprio. Capito.
0: Giusto, giustamente. Quindi comunque mi pare di capire che rimanendo nella tua città, che non ci hai detto però qual è, dov'è che vivi Giovanni?
2: Allora io abito sul Lago di Seo, posto bellissimo, Lovere, il paese accanto a quello di Angelo Baiguini che voi conoscete bene, e anch'io, sì, vi invito al Lago di Seo quando volete perché veramente è un posto incantevole, ancora rimasto immacolato, molto molto bello.
0: No, certo, è bellissimo. Ci sono tanti turisti in questo momento? È affollato oppure ti puoi godere un po' meglio il borgo rispetto al resto dell'anno?
2: No, è allucinantemente affollato. Io mi sposto solo in motorino perché è pieno di norvegesi, molto nord Europa, tantissima Polonia, Olanda, eccetera, tedeschi, solito. Molti si sono spostati, anche hanno scelto il Lago di Seo piuttosto che il Lago di Garda, anche perché l'hanno riscoperto grazie, vi ricordate quell'evento 10 anni fa del Floating Pier, la passerella dell'artista Cristò?
0: Sì.
2: E c'è stato proprio il decollo, l'impennata più 30, più 40% siamo negli ultimi 5-6 anni, quindi veramente siamo proprio con la pieni.
1: Giovanni, devo dire che si sente che lavori nel turismo perché ci hai dato dei dati perfetti e precisi, quindi grazie. Ma stai andando al lavoro anche adesso?
2: Ho quasi terminato, sono partito molto molto presto perché poi sabato mattina le consegne vanno fatte sempre un attimino prima, così anche chi poi deve sistemare la biancheria negli hotel eccetera è più agevolato. Noi cosa facciamo? Consegniamo la roba pulita e ritiriamo poi i sacchi con dentro la biancheria sporca che portiamo in questo magazzino che viene lavata eccetera, proprio un ciclo continuo. È proprio un bel lavoro stimolante perché poi parli con le persone, anche conosci posti nuovi, mi piace molto anche guidare poi.
1: Bene Giovanni, allora noi ti ringraziamo per averci raccontato la tua esperienza, ti auguriamo un buon lavoro e poi dai, che le vacanze non sono poi così lontane. Grazie davvero, buona giornata.
2: Grazie anche a voi, un abbraccio, ciao ciao.
1: 02 25 15 15.
0: Vi aspettiamo, intanto andiamo con le ultime notizie. Tensione Roma-Madrid, il governo spagnolo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia a causa della persistente pressione migratoria irregolare che interessa l'Italia. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 7 settembre.
1: La cronaca, un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane, che fa parte di un gruppo scout, stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato. È stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicino ad un albero. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale. In ospedale attivo lì anche altri due giovani.
0: Grandi spostamenti per le partenze. Oggi bollino nero sulle autostrade con le ore di massima criticità per il traffico. Un esodo segnato dal gran caldo che andrà avanti almeno altri 10 giorni. Anche al nord intanto arrivano i temporali.
1: E allora ascoltiamo le notizie di viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione molto intensa sulla rete, previsto bollino nero per tutta la giornata. Apriamo con la Liguria, vi ricordo che a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto sulla A26 Genova-Gravellona è stato chiuso il tratto tra Ovada e Masone verso Genova. Al momento registriamo 4 km di coda all'interno del tratto chiuso e 2 km di coda si segnalano all'uscita obbligatoria di Ovada. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803 111. Per il traffico intenso, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna, tempi di percorrenza di oltre un'ora tra Casal Pusterlengo e Fidenza e tra Reggio Emilia e Bologna, stesso tempo anche in Toscana tra Monte San Savino e Fabbro in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, 40 minuti tra Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. Queste le principali notizie, fate buon viaggio.
0: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 6:19, buon sabato. Allora, giornata, lo avete sentito in tutte le salse, un po' diciamo di grandi spostamenti. Stiamo un po' indagando la vostra idea di vacanza ideale a partire da questi dati. Sono dati Federalberghi che testimoniano come molti italiani alla fine non si spostino, almeno nel mese di agosto, scelgano di rimanere nella propria città. Siccome sapete, la nostra linea diretta è un po' un grande sondaggio nazionale, ci piace, no, raccogliere un po' gli umori. E stanno arrivando molti messaggi al 378 378 1025. Per esempio ci segnalano Mara e Lorenzo che sono partiti per andare in vacanza, anche loro sono in viaggio, quindi loro effettivamente ad agosto escono fuori da questa rilevazione da cui siamo partiti, ecco.
1: Eh sì, e poi però c'è anche chi come Carmine scrive: ragazzi, è vero, noi partiremo l'ultima settimana di agosto e le prime due di settembre, abbiamo spostato un pochino in là la partenza, ma godersi in questi giorni la città, la mia è Monza, è una figata.
0: Una figata, dice. Benissimo, andiamo al telefono 02 25 15 15 in diretta, c'è, se non ho capito male, Massimo. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Eccoci Massimo, da dove chiami?
5: Allora, io sono di Milano, però sono in viaggio per il Salento. Adesso sono quasi arrivato, diciamo, mancano 100 km, ma sono quasi arrivato. dopo ne ho fatto 1000, sono quasi arrivato.
1: Ok, a livello di tempi quanto ti dice il navigatore?
5: Allora, mi dice 1:45 adesso.
1: Dai, allora ti facciamo ancora compagnia per un po'. Senti, sì. Quante pause hai fatto da quando sei partito?
5: Allora, veramente ho aspettato il viaggio in due. Sono arrivato, ho fatto fino a San Benedetto, quindi okay. 500 km. E un po' di più adesso ad andare giù, partendo stamattina, sempre cercando di fare una partenza, chiamiamola intelligente per quello che può essere, però andando abbastanza bene è andato, dai, sinceramente.
0: A che ora siete partiti precisamente?
5: Allora, stamattina siete partiti alle 3:30 San Benedetto. Wow.
0: Mamma mia, la partenza intelligente davvero, il classico.
5: Esatto.
1: Ma se non ha trovato traffico, ne è valsa la pena.
0: No, certo, ma sei da solo, sei con la famiglia, raccontaci.
5: No, sono con la compagna che sta beatamente russando qua a fianco a me.
1: No.
5: Anche mi sente, sì, fantastico.
1: Vabbè, perché lei ti voleva fare compagnia.
5: Certo. Quando hai bisogno di me, chiamami, ha detto.
0: Sì, esatto, svegliami più che altro. Ma in questo momento adesso sta ancora, diciamo, dormendo accanto a te, oppure sei un attimo svegliato? Hai detto: oh amore, sto chiamando la radio. No.
5: No, adesso ho fatto un verso strano.
0: Un bramito.
1: Stiamo disturbando.
5: Sì, Sì, adesso mi chiedo scusa adesso. Cosa l'ho
0: segnato? Diciamo, ecco, nulla che una buona colazione non possa rimediare. Come si chiama la compagna?
5: Elisabetta.
0: Elisabetta, se adesso a questo punto si è svegliata, ce la puoi passare al volo? Falle questa cosa, sì, a tradimento, così poi ti va a dormire sul divano.
5: È la radio, come chi è?
0: Pronto Elisabetta, sei in diretta nazionale, buongiorno.
3: Ah, buongiorno.
0: Buongiorno Elisabetta, buon sabato. No, dico, ci hanno detto che dormi molto, è vero?
3: No, non è vero.
0: Come non è vero? Ma ti sei appena... appena svegliata, Elisabetta, ma come?
3: Sì, no, avete ragione, ma però diciamo che ieri
0: Mannaggia, cioè...
1: stiamo perdendo la linea proprio adesso.
0: Questi sono i poteri forti, vedi, le nostre inchieste poi a un certo punto arrivano. Niente, vabbè, si è caduta la linea.
1: Ma guarda, siamo tutte un po' Elisabetta, diciamocelo, no. Dai. Presto, poi in alcuni momenti ci si sveglia, si fanno due chiacchiere, si cantano due canzoni e poi ci si rimette a dormire, più o meno così.
0: Massimo ed Elisabetta, vi abbracciamo, buon viaggio, ancora diceva circa 100 km all'arrivo. E con loro non sono staycationist.
1: No.
0: Gli staycationist sono invece quelli che rimangono nella propria città e scelgono di fare le vacanze magari in un altro momento o di non farle proprio.
1: Ci piace ascoltare tutte le vostre storie di chi si sposta e di chi magari invece resta a casa. Raccontatecele tra poco.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@barondaedizioni.it.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Abbiamo fatto il conto, erano 11 anni fa, un brano che però sembra veramente uscito due secondi fa. Giovanotti, l'estate è addosso, le 6:29 minuti ad accompagnarci in questo sabato 8 agosto 2026, quando magari tanti di voi la stanno proprio cercando quell'estate, stanno andando verso il luogo di vacanza. Lo sappiamo, i dati ci raccontano che oggi in tanti si muovono, ma anche che un italiano su due sembra che abbia deciso di farle forse in un altro periodo dell'anno.
1: D'altronde siamo un popolo saggio, siamo un popolo che cerca di sopravvivere e quindi sappiamo che in questo periodo è un po' caotica la situazione. Oggi è giornata di grandi spostamenti, lo sarà anche domani, ci torneremo anche sui dati, sapete che ci sono anche tutte le info di viabilità che vi diamo costantemente. Andiamo al telefono per capire la vostra idea di vacanza. C'è Nello, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno RTL.
0: Buongiorno, dove sei Nello?
2: Io in questo momento sto a Nocera, sto al mio paese e mi sto allenando in questo preciso momento.
1: Stai correndo, cos'è?
2: Sì, sì, sto correndo un po'.
0: Aspetta, che vuol dire un po'?
1: Definiamo un po'.
2: No, in questo momento sto controllando l'orologio, ho fatto 5 km.
1: Ho capito, hai fatto piano, prendi fiato.
0: Fermati un attimo, Nello.
1: Prendi fiato, Nello, se non ti capiamo. Hai fatto 5
2: km? Sì, 5 km di corsetta.
1: Vabbè, però a quest'ora ancora forse si può fare.
2: No, sì, infatti, a quest'ora un po' si può respirare. Comunque.
1: E raccontaci un po'. Quindi, allora, la mia sei in vacanza io faccio,
2: Io faccio il camionista, partiamo da questo. Quindi, okay, in base pure a questo, io ho notato che durante l'arco degli anni, cioè, gli spostamenti sono un po' variati. Prima erano tutti quanti in questo periodo qua, tutti. Adesso ho notato, anche perché cammino tanto per strada, ho notato che gli spostamenti si sono un po' dilatati durante giugno, luglio, agosto e anche settembre. Quindi anche per questo è un periodo, diciamo, che rispetto a qualche anno fa è un po' inferiore, secondo il mio modo di vedere le cose. Da parte mia, io ho una casa qua vicino a Capaccio e vado qua in vacanza questo periodo qua. Poi in inverno mi faccio la vacanza estera da parte mia.
1: Quindi diciamo fai
0: il doppio.
1: Esatto.
2: Sì, faccio
0: dov'è
2: il doppio.
0: Che vai poi all'estero?
2: Vabbè, io l'anno scorso sono stato in Turchia, due anni fa sono stato a Miami, poi no.
0: Ma il progetto di quest'anno?
2: Quest'anno secondo me è saltata, perché dobbiamo aspettare una questione nostra, quindi non riusciamo. Forse vado vicino, vado a Praga, forse.
1: Vabbè, però buttala via.
0: È sempre bello.
1: Ma anche forse appunto solo una città vicina, giusto per andare a staccare un po'
2: sì,
1: la spina.
2: Sì, no, a noi serve quel nemmeno tanto, però quei 6-7 giorni che dobbiamo allontanarci per staccare il tutto, perché altrimenti lo stress, infatti a me la corsa piace tanto, però mi aiuta anche a smaltire.
0: A distendere.
2: Sì,
0: certo, ma poi sai Nello, quello che dicevi.
2: Sì, io faccio il camionista, sto fuori dal lunedì al venerdì, quindi per me quella settimana è tutto. Quella settimana di
1: ti invidio, Nello, ti invidio perché riesci a trovare anche nella corsa, per dire, motivo di sfogo. Per me è una sofferenza e basta. Però
2: no, se vi posso dare un consiglio anche agli ascoltatori, aiuta. Io non lo facevo forse gli ultimi 3 anni. Aiuta in una maniera.
1: Aiuto, aiuto e basta.
2: Incredibile, cioè ti aiuta proprio a eliminare lo stress che accumuli, almeno da parte mia, poi non so gli altri. Lo sport aiuta, secondo me lo sport aiuta. Rispetto
0: no, certo. Ci piace anche questo consiglio con cui ci lasci. Insomma, se non potete andare in vacanza subito, siete degli staycationist, potete anche fare una corsetta, perché aiuta a distendere. Parola di Nello, grazie per essere stato insieme a noi, buona giornata.
2: Un abbraccio.
1: A Bologna prosegue una sorta di processione silenziosa il viavai di fan e amici di Francesco Guccini in via Paolo Fabbri 43, abitazione storica del cantautore. I comuni di Bologna e Modena hanno deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali che domani a Pavana si svolgeranno in forma strettamente privata.
0: Cambiamo argomento. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi a Pavana. Spinarella sul litorale ravennate, poi costato la vita ad un 54enne. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi.
1: Il Senato degli Stati Uniti ha approvato a larghissima maggioranza un provvedimento per imporre nuove sanzioni a Russia e Iran dopo un iter travagliato durato mesi. Le nuove norme colpiranno petrolio e gas di Mosca e l'energia di Teheran. Il presidente ucraino Zelensky ha detto grato al Senato americano per le nuove sanzioni. È tutto, torniamo tra poco. New It.

0: Fireflies, New Hit su RTL 102.5, 6 e 38 minuti. Italiani che vanno in vacanza, italiani che rimangono nella loro città e ci raccontano un po' come trascorrono il tempo, che siate appunto magari con la vostra famiglia, con un gruppo, con anche in solitaria, perché noi ne abbiamo parlato, no? Nelle scorse linee dirette anche delle vacanze in solitaria, la vostra idea di vacanza perfetta. Siamo partiti da questi dati di Federalberghi, che più tardi approfondiremo. Gli staycationist, cioè quelli che non partono ad agosto, sono circa, secondo questo sondaggio, un adulto su due, che comunque è tanta roba. Andiamo da Simone, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, sono Simone e chiamo da Berna.

0: Bergamo.
1: Buongiorno Simone, allora tu che fai? Parti, non parti?
0: Allora io quest'anno non parto, perché di solito faccio sempre la terza settimana ad agosto, e soltanto che quest'anno non vado via per il semplice motivo che ho il mutuo e poi l'anno prossimo sto pensando per la pensione e quindi mi sto già organizzando per l'anno prossimo.
1: E l'anno prossimo che ti piacerebbe fare?
0: Sarebbe bello la crociera dei fiordi norvegesi.
2: Ah, bellissime, sono degli scenari bellissimi. E da quant'è che ci stai pensando? Un'idea che ti è venuta da poco oppure che stai effettivamente programmando da un po'?
0: È da un po' che stiamo pensando e anche programmando.
1: Ok, senti, ma ti va di farci anche una panoramica più o meno su quanto tempo dovrebbe durare questa vacanza, qual è più o meno il costo, perché magari ci sono tanti interessati.
0: Ma io ero già andato a vedere che erano 8 giorni e più o meno mi venivo fuori, io essendo vivo da solo, sono da solo, mi venivo fuori quasi 4.000 euro di vacanza.
1: Quindi insomma è impegnativo, quindi è giusto iniziare a prepararsi per tempo.
0: Sì.
1: Senti, e che cosa farai in questa estate? Immagino che tu comunque avrai del tempo libero.
0: Sì, veramente oggi ho cominciato le ferie, però purtroppo io ho solo una settimana, perché dopo io il 17 rientro, e dopo un'altra settimana a settembre e la seconda settimana che non faccio adesso la recupero per Natale.
2: Ah, ok, bene. Che lavoro fai? Di cosa ti occupi?
0: Allora, io lavoro in un magazzino, in una ditta meccanica, sono un magazziniere.
2: Ok. Bene, Simone, grazie per averci raccontato un po' i tuoi piani. Allora, buon riposo per questa settimana.
0: Grazie,
2: poi in vista. Grazie, piacere nostro.
0: Sentirvi.
2: Grazie. Un abbraccio. Leggiamo qualche messaggino tra poco, inviateli al 378-378-1025. Adesso torniamo alla musica. C'è Coez, la tua canzone.

0: La tua canzone c'è, Coez, alle 6:44 minuti, non stop news, RTL 102.5, buon sabato 8 agosto 2026. A voi che vi state muovendo magari per raggiungere un luogo di vacanze, siete invece a casa, magari il primo giorno di ferie, non partirete, siete quindi degli staycationist, di questo si sta parlando questa mattina. Cerchiamo di sondare un po' le vostre esperienze allo 02 25 15 15, dove ci raggiunge proprio in questi istanti Luca. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno RTL, qui c'è Luca.
2: Ciao.
3: E Giusi, buongiorno.
0: Luca e Giusi, non sei solo, buongiorno Giusi.
3: Ciao.
2: Ciao, ti sentiamo dal bagagliaio, no. Giustamente in lontananza. Raccontateci un po', che fate insieme?
1: Allora, siamo in viaggio, siamo partiti dalla Svizzera ieri sera verso le 10 e siamo diretti a Napoli, Caserta in realtà.
2: Ah, bene, si sta andando in vacanza, immagino.
1: Sì, abbiamo una settimana di vacanza, stiamo rientrando a casa nostra e passeremo una settimana, speriamo, tra mare e ristoranti carini nelle zone nostre.
3: Il cibo italiano ci manca.
0: Qual è la prima cosa che ti va di mangiare, Giusi?
3: La pizza, Napoli, sul lungomare.
2: Che bello,
3: è
2: che
3: pesce,
2: bello.
3: Pesce, il nostro.
2: Hai un gusto preferito?
3: Di pizza?
2: Margherita,
3: ovvio.
2: Ah, proprio semplice.
0: Un classico con cui non si sbaglia. E quindi, insomma, esatto. Tornate a casa, quindi immagino che ci sarà anche tempo per amici, parenti, insomma, per rivedere un po' tutti.
3: Sì, grande festa, come ogni ritorno.
1: Che un Ferragosto in casa e in famiglia che ci manca da un po'.
2: Giustamente c'è adesso, dato che siamo tra noi,
0: non vi ascolta Luca, nessuno,
2: ecco, dato che siamo pochini, cioè senza dirci il nome, c'è un parente che però un po' vi sta, cioè che non ci avete tanta voglia di andare a trovare, non dice va bene, scendiamo, che bello,
0: però se ci chiama di che non ci abbiamo da fare, non possiamo.
2: Ce n'è uno.
1: Magari più di uno anche, la lista è lunga.
2: No, Luca! Vabbè, non ci vuole, dico che un lontano parente, un cugino di mamma.
0: Non lo dire.
1: Esatto, non facciamo nomi, magari c'è
0: scusa. Bravo, Luca.
2: Vabbè. Non si sbilanciano.
0: Non ti rovinare le vacanze. Vabbè, ragazzi, grazie per essere stati insieme a noi. Vi auguriamo
3: grazie
0: un buon viaggio.
3: Mia.
1: Stiamo ascoltando le storie di tutti e ci fanno sorridere e ci vengono compagnia.
2: Bene, non ricordo se ce l'avete già detto, tra quanto arrivate?
1: Allora, se tutto va bene fra 6 ore, però c'è un po' di traffico, oggi è un po' particolare la giornata, però dai, speriamo,
2: wow.
1: Speriamo tra 6 ore.
0: Dai, abbiamo ancora tanto tempo da trascorrere insieme, allora, qua in radio su RTL 102.5, a presto.
1: Esatto.
3: Grazie mille, buon lavoro.
2: Un ragazzo di 16 anni in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane, che fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato, è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale, in ospedale a Tivoli altri due giovani.
0: Tensione Roma-Madrid, il governo spagnolo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia a causa della persistente pressione migratoria irregolare che interessa l'Italia. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 7 settembre.
2: Ve lo stiamo raccontando oggi, giornata di grandi spostamenti per le partenze, sarà bollino nero sulle autostrade con le ore di massima criticità per il traffico, un esodo segnato anche dal gran caldo che andrà avanti almeno altri 10 giorni, intanto al nord arrivano i temporali.
0: Le 6:48 minuti è tutto per questa edizione Flash, ma arriva Safe.

0: C'è odore di caffè qui sul nostro track a Praia Mare in diretta dalla Calabria, siete su RTL 102.5, questo è Non Stop News, grazie a Enrico Galletti che inizia a mescere così, cos'è? Miscela arabica questa, miscela arabica, Etiopia, questa è Etiopia, grazie. Buongiorno a lui, buongiorno a tutti voi che state partecipando alla nostra linea diretta. Andiamo al telefono perché abbiamo letto un messaggino molto bello che volevamo condividere con voi, abbiamo chiamato questi amici che stanno seguendo la nostra diretta. Buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno, ciao, sono Cristina.
2: Cristina, buongiorno. Sì, buongiorno. Come sei in macchina?
1: Sono in macchina con mio marito, a settembre facciamo un anno di matrimonio, si chiama Francesco.
0: Cristina e Francesco, sì. Allora raccontaci Cristina, voi siete in viaggio in questo momento?
1: Sì, siamo in viaggio.
2: Dove andate?
1: Facciamo una prima tappa a Roma per poi partire, ripartire domani mattina e andare a Reggio Calabria.
2: Ok, che è un posto dove state tornando perché magari c'è la vostra famiglia, ci sono degli amici.
1: Sì, c'è la famiglia. Sì, famiglia, amici, un po' di tutto.
0: Siamo concittadini allora, scusate, un po' di orgoglio patriottico.
1: Esatto.
2: Sei illuminato.
1: Esatto.
0: Che bello, quindi una bella traversata. Cristina, guida Francesco, immagino,
1: sì,
0: come sta andando?
1: Francesco. Allora, al momento abbiamo cambiato un po' strada, non è una di quelle principali e quindi è più tranquilla e io sono più tranquilla.
2: Allora arriviamo qui Cristina, perché tu nel messaggio scrivevi una cosa particolare. Approfitto per chiedergli scusa. Perché devi chiedere scusa a Francesco?
1: Perché so che magari la mia agitazione, il mio dirgli attento, frena, fa e là, potrebbe comunque nervosire chi sta alla guida. Però ci tenevo a dire che non... E lui ha detto per questo io metto la radio per non sentirti.
0: È un uomo che deve sopravvivere in qualche maniera,
1: esatto,
0: vedete la radio quanto è importante,
1: esatto.
0: Importante. Cristina, esatto. Volevo però consolarti, non sei l'unica, non sei la sola, anzi è più comune di quello che pensi, dalla mia esperienza almeno. Ecco.
2: Guarda, io anche dal lato passeggero freno comunque.

0: quando c'è il momento.
1: Ha sfondato il tappetino, Cristina. Arriva sul radiatore.
2: Ma del mio piede.
0: Allora, è normale. Francesco, le accetti le scuse?

0: Ecco, allora chiamateci quando arrivate, mi raccomando, o quantomeno mandate un messaggino al 378-378-1025, come fanno in realtà tanti ascoltatori e ascoltatrici che ci stanno seguendo, o perché rimangono a casa, ed è il fenomeno che abbiamo definito staycation, che hanno definito, perché noi avremmo detto quelli che rimangono a casa, però d'altronde questi termini inglesi ci piacciono tanto, oppure se invece vi state muovendo.
1: Eh sì, c'è ad esempio Vincenzo che scrive: ma come si possono fare le ferie con 1200-1300 euro al mese? O mangi o paghi le bollette, oppure non si può fare altro. C'è invece chi dice: stiamo ascoltando la radio, stiamo partendo per la Liguria, trascorreremo qualche giorno fuori, poi partiremo in crociera. Purtroppo siamo obbligati a fare le ferie in questo periodo, se potessimo scegliere andremmo volentieri in altri, ma ovviamente siamo comunque felici di partire. Qualcun altro parla ancora dei prezzi. C'è Maurizio che dice: dalla provincia di Bologna, io lavoro tutto agosto in un'azienda settore gomma plastica, questa mattina ho fatto la notte, poi pomeriggio, poi mattina, insomma fa tutti i turni. Dice: poi finalmente il 29 agosto vado in ferie per 10 giorni in Romagna. Bene, allora siamo contenti per te Maurizio e ti auguriamo buone vacanze.
0: Le auguriamo a tutti, anche a quelli che non ci andranno in vacanze e che magari si godono la città. Tra poco da voi, adesso Elvis.

0: È utile anche per sgranchirsi in macchina, non se guidate evidentemente, ma se siete sul passeggero, l'anca si muove, scrocchia e questa cosa aiuta. Se siete giovani capita lo stesso. Ludovica è esperta di rumori strani fatti con le ossa, ma non vogliamo approfondire.
1: Farà piacere a tutti gli amici che sono all'ascolto e che ci stanno scrivendo insomma le loro esperienze. Ad esempio Gianluca dice: io lavoro tutto agosto e questa quindicina mi godo il tragitto senza traffico, è uno spettacolo. Vedi, bisogna saper guardare il lato positivo. Ascoltiamo qualche vocale.
2: Buongiorno ragazzi, Valeria da Monester. Io sono una di quelle che fa fatica ad andare in vacanze, perché faccio fatica proprio a lasciare la mia casa, le mie piante, le mie cose. 2-3 giorni e poi dopo devo tornare a casa. Buona giornata a tutti, ciao ciao ciao.
0: Grazie, grazie Valeria. E sì, vedete, è complicato, a volte uno magari c'ha i gatti, c'ha le piante, c'ha magari un parente che, a cui deve badare, e allora si fa giusto quel tanto che basta. Ascoltiamo un altro messaggio vocale.
3: Buongiorno amici miei di RTL 102.5, inizia la nostra vacanza. Milano Lambrate, 3:30 del mattino, destinazione Bari.
0: Il marmocchio.
1: Ma che meraviglia! Bene, allora grazie a tutti voi per aver chiamato questa mattina in linea diretta. Adesso la seconda ora di Non Stop News, le nostre interviste e la rassegna stampa. Prima però tutte le ultime notizie e buon viaggio.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara,

0: Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Anche a Licenza, in provincia di Roma, sono le 7 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: È sabato 8 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura allo scontro diplomatico tra Spagna ed Italia, dopo i provvedimenti presi da Roma e poi da Madrid in risposta all'esodo di migranti a Ceuta. Ripercorriamo il caso con Sergio Gadda.
3: Il governo spagnolo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia per la persistente pressione migratoria irregolare che interessa l'Italia. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 7 settembre. Solo 24 ore prima Madrid aveva invitato il governo italiano a fare marcia indietro, a porre fine ai controlli e a trattare gli spagnoli come il resto dei cittadini europei, altrimenti ci sarebbero state conseguenze. Puntuale era arrivata la replica di Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere. I controlli su porti e aeroporti andranno avanti almeno fino a Ferragosto, poi si farà una valutazione, aveva detto il ministro dell'interno Piantedosi, che sulla falsa riga della nota di Palazzo Chigi sottolinea che la data del 15 agosto è quella indicata dall'intelligence spagnola, in cui parla di rischio di un nuovo tentativo di ingresso irregolare di massa a Ceuta. E l'Unione Europea intanto chiede maggiori controlli a Meta e TikTok su fatti come quelli di Ceuta.
1: Sabato di caldo e traffico molto intenso per lo spostamento dei vacanzieri di agosto. Su strade ed autostrade è previsto il bollino nero, quello che per intenderci caratterizza una situazione di circolazione davvero molto intensa. Massimiliano Mantilone.
4: 25 milioni di spostamenti secondo ANAS. Sarà un fine settimana di grandi partenze per le vacanze, elevati flussi di traffico verso le località turistiche con tanto di bollino nero. Le direttrici maggiormente interessate la 1 Milano-Napoli, la 14 Bologna-Taranto, la 22 del Brennero. Quest'ultima verrà presa d'assalto dai turisti tedeschi diretti verso il lago di Garda. Sono quasi 20 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza ad agosto. Il mare guida le preferenze nazionali. Da 26 scendono a 19 le città da bollino rosso, ma le temperature comunque rimarranno elevate anche perché sono previsti altri 10 giorni afosi sull'Italia. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Intanto, secondo una prima ipotesi, potrebbero essere morti a causa del gran caldo la donna di 82 anni e il nipote di 43, i cui cadaveri sono stati scoperti in un appartamento a Portici nel Napoletano. È stata risposta all'autopsia.
1: Si svolgeranno questa mattina a Pavana, in Toscana, i funerali di Francesco Guccini, il notissimo cantautore morto giovedì a 86 anni. La cerimonia è in programma nell'abitazione di Guccini e sarà in forma strettamente privata. A settembre invece una cerimonia pubblica di commemorazione. Siamo alla pagina dello sport con Andrea Salvati.
5: Ginevra Taddeucci conquista la terza medaglia agli europei di nuoto di Parigi. La campionessa azzurra, già oro nella 5, nella 10 km e nella Senna, conquista anche uno splendido bronzo nella 3 km knockout. La gara vinta dalla tedesca Isabelle Gosebeff, invece per Gregorio Paltrinieri. L'azzurro si è piazzato al quarto posto nella 3 km knockout maschile. Oro indiscusso invece per l'ungherese David Bethlehem. Per la MotoGP, Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo al termine delle prequalifiche del Gran Premio della Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota Aprilia ha preceduto Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio. Quarto Jorge Martin, con la seconda Aprilia ufficiale. Solo tredicesimo Francesco Bagnaia, scivolato a fine turno, che sarà costretto a passare dalla Q1.
1: Ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Buongiorno da Vanessa Minotti. Per quanto riguarda la giornata odierna, avremo qualche fenomeno tra pomeriggio e sera da segnalare su Alpi, Prealpi, a tratti anche su rilievi appenninici. Sarà soleggiato invece altrove. Contesto climatico ancora caldo con valori molto elevati al centro-sud, qualche grado in meno invece sulle regioni settentrionali. Ma per tutti i dettagli, come sempre,

0: c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Il meteo è stato presentato da Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente.
1: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa su tutta la nostra rete. Ricordiamo che oggi è previsto bollino nero. Apriamo con la Liguria a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto sulla A26 Genova-Gravellona. È stato chiuso il tratto tra Ovada e Masone verso Genova. Al momento si registrano 3 km di coda all'uscita obbligatoria di Ovada. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803-111. Per i flussi molto intensi, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tempi di percorrenza di oltre un'ora verso Bologna tra Casal Pusterlengo e Fidenza e a seguire tra Parma e Bologna, mentre in direzione di Roma tra Monte San Savino e Fabbro. Situazione analoga sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti, ci vogliono circa 90 minuti tra Panigale ed Imola verso Ancona e tra Civitanova Marche e Teramo Giulianova Mosciano verso Pescara. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Ed eccoci, la seconda ora di Non Stop News, sempre in diretta dalla Calabria, da Praia Mare, 7-6 minuti. Buongiorno, buongiorno Enrico Galletti.
6: È piaciuto il caffè, eh?
7: Molto,
5: era
7: molto.
5: Buonissimo. Miscela, dicevi Etiopia.
6: Etiopia, questa volta molto Etiopia, buono. Ho pensato di portarvi, avevano due pasticcini. Li avete già finiti tutti?
5: No, no, vabbè, i pasticcini, vabbè, ma non c'erano già pasticcini.
6: Hanno già finito tutto.
7: Vabbè,
6: va
7: tu
6: bene,
7: stai
6: vabbè.
7: Giocando sul fatto che insomma non possono proprio vederci sempre, però in radiovisione al 36 del digitale terrestre potete seguirci. Massimo, che fai vedere? Che
5: no, dico, non ci sono pasticcini, lo volevo dire.
6: No, sono qui dietro, finiti, non si vedono più.
5: Va bene,
6: tra poco Davide Giacalone per la rassegna stampa per cominciare insieme questa giornata.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: 7-10 minuti, allora come ogni mattina diamo il buongiorno per leggere insieme i quotidiani a Davide Giacalone che ci raggiunge tra qualche istante. Allora, la partenza della nostra rassegna stampa è inevitabilmente dedicata a quanto sta accadendo, le frizioni, più che frizioni in realtà, fra Italia e Spagna. Ora è scontro totale, così titola il Corriere della Sera, l'out-out a Roma e poi la ritorsione. Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere. Davide Giacalone, buongiorno e grazie.
2: Buongiorno, eccoci qua.
1: E poi il titolo della stampa, sempre su questo tema, la corrida Spagna-Italia, l'ultimatum, riaprite subito i confini dell'area Schengen, ma Palazzo Chigi non cede e parla di qualcosa di inaccettabile. A te.
2: Uno scontro demenziale, cercate di finirla in giornata, è una responsabilità condivisa, ma cercate di finirla in giornata. Sulla questione, sul Schengen, sull'avere da parte dell'Italia sospeso Schengen dopo l'evento di Ceuta, noi nel mentre lo hanno fatto, questa è la mia opinione, che si trattava di un errore italiano, senza nessun significato, non c'aveva niente a che vedere con quello che avveniva a Ceuta. Capisco il ministro degli interni Piantedosi che ce la mette tutta a dire no, ma che scherzate, voglio dire, noi siamo solidali con la Spagna, non era un gesto ostile. Capisco, il signor ministro fa bene il suo mestiere, quello era un gesto ostile, era un gesto politicamente stupido e provocatorio da parte dell'Italia. Da parte della Spagna avere ieri lanciato l'ultimatum di una misura che gli italiani, sapendo di avere sbagliato, come ha più volte sottolineato sia il ministro degli esteri Tajani che il ministro degli interni Piantedosi, si trattava di una misura temporanea, volevo pure vedere, però sapendo che era una misura temporanea, ieri il capo del governo spagnolo Sanchez ha detto diamo l'ultimatum all'Italia entro 48 ore, eliminate questo. Poi questo cosa? Perché le frontiere rimangono aperte. Questo cosa? L'idea che chi arriva dalla Spagna deve far vedere un documento è una stupidata, provocatoria e stupida. O lo sospendete, dice Sanchez, oppure noi diciamo, prenderemo provvedimenti e faremo fare la stessa cosa agli italiani che arrivano in Spagna, così perdiamo tutti più tempo. Ed è una ripicca infantile, è una ripicca infantile. Quando si arriva a questi livelli, non è che il fatto che la colpa sia da ambo le parti fa sì che si divida, si raddoppia, perché è incapacità e incoscienza da ambo le parti. Tutto questo finisce con il favorire l'uso dell'immigrazione come strumento politico per far pressione e per mettere in difficoltà i governi europei. Questa sceneggiata italo-spagnola, questi errori commessi da Meloni e da Sanchez aiutano quelli che usano l'immigrazione per creare problemi, clandestina ovviamente o irregolare, per creare problemi. Quindi piantatela in giornata, non ce ne frega niente a nessuno, perché è irrilevante che il socialista Sanchez le elezioni non le abbia vinte, che i popolari erano un partito di maggioranza relativa ma non sono riusciti ad avere la maggioranza, a creare una maggioranza in Spagna, per cui lui è al governo senza avere una maggioranza, e non ce ne porta un fico secco che la destra italiana è giunta al governo su posizioni che dovevano essere critiche con l'Unione Europea, in realtà poi ha fatto una politica, grazie al cielo, totalmente coerente con i

0: gli obblighi e con i vantaggi dell'Unione Europea, e quindi oggi cerca una sponda per far vedere ai suoi originari che non sono degli incoerenti. Questo è irrilevante. E rispetto al tema siete irrilevanti. Piantatela in giornata.
1: 7:14 minuti, allora spostiamoci sulla prima pagina della Stampa, dove c'è una foto molto significativa. C'è un terreno agricolo completamente pieno di crepe, arido, caldo e siccità, campi di rabbia. Questo è il titolo, la rabbia è quella degli agricoltori contro il governo. Nelle pagine interne vengono approfonditi un po' di numeri: allarme nocciole, perdite fino al 70%, latte in calo del 20%, kiwi crollo del 50%, la testimonianza di un risicoltore che dice mai vista una devastazione simile, e poi le parole del ministro Lollobrigida: i fondi ci sono, li aiuteremo.
0: E questo è il punto. Allora si è passati da piove governo ladro, cioè vecchia diciamo, esclamazione a fronte dell'eccesso di piogge, a piove governo ladro, comunque governo intervenga. Non piove, c'è il sole, governo ladro, comunque governo intervenga. Ma quando il signor ministro dice interverremo perché ci sono i fondi, che cosa intende? I ristori? Soldi agli agricoltori? No, perché forse non è chiaro. Se la situazione è tale che il cambiamento climatico crea ostacoli enormi alle coltivazioni, manca da mangiare, non i soldi per pagarlo, mancano le cose da consumare, non i soldi per finanziare i consumi. Dice ma io li do agli agricoltori, sì, i quali però non potranno comprare altre cose. Il tema che devi porti è: uno, ma questo cambiamento climatico c'è o non c'è? Mi pare piuttosto evidente, diciamo così, è misurabile, solare, che ci sia. Secondo, ha un'origine antropica, cioè ha una compartecipazione da parte degli esseri umani del modo in cui produciamo? La risposta è certamente sì. Si può discutere se sia la causa unica, ma che sia una concausa e che sia un aggravante, no, guardate, non c'è dubbio. Poi uno può dire ideologia green, perché così si sente intelligente e ha usato una lingua straniera, ma una fesseria uguale. Terzo, la produzione agricola, la produzione degli allevamenti, il latte, la carne, sono investimenti in acqua. La materia prima è l'acqua per alimentare questi. Se l'acqua scarseggia, ci sono delle cose che tu puoi fare. Intanto puoi conservarla, noi siamo il paese che conserva meno l'acqua, si potrebbe farlo, eh? Cioè, non è che sia una cosa impossibile, non è che Leonardo da Vinci, dopo, quando è morto, ha detto adesso elimino tutti gli ingegneri idraulici di questo mondo. Siamo capaci, volendo, di farlo. Poi c'è l'agricoltura che utilizza poca acqua. Gli israeliani hanno fatto miracoli in termini di coltivazioni con poco uso di acqua. Noi che facciamo? Ci mettiamo su questa strada, perché queste sarebbero le tecnologie dell'agricoltura, le tecnologie del verde. Noi in Italia abbiamo la straordinaria capacità di produrre tecnologia verde, bioingegneria verde, e la portiamo all'estero perché in Italia è proibito usarla, perché è una mentalità ottusa e superstiziosa, di cui il signor ministro attuale Lollobrigida è stata una delle espressioni. Ci impedisce di usare, no, bisogna fare chilometro zero se sei di sinistra e come la natura vuole se sei di destra. Ragazzi, non funziona così, anche perché gran parte di quello che mangiate, tutto quello che mangiano le bestie che vengono allevate per darvi la carne, è tutto OGM, tutto, no, in parte tutto OGM, però non è prodotto da noi, dobbiamo comprarlo fuori. Allora, queste sono le cose in cui sarebbe interessante ragionare mentre fa tanto caldo e ci si accorge che ci sono delle conseguenze. Se uno dice c'ho i soldi da parte e te li do, evidentemente non ha capito niente di quello che sta succedendo.
2: Davide, tra poco cambiamo argomento, dobbiamo tornare a parlare anche di social network, prima però c'è la viabilità.
3: Via Radio. Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la Liguria. Vi ricordo che a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto sulla A26 Genova-Gravellona è stato chiuso il tratto tra Ovada e Masone verso Genova. Al momento registriamo 3 km di coda all'uscita obbligatoria di Ovada. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo lungo la 7 Serravalle Genova, dove per lavori sono 7 km di coda tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione del capoluogo ligure. Per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli code a tratti, tempi di percorrenza di oltre un'ora verso Bologna tra Casal Pusterlengo e Fidenza e tra Parma e Bologna, verso Roma tra Monte San Savino e Fabro. Infine sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti, ci vogliono circa 90 minuti tra Panigale ed Imola in direzione di Ancona e tra Civitanova Marche e Teramo Giulianova Mosciano verso Pescara. È tutto, buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da parte nostra alle 7:20 minuti, No Stop News, RTL 102.5, sabato 8 agosto. Torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone. Lo dicevamo, dobbiamo parlare di social network. Siamo sulla prima del Sole 24 Ore. Danni da social ai minori. Meta condannata negli Stati Uniti a pagare quasi un miliardo. Le pagine interne del Corriere della Sera: per Meta condanna da 567 milioni, ma è la seconda sentenza in New Mexico. La multa totale sfiora quindi il miliardo e si parla di disturbo pubblico. Davide.
0: Iniziano a prendere i lavori interni svolti da queste società che si occupano di comunicazione digitale, che hanno i cosiddetti social, mica se solamente Meta, si scoprirebbe facilmente, perché è nella documentazione, è la roba protocollata all'interno. Sono studi finanziati dalla stessa società, si scoprirebbe facilmente che sono stati fatti dei ragionamenti, degli approfondimenti su come facciamo a attirare l'attenzione di quelli che hanno tra i 13 e i 15 anni, come facciamo a mettere in mano questa roba già a quelli che hanno 9 anni e così via. Siccome si tratta tutti di minorenni, così, diciamo così, si facilita il lavoro dei tribunali e partendo dal principio: ma questa roba crea dipendenza oppure no? La risposta è sì, però dividiamo i compiti, perché se no diventa tutto un minestrone inutile alimentato dai social, cioè anche noi finiamo con l'entrare nella mentalità social in cui è tutto qua. Togliere il terminale dalle mani dei ragazzini che ci stanno appiccicati è compito dei genitori. Potete pensare che ci sia la legge dello Stato che stabilisce che sotto i 13 anni non ci puoi stare più di 4 ore e 50 minuti, perché sono cretinate, non funziona. Chi lo controlla? Il vigile urbano, il carabiniere, chi gli mandiamo? Sono i genitori. Togliere quella roba dalle mani dei ragazzini è compito dei genitori. Così uno fa anche un corso accelerato su come si fa a tenere calmo e possibilmente anche felice un bambino al ristorante senza mettergli in mano un rincoglionimento elettronico che serve, dice, tu adesso ti rincoglionisci e noi mangiamo, perché questa è una strada sbagliata. Lo Stato ha un altro mestiere da fare, è quello di andare a questa società e scassargli il trust, rompergli il modellino di business per cui si mettono d'accordo fra di loro e sono gli unici dominatori. Il compito dello Stato e della politica è distruggere quel trust, non l'avanzamento tecnologico. Ah, quello diciamo. Anzi, favorendo l'avanzamento tecnologico, perché il trust è l'oligopolio, è il controllo di pochi, è tutto in poche mani che rende molto più lento l'avanzamento tecnologico. Punto del pippone che vi ho messo, però vorrei richiamare la vostra attenzione su una notizia che trovate solamente sulla stampa e sul giornale. Siamo in, perché a proposito appunto di ragazzi che fanno, siamo in piazza di Pradamano, nelle pressi di Udine, dove tre ragazzini di all'incirca 13 anni con capitanati da tal Raul vendevano della limonata. Premevano i limoni, mettevano, perché il loro obiettivo finanziario era riuscire a raccogliere 100 euro da mettere da parte in vista, avendo 13 anni, di poter acquistare un motorino, essendo uno di loro, diciamo, appassionato di moto e avendo coinvolto due amici in questo. Li hanno fermati, gli hanno fatto sbaraccare il tavolino e parrebbe anche che li abbiano denunciati. Beh, ovviamente non avevano né l'autorizzazione al commercio, non avevano l'autorizzazione all'incasso, non c'era il controllo dell'ufficio di igiene sulle spremute che facevano. vorrei che tutti i loro concittadini, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della regione, ma financo il presidente della Repubblica si occupino di questo. Spremetevi le meninge, evitate queste figure di palta che state facendo, nominateli immediatamente cavalieri del lavoro, fategli fare il sindaco non per un giorno, se possibile per un mese,

0: Cioè l'idea che a 13 anni in piena estate ti metti a spremere i limoni per riuscire a poter mettere da parte qualche soldo, dovrebbero farti un monumento, se non fosse che normalmente si fa ai morti, invece questi hanno 13 anni ed è, quindi devono fare lunga vita. Spero che facciano i miliardi con le spremute e che visto che dimostrano a 13 anni un'intelligenza e un'intraprendenza che molti dei loro concittadini, compresi quelli che si sono lamentati e l'hanno denunciati, evidentemente non hanno e che non meritano in futuro di essere mantenuti dai contributi sociali che comunque, sia pure da piccoli imprenditori, dovranno versare per finanziare le loro pensioni.
1: Ci fermiamo qui, Davide. Detto che qualche imprenditore all'ascolto adesso vorrà firmare loro l'assunzione in bianco.
0: Farebbero benissimo.
2: Poi dicono che non c'è iniziativa privata in questo paese. No,
1: grazie Davide, a domani mattina.
0: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
2: A domani Davide, grazie. Un po' di titoli dalle pagine sportive. La Gazzetta apre con "Voglio solo l'Inter", è un virgolettato tratto da un'intervista esclusiva a Çalhanoğlu. Ma che Turchia, resto qui, dice, attendo la chiamata del club per il rinnovo. In taglio basso ci occupiamo dei mondiali under 20 di atletica, fenomeno Dualla, un bronzo storico nei 100 metri a 16 anni sul podio, quindi complimenti anche a lei. Corriere dello Sport anche qui apre con un'intervista. Il picco è l'Inter, le parole sono di Fabregas. Noi torniamo tra poco con le interviste.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Hai caricato le valigie?
12: No.
11: Hai controllato il traffico?
12: No.
11: Hai fatto il pieno?
12: No.
11: Perfetto, partiamo.
12: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
11: Ma hai prenotato?
12: No!

0: Place.
1: Tensione Roma-Madrid. Il governo spagnolo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia a causa della persistente pressione migratoria irregolare che interessa l'Italia. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 7 settembre.
2: Restiamo all'estero. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato a larghissima maggioranza un provvedimento per imporre nuove sanzioni a Russia e Iran dopo un iter travagliato durato mesi. Le nuove norme colpiranno petrolio e gas di Mosca, l'energia di Teheran. Il presidente ucraino Zelensky ha detto: sono grato al Senato americano per le nuove sanzioni.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Un ragazzo di 16 anni in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane, che fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato, è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale. In ospedale a Tivoli anche altri due giovani.
2: Cambiamo argomento. A Bologna prosegue in una sorta di processione silenziosa il viavai di fan e amici di Francesco Guccini in via Paolo Fabbri 43, abitazione storica del cantautore. I comuni di Bologna e Modena hanno deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali che a Pavana si svolgeranno in forma strettamente privata.
1: Oggi giornata di grandi spostamenti per le partenze. Bolino nero sulle autostrade con le ore di massima criticità per il traffico. Un esodo segnato dal gran caldo che andrà avanti almeno altri 10 giorni. Anche al nord intanto arrivano i temporali.
2: Prima di chiudere un occhio anche allo sport, partiamo dal tennis. Nei sedicesimi del Masters 1000 di Montreal, Matteo Arnaldi è stato eliminato da Griekspoor. L'olandese ha vinto e rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3.
1: Chiudiamo con il moto mondiale. Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo al termine delle prequalifiche del GP della Gran Bretagna. A Silverstone, il pilota Aprilia stabilisce anche il nuovo record della pista.
2: Le 7:34 minuti è tutto, ma c'è il New Hit settembre.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno zodiacale dell'Ariete. Bravissima questa luna d'estate, questa forza emotiva che vi aiuterà a non soffrire mai per niente, sentendovi sempre abbastanza liberi per essere felici. Cari Toro, ci sono equilibri invisibili che ci aiutano a fare ogni cosa senza scomporci, senza mai sbagliare o perdere l'equilibrio. Usate il presente per qualcosa che ne valga la pena. Gemelli, bellissima questa luna ancora in vostra compagnia, utili le sue proposte che vi consentiranno di rispettare regole e limiti senza dover rinunciare a niente e a nessuno. Cari Cancro, sapete convincere qualcuno a non rinunciare, a non dire di no a qualcosa che evidentemente ha un senso e un valore. Sarete di ispirazione per certe persone. Leone, il sole dal vostro segno non smette di ruggire, di caricarsi di idee, di confronti che vi faranno sentire ancora migliori, ancora più capaci di fare cose e di ottenere. Vergine, tra i pensieri del momento che la luna terrà accesi c'è la consapevolezza di conciliare entusiasmi e possibilità, riconoscendo ciò che non serve e ciò che non merita. Cari Bilancia, pensate a cose importanti, volando sempre alto, concentrandovi su tutto ciò che conta e che ha un senso e un valore oggettivo. Solo così riuscirete a trovare un senso al presente. Scorpione, qualcuno si muove parecchio bene rispetto a idee, obiettivi e stili, per questo starete bene con tutti, apprezzando certe scelte, dando ragione a chi la merita. Sagittario,

0: Siete estremamente equilibrati con modi e con i gesti, sempre un passo avanti rispetto a certe situazioni, sempre delicati ma precisi, difficilmente criticabili. Capricorno, qualcuno saprà coinvolgervi in qualcosa di bello, rendendo intensa e interessante la giornata. Non dite mai di no, apritevi piuttosto a idee e proposte. Acquario, ancora qualcosa a connettere Sole e Saturno, ancora occasioni e possibilità per amare meglio, per dare il massimo in un rapporto o in una relazione che vi sta a cuore. Infine, cari amici del segno dei Pesci, vivete in leggerezza per non dare troppo spazio ad una luna in vena di critiche e di domande. Dedicatevi alla bellezza per non dare il passo alle cose che pesano.
1: 7:40 minuti, allora torniamo in diretta in Non Stop News sabato 8 agosto e ci vogliamo dedicare a un tema, beh, insomma, che cambia, no? Anche a seconda delle aree geografiche, a seconda di dove ci troviamo. Parliamo del galateo della mancia, cioè quali sono le regole da seguire con le mance, ristoranti, hotel, in generale quando siamo in vacanza. La direttrice di Sale e Pepe, Lilia Faggetti, è collegata con noi perché c'è un approfondimento del numero in edicola molto interessante su questo. Buongiorno direttrice, ben trovata.
2: Buongiorno a tutti, intanto buone vacanze per chi le fa.
3: grazie. Ecco, proprio per andare incontro anche a chi magari stesse facendo delle vacanze all'estero, vogliamo ricordare quali sono le regole, cioè la mancia si usa in tutto il mondo?
2: In realtà no. Ci sono paesi, soprattutto i paesi anglofoni come gli Stati Uniti, il Canada, dove la mancia è praticamente obbligatoria, perché tra l'altro rappresenta una parte del compenso del cameriere, quindi diciamo è anche doverosa oltre che obbligatoria. In Europa dappertutto funziona che è gradita ma non è obbligatoria, però per esempio in Giappone non si può dare la mancia perché è offensiva. Il buon servizio è considerato un dovere e non è un extra. Si lascia i soldi su un tavolino, si mette in imbarazzo. Quindi bisogna, in ogni posto in cui si va, bisogna informarsi su quali sono le usanze locali, sostanzialmente.
1: Certo. E poi c'è l'Italia, dove non esiste una vera e propria regola, però capita, sarà capitato anche a te direttrice, di trovare, no, la possibilità di scegliere al momento del pagamento col POS se lasciare magari il 2%, il 5%, sì, il 15% di mancia. E lì devo dire che scatta un po' di soggezione, anche un po' di senso di colpa, no, nel mettere zero, soprattutto se si è stati bene, quindi magari anche in Italia.
2: Bravissimo, perché secondo me lì non bisogna farsi condizionare. In Italia la mancia non è obbligatoria, poi abbiamo anche l'uso del coperto che è una cosa solo nostra praticamente, e quindi la mancia si dà se si è stati bene, se la persona che ti ha servito è stata carina e insomma piacevole. Secondo me la regola è questa.
3: Ecco, ci dicevi direttrice che il coperto si usa solo in Italia.
2: Praticamente sì, c'è qualcosa di simile forse in Grecia, però proprio il coperto è una nostra peculiarità, tanto che i turisti stranieri quando arrivano e trovano questa voce sul menù a volte non riescono neanche a comprenderla. Pane e coperto, oppure solo coperto, ma di solito il pane è coperto. E pare tra l'altro che abbia un'origine antichissima quest'uso, perché addirittura pare risalga al Medioevo, perché sembra che in molte taverne locande fosse permesso portarsi le proprie cibo, le proprie vivande con sé, e la locanda veniva riconosciuto un compenso per il tetto sotto cui stare, appunto, per stare coperti.
1: Certo. Direttrice, quando mettiamoci anche nei panni, no, dei camerieri, delle cameriere, cioè quando si riceve una mancia è giusto tenerla per sé oppure bisogna condividerla con i propri colleghi, metterla, no, in quel serbatoio comune per poi fare in modo che si divida, contando ovviamente sulla buona fede, sull'onestà di tutti, perché o lo fanno tutti oppure ognuno si tiene le sue.
2: Lì dipende un po' secondo me anche dalle regole del ristorante. Poi ci sono ristoranti dove è più facile che ce ne siano tanti, cioè ristoranti di lusso oppure determinate trattorie, però lì dipende un po'. Secondo me la regola dovrebbe essere dividere, però ogni situazione è diversa
3: a modo suo, certo. E vabbè, insomma, immaginiamo che adesso anche nei messaggi si scrive

0: pregheranno i nostri ascoltatori, perché è un tema che ovviamente fa discutere. Grazie a Livia Faggetti, direttrice di Sale e Pepe, per essere stata insieme a noi. Questo approfondimento e tanti altri nel numero che trovate. Grazie, grazie,
1: grazie
0: davvero per essere stata insieme a noi.
2: Grazie, grazie direttrice.
1: Buone vacanze
2: anche a te.
3: Ce la meritiamo da mancia, poi voglio dire.
2: Vabbè, adesso
3: servizio che facciamo. No, ma stavo pensando, il 15%.
2: Posso dire quanto è comodo oramai questa cosa che puoi darla col POS?
3: Sì, sì,
2: cioè,
3: sì,
2: metti
3: sì
2: là, clicchi più 15, più 5. Quanto.
3: Io non ce l'ho il POS, però.
0: Vabbè, attrezzati, però. Vedi che
2: sono
0: non mi
2: con
0: sei
2: tanti galletti. Come mai? Come mai?
0: Tra poco si continua a parlare di turismo qui in No Stop News.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Francesco Gabbani su RTL 102.5, la sua Summer Funk, 7:50 minuti. Continuiamo a parlare di tendenze per queste vacanze. Ne abbiamo parlato in linea diretta con voi, il fenomeno dello staycation, cioè tutti quei gli italiani che scelgono di non partire, magari per esempio nel mese di agosto, di non fare le vacanze per varie ragioni che adesso andiamo a indagare. Un po' ce l'avete raccontate anche nella nostra prima ora insieme. Ci colleghiamo con Paolo Manca, vicepresidente di Federalberghi. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno, bentrovati e buonestate.
2: Buongiorno. Allora, questo ovviamente non significa non fare ferie, non fare vacanze, ma semplicemente non muoversi dalla propria zona, stare nella propria città, magari viverla anche in una dimensione diversa, perché le città si svuotano in questo periodo. Che cosa ci dicono questi numeri?
1: Ma i numeri sono molto interessanti, perché sta cambiando proprio il modello dei consumi. L'Italia era un'eccezione a livello internazionale, dove c'era una concentrazione dal 20 luglio al 20 agosto di vacanze in maniera incredibile rispetto appunto al resto d'Europa o al resto del mondo. Tutti o quasi tutti avevano almeno una settimana di vacanza in quel periodo, e quindi c'erano livelli di concentrazione altissimi, che ha creato l'anomalia delle classiche ferie d'agosto, che per gli italiani erano un paletto irremovibile. Oggi si sta cambiando, infatti scelgono altri periodi, un po' anche per i motivi del caro vita, un po' per seguire figli o parenti che hanno qualche problema e quindi non lasciarli soli nelle città, un po' proprio perché è cambiato il modello di consumi, e quindi si scelgono altri periodi differenti da quelli dell'estate piena per fare la propria vacanza, al quale dobbiamo aggiungere un altro trend che in questo 2026 sta dominando: le vacanze sono più corte e più ripetute, quindi anche chi fa le vacanze in questo periodo le ha accorciate. Banalmente, anche i 7 giorni sono quasi un miraggio, 4, 5 giorni, 3 giorni sono i target scelti, si cambia destinazione, delle volte si torna anche nella stessa destinazione in momenti diversi, c'è quindi un gestire un pezzo alla volta il proprio tempo libero per cercare di godere di esperienze diverse, e dall'altra parte, come si diceva in apertura, si cerca anche di godere tutto quello che c'è in prossimità alla propria residenza, quindi attrattori all'interno delle stesse città dove si vive, o escursioni così chiamate fuori porta, dove si rientra poi al proprio dimora e quindi non si fa turismo, ma è semplicemente un'escursione.
0: Certo, tutto questo dal punto di vista dei viaggiatori, ma come impatta per chi gestisce le strutture ricettive, siano alberghi per esempio o villaggi eccetera, questa cosa come viene gestita da chi diciamo è dall'altra parte invece?
1: Beh, è un pochettino di complicazioni in più, al netto che esistono ancora tante famiglie che fanno la classica vacanza mare, ombrellone e camera d'albergo. Allo stesso tempo questo vuol dire che arrivano molti più turisti, perché fortunatamente l'Italia viene scelta sempre più da tutti i turisti europei, che riconfermano come destinazione mare premium la nostra terra, e poi americani, medio orientali che stanno tornando, nuovi nazioni come India, Brasile, che si affacciano alla scelta dell'Italia come la vacanza più importante dell'anno. Ma questo fatto che c'è un accorciamento delle vacanze fa sì che noi dobbiamo gestire una quantità di turisti molto maggiore che stanno di meno, e quindi far tornare i conti diventa un po' più complicato, perché i servizi aggiuntivi

banalmente la ristorazione, i massaggi, tutto quelli che sono i servizi extra che erano tarati, ma facciamo due conti abbastanza stupidi, un albergo da 100 persone che dava

0: pochettino più tagliato sulle proprie esigenze. Questa è la verità.
1: Insomma, anche i servizi si devono, no, adattare un po' alla tendenza delle diverse annate. A proposito di questo, e al di là del tema di chi non andrà in vacanza, come sta andando questa stagione? Se è possibile fare un bilancio, insomma, arrivati a inizio agosto.
0: Beh, manca ancora il mese principale, che è agosto, e come dicevamo prima, l'altro invece trend dell'anno è un last minute importantissimo. Abbiamo visto che si è proprio divisi, invece di avere un livello di prenotazione che prosegue lungo tutto l'anno in maniera ordinata, c'è chi prenota con larghissimo anticipo perché ha già deciso dove vuole andare e cosa vuole fare, e gli altri che scelgono all'ultimo momento. Ci troviamo con turisti che arrivano nelle località di vacanza senza aver prenotato l'albergo, entrano dentro l'albergo e dicono: avete una camera? Certi, perché hanno già visto sui siti online che la disponibilità c'è, e quindi vanno un po' più all'avventura, e questo è un fenomeno che era anni che non si vedeva.
1: Ma si risparmia, si risparmia facendo così, cioè entrando nell'albergo e dire: è rimasta una camera?
0: O in questo 2000, no? In questo 2026 sì, si è imparata la lezione del 2025, che già anticipava questo trend, e quindi ci sono offerte per tutte le tasche in ogni momento. Certo, mi aspetto che la prossima settimana di Ferragosto sicuramente non ci saranno tariffe convenienti, ma per un semplice motivo di domanda e offerta, e perché Ferragosto è comunque ancora un'istituzione. Detto questo, però, in tutti i periodi estivi, con l'esclusione magari degli weekend in alcune destinazioni, basta spostarsi o a scegliere soluzioni leggermente diverse, si riesce anche ad avere gli stessi prezzi che si avrebbero avuti con uno o due mesi di anticipo sulla prenotazione. Questi sono i nuovi trend su cui si sta andando, e quindi da questo punto di vista c'è molta più dinamicità. Questa dinamicità fa sì che l'intero sistema turistico stia cambiando, ci sia una disponibilità all'ascolto diversa, bisogna parlare con i clienti e cercare di capire e di valorizzare al massimo questi 2 o 3 giorni di vacanza che diventeranno il must delle vacanze di tutti quanti, anche chi arriva da lontano. Lo divide magari su 2 o 3 destinazioni. Chi viene in Italia, che fa il 7-8 giorni, non li fa tutti nello stesso posto. Fa 3-4 giorni da una parte, poi si sposta e va da un'altra parte. Quindi, per rispondere,
2: quindi bisogna riorganizzarsi, anche dal punto di vista di chi gestisce.
0: Per rispondere alla vostra domanda in maniera precisa, è una stagione positiva. I numeri sono assolutamente positivi, perché sta avvenendo molti più turisti nella nostra nazione, isole comprese. Che poi il saldo totale sia incredibilmente positivo, questo non lo sarà, perché appunto, come abbiamo detto, c'è un calo della permanenza media, però i dati sono positivi perché molte più persone scoprono l'Italia e tutte le sue bellezze, compresi gli italiani che stanno scegliendo destinazioni alternative.
2: Esatto, lo dicevamo. Grazie per questo primo bilancio alla vicepresidente di Federalberghi, Paolo Manca. Torniamo a sentirci presto, buona estate.
0: Anche a voi, buona estate.

0: Bonetta James, chiudiamo la nostra seconda ora di Non Stop News, pronti per una terza.
1: Per la prossima andremo anche a vedere dove sono i VIP, dove sono i VIP in vacanza a proposito di estate, e poi parleremo, no, di ciò che sta succedendo tra Italia e Spagna, anche in ottica di chi viaggia.
2: Eh sì, ancora tanto da raccontare, prima però ci sono le ultime notizie.
3: Anche a Calvignano, in provincia di Pavia, alle 8 del mattino.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Hummus Noah, fatto con amore.
6: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 8 agosto, buona giornata da Max Viggiani. In primo piano lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo l'esodo di migranti a Ceuta. Sergio Gadda.
7: A una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini nell'exclave spagnola di Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna, l'esecutivo di Pedro Sanchez, come promesso, ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti di Roma. La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte dal governo Meloni. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 7 settembre. Ore prima l'esecutivo italiano aveva ribadito alla minaccia di ritorsioni del premier del governo spagnolo, che chiedeva di togliere i controlli entro domenica, puntando i piedi. Non accettiamo ultimatum né imposizioni dall'estero in tema di sicurezza nazionale e controlli alle frontiere. Nessuna revoca nello stop a Schengen, aveva fatto sapere il ministro dell'interno Piantedosi, almeno fino a Ferragosto. Intanto la Commissione europea chiede a Meta e a TikTok di rafforzare il monitoraggio e la verifica sui fatti come quelli di Ceuta.
3: 70 anni fa in Belgio la tragedia nella miniera di Marcinelle, un'esplosione e il successivo incendio causarono 262 morti, 136 erano minatori emigrati italiani. Ha trascorso la prima notte in carcere a Milano il 16enne arrestato con l'accusa di terrorismo internazionale, Alessandra Giannoli.
8: La Digos ha prelevato il 16enne residente nel Comasco mentre era in vacanza con la famiglia Grosseto. Senza precedenti, l'adolescente di origine straniera custodiva nel PC e produceva a sua volta contenuti di sostegno all'ISIS, ma anche di matrice neonazista e antisemita. L'adolescente è finito in custodia cautelare con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Nell'ordinanza con cui è stato disposto il carcere, dal GIP del Tribunale per i minorenni di Milano, si parla di simboli nazisti, di immagini e audio che inneggiano la guerra santa, di intercettazioni in cui il ragazzo manifesta la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiorità, obiettivo a cui il sedicenne si stava preparando anche con la visione di video sul confezionamento di ordigni esplosivi. Nel suo computer ha anche un filmato dell'attentato del 2019 commesso dal suprematista Brenton Tarrant in Nuova Zelanda.
3: Cambiamo argomento con l'esodo dei vacanzieri accompagnato dal caldo. Massimiliano Mantiloni.
9: Esodo estivo all'apice nel fine settimana prima di Ferragosto, bollino nero su strade e autostrade, 25 milioni di spostamenti secondo ANAS. Le direttrici maggiormente interessate è la 1 Milano-Napoli, la 14 Adriatica, la 22 del Brennero. Aria critica anche la barriera di Trieste-Lisert, snodo per Slovenia e Croazia. Sono quasi 20 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza ad agosto. Il mare guida le preferenze nazionali, a seguire montagne e laghi. Da 26 scendono a 19 le città da bollino rosso, ma le temperature comunque rimarranno elevate, anche perché sono previsti altri 10 giorni afosi sull'Italia, con 40 gradi tra Bologna, Firenze e Perugia, 45 a Napoli. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Breve tregua al nord, dove sono in arrivo i temporali. Le temperature superficiali del Mediterraneo registrano 33 gradi, ma è così calda l'acqua del mare.
3: Infine si svolgeranno oggi a Pavana in Toscana i funerali di Francesco Guccini, morto giovedì scorso a 86 anni. La cerimonia sarà in forma strettamente privata. A settembre invece è prevista una commemorazione pubblica. È tutto meteo e traffico.
6: Previsioni del tempo.
10: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte della nostra penisola, solo delle nuvole in più potranno interessare il nord, ma poi saranno in rapido diradamento da questo pomeriggio. Aumenterà invece l'instabilità su Alpi dorsale appenninica con qualche temporale di calore, clima ancora caldo ed estivo con massime intorno ai 34-35 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
11: Via Radio.
12: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la notizia principale che riguarda la Liguria. Un incidente con un mezzo pesante coinvolto sulla 26 Genova-Gravellona fa chiudere il tratto tra Ovada e Masone verso Genova. Al momento registriamo 5 km di coda all'uscita obbligatoria di Ovada. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sulla A7 Serravalle-Genova per lavori sono 6 i chilometri di coda che si registrano tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione di Genova. Traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti, tempi di percorrenza di oltre un'ora verso Bologna tra Casal Pusterlengo e Fidenza e a seguire tra Parma e Bologna. Code a tratti anche tra Monte San Savino e Fabbro in direzione di Roma e tra diramazione di Roma Sud ed Aragni verso Napoli. Infine sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona, code a tratti tra Panigale e Dimola a causa di un traffico intenso. Buon viaggio.
13: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo.
15: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
14: Martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Eccoci qui, 8 e 7 minuti, questa è la terza ora di Non Stop News. Allora, sta avendo, devo dire, un grande seguito sui social l'appello, il messaggio di una professoressa precaria da 18 anni all'Accademia delle Belle Arti di Bologna. Lì si è laureata e dice: io ho due lauree, ho insegnato in 13 scuole, ma mia madre ancora mi presta i soldi.
0: Ecco, e questa è una piaga purtroppo che abbiamo spesso raccontato e su cui sicuramente torneremo.
2: Senz'altro. Intanto arriva la musica, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su RTL 102.5, 8 e 11. Allora, buona giornata e restiamo sulla stretta attualità perché continua il botta e risposta, continua la fibrillazione, le tensioni tra Italia e Spagna. Dopo la sospensione di Schengen decisa dall'Italia, ieri è arrivato però l'ultimatum di Sanchez, l'ultimatum della Spagna, che ha a che vedere proprio anche con i controlli alle frontiere. Quindi vogliamo collegarci per capire quali possono essere le conseguenze di questa situazione con Francesco Gatta, professore di diritto dell'Unione Europea e di diritto delle migrazioni all'Università di Palermo. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno e grazie a voi.
3: Eccoci. Allora, professore, dicevamo, a partire dalla mezzanotte di oggi sono stati ripristinati i controlli alle frontiere con l'Italia, quindi da parte del governo spagnolo. Cosa succede a un italiano che vuole andare in questo momento in Spagna? Partiamo da qui per fare un po' di chiarezza.
2: Sì, allora, in questo litigio tra i due paesi l'ultima novità è quella per cui il governo spagnolo ha proceduto un po' con la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, quindi i controlli adesso verranno introdotti dalla mezzanotte di oggi anche dalla Spagna nei confronti dei viaggiatori che provengono dall'Italia. Qui il tema importante sembra essere quello per cui verranno controllati potenzialmente tutti i viaggiatori, tutti i passeggeri, quindi anche gli italiani che vanno verso la Spagna. Viceversa, le misure che l'Italia ha posto nei confronti della Spagna riguardano solo i cittadini non europei, invece le misure spagnole dovrebbero riguardare tutti, quindi questa è una prima importante differenza.
1: Ecco, tutto ha origine dalla decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen. È la prima volta che questo accade oppure ci sono dei precedenti sia per l'Italia sia in Europa?
2: Allora, gli accordi sulla libertà di circolazione vengono sospesi in realtà sempre più di frequente. È un po' un controsenso perché la regola dovrebbe essere quella della libertà di circolazione e di movimento, la reintroduzione dei controlli dovrebbe essere un'eccezione. Invece si sta capovolgendo la situazione perché sono sempre più frequenti i casi di reintroduzione dei controlli. In passato lo hanno fatto diversi paesi in occasioni di minacce per l'ordine pubblico, la sicurezza, minacce per la salute, minacce legate alla criminalità, al terrorismo. Lo ha fatto la Francia, ad esempio, in occasione degli attacchi di Charlie Hebdo, del Bataclan, di Nizza. Lo hanno fatto l'Austria e la Germania al passo del Brennero, lo ha fatto anche l'Italia con la Slovenia, ad esempio. Quindi in realtà sono misure piuttosto frequenti e che si stanno moltiplicando sempre di più.
3: Certo. Professore, uno Stato europeo fa questa scelta, deve essere in qualche maniera, se non ho capito male, anche approvata, diciamo, dalla Commissione europea, e uno può scegliere il tempo che vuole per cui può sospendere Schengen. Ci sono delle regole da questo punto di vista che le risulti?
2: Sì, ci sono delle regole e dei criteri precisi che sono stabiliti dal diritto dell'Unione europea, dal cosiddetto codice delle frontiere Schengen. Ci sono delle procedure per cui bisogna informare Bruxelles, bisogna informare tutti gli altri stati membri, indicare quali frontiere subiscono i controlli, per quanto tempo e così via. Però la regola principale è quella per cui i controlli si possono ristabilire solo se c'è una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, una minaccia che poi deve essere anche attuale, seria, reale, e si può reagire a questa minaccia reintroducendo i controlli in via temporanea e facendolo però in maniera necessaria e proporzionata. La chiave qui della disputa tra Italia e Spagna è se la prima iniziativa dell'Italia risponda o meno a questo criterio fondamentale, cioè c'è una minaccia grave che ha giustificato e che giustifica questi controlli, perché poi da lì è partito l'effetto domino che ha portato anche alla Spagna a fare altrettanto. Quindi questo è un po' l'interrogativo e tutto parte dai fatti di Ceuta che conosciamo, abbiamo visto queste immagini drammatiche, e il nodo della questione è: questa è una minaccia grave, sì o no, giustifica o meno questa misura italiana?
1: Insomma, tutto ruota intorno a questa domanda. Professore, nel salutarla, le vogliamo fare ovviamente vestire i panni dell'indovino, però quali possono essere ragionevolmente gli sviluppi di questa situazione, secondo lei?
2: Ma io credo che a questo punto sia un po' necessario l'intervento da parte di Bruxelles e della Commissione europea in particolare. Qui è un po' una situazione, se posso usare questa espressione, un po' come due bambini che litigano tra di loro e che si insultano. C'è bisogno di un adulto, c'è bisogno dell'intervento di un genitore, di un arbitro che provi a mettere ordine in questa situazione. E questo lo potrebbe, lo dovrebbe fare la Commissione europea, che ha il dovere poi di preservare Schengen, il buon funzionamento delle norme sulla libertà di circolazione e soprattutto un diritto fondamentale che è quello del cittadino europeo. Ecco, bisogna ricordare che il cittadino europeo, noi tutti abbiamo un diritto fondamentale a circolare liberamente, questo dice il diritto dell'Unione Europea, e evidentemente questa escalation provoca delle ripercussioni, ecco, su questo diritto a circolare. Quindi io credo che ci sarà un intervento da parte della Commissione Europea. Provavo a leggere, pare ci sia già forse una prima nota informale, insomma alcuni movimenti da Bruxelles che sembrerebbero in qualche modo evidenziare dei dubbi, ecco, sulla legittimità dei primi controlli italiani, proprio perché la situazione di Ceuta, per quanto grave, allarmante, ci ha molto colpito con queste immagini drammatiche, però forse non raggiunge l'asticella della minaccia grave, ecco, per il sistema Schengen. Chiaro. E per l'Europa.
3: Staremo a vedere. Grazie intanto al professor Francesco Gatta, professore di diritto dell'Unione Europea e di diritto delle migrazioni all'Università di Palermo. Torniamo a sentirci presto. Buon estate, professore.
2: Grazie a voi, grazie altrettanto.
1: Allora, lo sentivate, ne parlavamo poco fa in Non Stop News. La Spagna ha ripristinato fino al 7 settembre i controlli nei porti, negli aeroporti su chi proviene dall'Italia. Il provvedimento è la ritorsione di Madrid alla decisione di Roma di sospendere per un mese il trattato di Schengen sulla libera circolazione alla frontiera con la Spagna dopo l'esodo di migranti a Ceuta.
4: La cronaca: a quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì-Cesena sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi a Pinarella sul litorale ravennate, poi costato la vita ad un 54enne. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi.
1: Grandi spostamenti per le partenze. Oggi bollino nero sulle autostrade con le ore di massima criticità per il traffico. Un esodo segnato da caldo che andrà avanti almeno altri 10 giorni anche al nord nelle prossime ore. Sono previsti temporali.
4: E allora sentiamo la viabilità.
5: Via Radio.
6: Grazie per la linea, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Ricordo che a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto sulla A26 Genova-Gravellona è chiuso il tratto tra Ovada e Masone verso Genova. Al momento si registrano 5 km di coda all'uscita obbligatoria di Ovada. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Sulla A7 Serravalle-Genova sono dei lavori a causare 6 km di coda tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione di Genova. Per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli code a tratti, tempi di percorrenza di oltre un'ora verso Bologna tra Casalpusterlengo e Fidenza e tra Parma e Bologna code a tratti anche tra Monte San Savino e Fabbro in direzione di Roma e tra diramazione di Roma Sud ed Anagni verso Napoli. Sulla 14 Bologna-Taranto un incidente ora risolto causa 4 km di coda tra Faenza e Cesena verso Ancona. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 8:20, permetteteci di abbracciare tutti i dipendenti di Palazzo Chigi, perché nei giorni scorsi è stato emesso un decreto che dovrebbe andare un po' a regolare il dress code dei funzionari.
1: Ok.
3: Ecco, allora, cosa prevede questo dress code? Camice all'italiana, doppio petto blu, scarpe in vero cuoio, guanti bianchi. Guai a chi gira con i risvoltini.
1: Il guanto bianco anche.
3: Guanto bianco. Però dico, quando fa così caldo col doppio petto, la camicia, il guanto, diventa complicato.
4: Già solo a raccontarlo devo dire un po' di sudarella.
1: Devi cambiare più di uno, perché poi pubblicità, state con noi.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica

0: Ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
5: E se a Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
5: E un tocco esotico,
6: ma autentico.
7: Scopri il tuo Humus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Humus Noah, fatto con amore.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Perché?
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
9: Perché?
11: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
14: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
15: Hai caricato le valigie?
16: No.
15: Hai controllato il traffico?
16: No.
15: Hai fatto il pieno?
16: No.
15: Perfetto, partiamo.
16: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
15: Ma hai prenotato?
16: No!

0: Carol G su RTL 102.5, 8 e 28. Allora, abbiamo parlato delle vacanze dei very normal people, come piace chiamarli a noi, ma parliamo anche delle vacanze dei VIP. Allora, dove sono in Italia, nel nostro paese, sia gli italiani sia i VIP che vengono dall'estero? Che località hanno scelto? Ne parliamo con Federica Bandirali del Corriere della Sera, che è andata, no, a vedere le mete più gettonate. Federica, buongiorno e buona estate.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buona estate anche a voi.
0: Buongiorno, allora partiamo dalla politica, no? Evidentemente, che cosa hanno scelto i nostri politici, Presidente del Consiglio, eccetera, ovviamente?
1: Allora, la politica va in vacanza, si può dire ufficialmente anche la politica va in vacanza. Allora, il Premier Meloni, la Premier Meloni è di nuovo attesa in Puglia. Sappiamo che oramai per lei è un rituale, insomma, in questi ultimi stati, rifugiarsi nella tranquillità, per quanto si può dire più possibile, di una famosa masseria della Puglia. Ma diciamo che il grande trend è che per fortuna, insomma, tutti i nostri politici restano in Italia. C'è appunto il presidente La Russa in Sicilia, Matteo Salvini che si divide tra la Toscana, che di cui tra l'altro, diciamolo, è anche un grande abitué, e Pinzolo, quindi la montagna, tra mare e montagna, con Forte dei Marmi e Pinzolo, che sono due mete fisse da sempre di Salvini. Invece va in Sardegna Guido Crosetto e anche Roberto Vannacci, che però è atteso Forte dei Marmi proprio oggi, quindi insomma vediamo se ci saranno degli incontri strani destinati a cambiare le sorti della politica. E poi c'è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si rifugia in montagna. Quest'anno la località scelta è Chiusi. Lui ha molto la montagna, passeggiare, vacanze tranquille, meritate, estremamente meritate.
2: Eh beh, decisamente. Insomma, abbiamo fatto una bella carrellata di luoghi in cui ci sono i nostri politici, ma arriviamo anche agli sportivi, che sono stati dei grandi protagonisti anche della stagione appena trascorsa. Penso ad esempio a Kimi Antonelli.
1: Kimi Antonelli è, insomma, fenomeno della Formula 1, sta totalmente monopolizzando i tabloid, i giornali, per la sua presenza in Sardegna a bordo di uno yacht con una ragazza, cioè questa, diciamo che dovrebbe, è una notizia, insomma, no? Con una ragazza, era single, pare invece che la sua vacanza in Sardegna la stia trascorrendo con una ragazza. E in Sardegna, a proposito di Formula 1, c'è anche Charles Leclerc con la moglie Alexandra, e anche qui le foto che vediamo sui social tendono a far scoprire una notizia non ancora ufficializzata, che è quella di una evidente, insomma, gravidanza. Quindi Charles Leclerc diventerà papà, bisognerà vedere come gestirà la questione mediatica, se farà un annuncio, se invece lascerà le foto parlare per la
2: il baby shower, dici tu.
1: Esatto, un baby shower, esatto, ce lo aspettiamo.
0: Federica, vacanze italiane anche per Jennifer Lopez, è vero?
1: Sì, Jennifer Lopez ha trascorso in Italia, in un giro dell'Italia, proprio da sud a nord, le vacanze, cioè vacanze italiane prima dell'ingresso dei due figli nel college. Quindi ha scelto l'Italia e ha fatto proprio un bel giro: Roma, Siena, Milano, dove appunto ha visitato il Cenacolo. Insomma, la sua presenza non è che è stata ovviamente non è passata inosservata,
2: è certo. L'abbiamo vista anche a Venezia, dove insomma nei canali ha fatto questo video in cui ha in qualche modo citato Madonna. Sì. Senti, in Sicilia invece ci sono i Bieber.
1: Ci sono i Bieber, loro sono gettonatissimi, la coppia del momento, stanno fisicamente in un resort ovviamente, quindi niente yacht per loro, ma hanno girato molto, sono stati avvistati appunto nella zona di Sciacca, poi sono stati avvistati a Canarea, sono stati avvistati a fare la spesa, un po' come era successo a Sindri in Sardegna, a fare la spesa in una bottega storica proprio di Canarea, circondati da gente naturalmente, però insomma hanno cercato di vivere al 100% quello che può essere poi la tradizione, anche meno di lifestyle ma più di gastronomia italiana.
0: Certo, poi voglio dire, i paparazzi, no? D'estate sono ovunque, mettiamola così, altrimenti non avremmo queste notizie. Usciamo per qualche istante dall'Italia. Prima di salutarci c'è Ibiza, che ovviamente è una destinazione intramontabile per l'estate.
1: intramontabile per l'estate, soprattutto questa settimana, quella che si avvicina a Ferragosto. Sui social si vedono e anche sulle riviste le foto dei Beckham con tutta la famiglia, escluso naturalmente il figlio Brooklyn, con il quale c'è in corso questa faida, sono tutti a Ibiza, e poi c'è anche Leonardo DiCaprio con la fidanzata italiana Vittoria Ceretti, anche qui l'anno scorso anche loro erano andati a Ibiza, quindi sono tutti degli abitué di Ibiza.
2: Vabbè, diciamo che anche questo è un modo per viaggiare, no? Scoprire dove sono poi i nostri personaggi preferiti. Grazie a Federica Bandirali.
1: Grazie
2: del Corriere della Sera per
1: buona
2: essere
1: estate.
2: Stata insieme a noi. Grazie e buona estate a te.
3: La Spagna ha ripristinato fino al 7 settembre i controlli nei porti e negli aeroporti su chi proviene dall'Italia. Il provvedimento è la ritorsione di Madrid alla decisione di Roma di sospendere per un mese il trattato di Schengen sulla libera circolazione alla frontiera con la Spagna dopo l'esodo di migranti a Ceuta.
2: La cronaca: un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane, che fa parte di un gruppo di scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato, è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicino ad un albero. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale, in ospedale a Tivoli gli altri due giovani.
3: Si svolgeranno oggi a Pavana, in Toscana, i funerali di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. La cerimonia, in programma nell'abitazione del cantautore, sarà in forma strettamente privata. Oggi lutto cittadino a Modena e Bologna. A settembre invece è prevista una commemorazione pubblica.
2: Le 6:34 minuti, è tutto, c'è il New Hit.

0: su RTL 102.5, Carea, alle 8:37. Allora c'è questa storia che devo dire sta facendo il giro di internet, se ne parla ovunque. Questi ragazzi che hanno, si sono messi a vendere la limonata a Udine per comprarsi il motorino, sono stati denunciati. Loro dicono: non ci arrendiamo. Ci sono anche tanti messaggi, no, dei rappresentanti di categoria, tipo Confcommercio, dice: non dobbiamo scoraggiare chi ha queste idee quasi imprenditoriali e dimostra di volersi rimboccare le mani.
1: E dall'altra parte si diceva sì, però non c'erano le autorizzazioni.
2: Perché se vendi dei generi alimentari, eppure sia, se fosse solo una limonata, comunque non è semplicissimo.
0: Loro dispiaciuti, dice: peccato, avevamo già raccolto 100 euro.
2: Vabbè.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.

0: Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: La spesa intelligente!
0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: Via Mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, consultate sempre le ordinanze emesse dalle locali capitanerie di porto. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via mare è stato presentato da Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Ma è Fabri Fibra su RTL 102.5, le 8:46 minuti. Allora siamo quasi alla fine di questa puntata, ma vogliamo commentare i fatti del giorno e lo facciamo oggi con il direttore della Stampa Antonio Di Rosa, che torna a trovarci. Grazie direttore e buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno direttore, prima con il professor Gatta abbiamo parlato di questa, di quella che voi definite la corrida Spagna-Italia, con lui abbiamo fatto un punto molto tecnico, lui che insomma un esperto di diritto dell'Unione, però da lei vorremmo un commento un po' più politico, cioè quali frontiere si aprono, e il termine frontiere è quanto mai ambiguo, mi rendo conto in questo caso, alla luce di questa ritorsione da parte del governo spagnolo, verso dove stiamo andando direttore?
1: Siamo in uno scontro, in una corrida da altri tempi su una cosa che oggettivamente non merita tanto clamore, nel senso che pericoli di invasione non ce ne sono in questo momento. Si dice che il 15 agosto ci potrebbe essere un ritorno dei marocchini a Ceuta, però in questo momento è che sono due governi di segno politico diverso, quindi al fondo c'è uno scontro ideologico tra il centro-sinistra spagnolo, la sinistra spagnola e il centro-destra italiano. Gli italiani non sono mai andati molto d'accordo, Sanchez e la Meloni, e questo è un elemento dialettico, direi poco dialettico, che inciderà soprattutto sui turisti italiani in Spagna e sui turisti spagnoli in Italia. Meno male che abbiamo l'Unione Europea, direi che poca unione e tanta divisione, perché su questo la cosa che posso dire è che mi sconforta il silenzio dell'Europa, saranno tutti in vacanza, ma la von der Leyen qualcosa su questo che sta avvenendo dovrebbe dirlo.
0: Certo. Tu dici, direttore, è impossibile che su questi temi che hanno a che vedere con la sicurezza, con decisioni oggettivamente importanti e impattanti, non ci sia una regia unica. Ti voglio portarti su un altro tema, è un tema diverso, se vogliamo anche piccolo, estremamente piccolo rispetto alle questioni che stiamo commentando, le tensioni tra Italia e Spagna, però è un tema che fa discutere e in qualche modo ci racconta qualcosa. Voi lo mettete in prima pagina, storia che ci porta a Udine, dove tre ragazzi sono stati denunciati perché vendevano limonata per comprarsi un motorino. Loro oggi proprio alla Stampa dicono: ma noi non ci arrendiamo, avevamo già raccolto 100 euro. Che storia è questa, direttore?
1: Beh, è una storia veramente incredibile. Ma come si fa? Io capisco che la polizia, se chiede un intervento, lo deve fare, ma stiamo parlando di tre ragazzini che per comprare un motorino hanno fatto un banchetto per vendere limonata e quant'altro e dolci fatti dalla mamma di uno di loro. Veramente mi sembra esagerato. In questa Italia che ha tanti problemi ci interviene burocraticamente su una questione, ma come si fa a denunciare tre ragazzini per questo? Mi pare veramente una cosa incomprensibile. La burocrazia supera la rigidità delle norme, supera qualsiasi evento, neanche di fronte a tre ragazzini docili che volevano fare la colletta per comprarsi il motorino. Ciao, ma insomma dovremmo, anche le autorità dovrebbero riflettere un po' di più prima di fare questi interventi. Non c'è bisogno di denunciarli, potevano dire andate via, non potete stare qua perché non avete l'autorizzazione. Invece c'è sempre un qualcosa in più rispetto alla gravità del fatto, questo è intollerabile.
3: Prima di chiudere, direttore, in un flash, oggi ci saranno anche i funerali di Francesco Guccini. Insomma, abbiamo visto una grandissima ondata di commozione.
1: Ma Guccini ha accompagnato la nostra giovinezza, per chi è anziano, per chi ha un'età come la mia, ma direi ha accompagnato tutte le generazioni. La sua musica è un po' diversa dagli altri della sua epoca, non leggera, molto impegnata, ha scritto anche dei pezzi per i nomadi che tutti ricordiamo, come Dio è morto e altre canzoni. È un cantante intellettuale che ha sempre fatto parlare di sé, che ha sempre detto quello che pensa con chiarezza, non si è mai schierato in maniera precisa da una parte o dall'altra, per cui ha anche subito delle critiche dai vari fronti. Invece lui rimane per tutti noi nella memoria, ma rimango nelle sue canzoni, un artista veramente come pochi, un cantante intellettuale che ci ha accompagnato per tanti anni e che credo ci accompagnerà ancora, perché le canzoni per fortuna rimangono, la memoria resiste e il tempo non la scalpisce, anzi la rafforza.
0: Non c'è dubbio, grazie per questo passaggio anche su Guccini, che oggi verrà ricordato, al direttore della stampa Antonio Di Rosa. Ci sentiamo presto, intanto buona estate.
1: Buona estate anche a voi.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: RTL 102.5 1000 hit 8:52, allora il gran finale di oggi.
2: Gran finale di oggi con un grande classico che ci riporta nel passato, come sempre in chiusura di Non Stop News. Il testo non è propriamente estivo, la nebbia che si posa la mattina, le pietre del sentiero di collina, per quanto all'ora in cui ci svegliamo noi, forse non dico la nebbia, però un po' di freschetto fa anche quando ci sono 606 gradi.
3: Sì, dai, in queste mattinate va decisamente meglio. C'è da dire che è un brano che ha vissuto anche una fortunata reinterpretazione da parte di Laura Pausini, ma questa resta forse l'originale, no? Quella storica. Riccardo Cocciante, Io canto.

0: Di ieri non è successo qualcosa di meraviglioso tra l'altro ieri e ieri, perché succede che una grande campionessa, una grande atleta che è Chiara Pellacani, ha vinto 5 ori europei a Parigi nei tuffi, un'impresa destinata inevitabilmente a rimanere nella storia dello sport azzurro e non solo. E succede da un'altra parte, a Roma, in una redazione significativamente in quella di La 7, del TG di La 7, che in turno, no, tra virgolette, in quei minuti, i momenti degli ori di Chiara Pellacani, ci fosse un tal Paolo Pellacani, il padre di Chiara, che si è trovato a fare, a confezionare quello che lui stesso ha definito il pezzo più difficile della sua carriera.
1: Sì, sono situazioni particolari che ti capitano nella vita, devi raccontare i successi di tua figlia, devi farlo su una rete nazionale che è La 7. Sentite un po' come ne è uscito, perché oggettivamente poi dividere, no, tra il mestiere del giornalista che deve raccontare solo le notizie e quello del papà, che è il primo mestiere di tanti di noi, insomma, diventa forse un po' complicato. Sentite Paolo Pellacani.
2: Cara Chiara, tocca a me raccontare qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato, neanche noi quando eri piccola e rimbalzavi sul divano facendo un salto mortale atterrando sui cuscini, con mamma che si copriva gli occhi per paura che cadessi di testa sul parquet. Sono passati 20 anni e le emozioni sono le stesse, solo che adesso le condividiamo col più ampio palcoscenico europeo. Sono tuo padre e questo è forse il pezzo più difficile della mia carriera, perché devo frenare l'entusiasmo per quello che sei stata capace di regalarci. Cuore ed emozioni sì, ma per il giornalista ci sono prima le notizie. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano l'oro europeo nel trampolino 3 metri sincro, al termine di una gara perfetta, elegante ed in totale sincronia. Triplo e mezzo avanti, avvitamento e ritornato, tutti sopra i 70 punti, senza lasciare spazio alle ambizioni delle avversarie. Chiara è nella leggenda, 5 ori a un europeo non li aveva mai vinti nessuno. Elisa, bravissima a seguirla negli sguardi e nei movimenti, quel sorriso prima dell'ultimo tuffo, quasi a dire tranquilla, vieni con me a prendere quest'oro. Chiara torna a casa al termine di un europeo fantastico. Dalla prima gara del team event all'ultima di oggi non ha sbagliato un tuffo, consapevole di aver raggiunto un livello che le consentirà di competere anche con le cinesi. Il fisico, la testa e il talento tutti insieme raccontano il profilo di una campionessa che vince oggi, ma che ha soli 23 anni e ancora margini di miglioramento per continuare anche domani, inserendo tuffi con più alti coefficienti di difficoltà. L'atleta romana delle Fiamme Gialle, come anche Elisa Pizzini, aveva detto da subito di puntare a 5 ori, parole che potevano sembrare spavalde, ma dietro alle quali c'era la convinzione di poter raccogliere i frutti di tanto lavoro, quello fatto a Miami con Dario Di Fazio e quello a Roma con Tommaso Marconi, CT della Nazionale di Tuffi Azzurra. Ero consapevole del mio valore, ma in questi europei mi sono resa conto del salto di qualità. Ho fatto tuffi ad altissimo livello e ora voglio avvicinarmi alle cinesi. Queste le sue parole dopo l'ultima impresa. Adesso un po' di vacanze, magari qualche giorno anche con mamma e papà.
0: E allora devo dire estremamente emozionante, questo è il pezzo di Paolo Pellacani, ricordiamo, è andato in onda al TG di La 7 per raccontare l'impresa, e che impresa della figlia Chiara. Noi in qualche modo lo dedichiamo, no, a tutti i genitori che sorridono guardando imprese grandi e piccole dei propri figli.
3: E sì, anche a tutti gli azzurri che ci stanno dando tante soddisfazioni agli europei di nuoto.
0: Ci fermiamo qui per oggi, grazie in regia a Milano a Ricchi Aristarco, a Angelo Vicari, grazie a Fabio Romano dalla Track in Calabria e a Max Vigiani per il coordinamento news. A domani mattina con Massimo Lonigro,
1: con Ludovica Marafini,
3: ma con Enrico Galletti.
0: A domani, grazie.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Buongiorno e bentrovati anche a Sarezzo, in provincia di Brescia. Sono le 9:01.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È sabato 8 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura ai 70 anni della tragedia nella miniera di Marcinelle in Belgio, furono 262 le vittime e 136 erano minatori italiani emigrati. Massimiliano Mantiloni.
3: L'8 agosto del 1956 a Marcinelle in Belgio, in una miniera di carbone, si verificò un incendio provocato dalla combustione d'olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica. Nel rogo morirono 262 persone delle 275 presenti, di cui 136 immigrati italiani. L'8 agosto viene celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di 70 anni fa. In Belgio, in occasione dell'anniversario, saranno presenti il presidente del Senato La Russa e la ministra della lavoro Calderone. In Europa non c'è spazio per chi sfrutta i lavoratori e alimenta l'immigrazione clandestina, avverte la premier Meloni. Sia un monito perenne per tutti, mandano a dire i sindacati.
2: La Spagna ha ripristinato fino al 7 settembre i controlli nei porti e negli aeroporti su chi proviene dall'Italia. Il provvedimento è la ritorsione di Madrid alla decisione di Roma di sospendere per un mese il trattato di Schengen sulla libera circolazione alla frontiera con la Spagna dopo l'esodo di migranti a Ceuta. Cambiamo argomento. Sabato di esodo con bollino nero degli italiani verso le località di vacanza. Farà ancora molto caldo in alcune zone del nord, però arriverà la pioggia. In coda a questa edizione vi ricordo le previsioni del tempo e gli aggiornamenti di viabilità con Autostrade per l'Italia. Infine, agli Europei di nuoto di Parigi alle 10:30 in programma la staffetta mista 4x1500. Anche con Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. Sentiamo invece cosa è successo ieri, ma poi c'è il motomondiale nella nostra pagina sportiva. Andrea Salvati.
4: Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo al termine delle prequalifiche del Gran Premio della Gran Bretagna Silverstone classe MotoGP. Il pilota Aprilia ha preceduto Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio. Quarto Jorge Martin con la seconda Aprilia, solo tredicesimo invece Francesco Bagnaia, scivolato a fine turno, che sarà costretto a passare dal Q1. Agli Europei di nuoto Ginevra Taddeucci ha invece conquistato la terza medaglia. La campionessa azzurra, già oro nella 5, nella 10 km nella Senna, ha vinto anche il bronzo nella 3 km del knockout, gara vinta dalla tedesca Isabel Göse. Beffa invece per Gregorio Paltrinieri, l'azzurro si è piazzato al quarto posto nella 3 km knockout maschile, con l'oro andato ancora all'ungherese David Bethlen.
2: Meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata odierna con caldo ancora intenso al centro-sud. Raggiungeremo infatti ancora punte di 37-38 gradi, qualche grado in meno invece al nord Italia per conseguenza dei fenomeni, temperature infatti non oltre i 34-35 gradi. Il tutto sempre con spazi soleggiati eccetto qualche rovescio sui settori montuosi. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete rispettato il bollino nero previsto per la giornata odierna. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli, code a tratti, tempi di percorrenza di oltre un'ora tra Basto Lodigiano e Parma verso Bologna, tra Monte San Savino ed Attigliano in direzione di Roma e tra la A24 Roma-Teramo e Danagni verso Napoli. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Bari ci vogliono fino a 2 ore e 30 minuti per le code a tratti tra Casalecchio e Cesena Nord e a seguire tra Civitanova Marche ed Ortona. In Liguria in direzione del capoluogo code con tempi di 50 minuti sulla A26 Genova Gravellona tra la diramazione Predosa Bettola e Masone, sono 6 km di coda per lavori sulla 7 Serra Valle Genova tra Vignola e Borbera e Ronco Scrivia. Infine al traforo del Monte Bianco code dalla Francia verso l'Italia, tempi di attesa 45 minuti. È tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ehi là.
7: Hello.
0: Ciao. Dai, dai, dai, che ci siamo anche in questo sabato 8 di agosto. Sì, perché ci siamo pure nel weekend. Che sono carichi loro due. Dai, mettiamo subito la sigla. Andiamo, dai, dai. Yeah. Come on, Luca, Sara, Jane, Anna.
7: Oh yeah.
0: Che cosa avete fatto questa notte? Vabbè, adesso me lo dite. Intanto buongiorno, bentrovati amici, grazie per essere dei nostri su RTL 102.5, la prima radio d'Italia in questo weekend da trascorrere insieme, ovviamente con i tre quinti della famiglia giù al nord. Allora, parto con, diciamo, gli altri pezzi della famiglia che non si vedono, che sono Ricky Aristarco e questa mattina anche Angelone Vicari, quindi vedi? Sì.
8: E qui invece noi rispondiamo con un Fabio Romano Dannata, che tra l'altro insomma, è giunto al suo ultimo giorno di lavoro qui al TH di Praia Mare, TH Resort di Praia Mare, quindi insomma lo ringraziamo per tutto il lavoro fatto.
9: Cambio della guardia domani.
0: Sì, un po' di lacrimucce anche immagino adesso. Va bene, buongiorno Jennifer Pressman.
10: Buongiorno a tutti, sapete una cosa?
8: No, cosa?
10: Avevo voglia di dire questo. It's Saturday, it's sabato, yahoo!
0: Oh, evviva! E un altro yahoo nel cuore, lo sentiremo sicuramente da Luca Viscardi, buongiorno!
8: Buongiorno, bentrovati oggi sabato 8 agosto. Yahoo!
0: È più giù del cuore, cioè questo è proprio de panza, diciamo.
8: Vabbè. E invece a Milano, come al solito, al controllo del Fortino, è lei che verifica come va la barriera della tangenziale, è lei che controlla anche la rotonda del vulcano. Ladies and gentlemen, Sara Calogiuri.
0: È vero, hai ragione, che è un centro commerciale che c'è qui vicino. In effetti oggi tutto liscio, traffico, nonostante il bollino nero sia ovunque, lo sapete, perché i grandi spostamenti e grande esodo.
8: E allora anche oggi siamo in compagnia di un graditissimo ospite, Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
0: Vero, graditissimo e buonissimo. E non so se lo sapete, ma Grana Padano è anche love, un bellissimo concetto che esprime i suoi valori più profondi come autenticità, benessere e condivisione.
10: Grana Padano fa esplodere love, il gusto italiano del benessere quotidiano.
8: Jay. Ecco, tu ci chiedevi cosa abbiamo fatto ieri, un aperitivo con tantissime scaglie di love.
0: Ah, a forma di cuoricino le scaglie?
8: Esatto.

0: I miei conterranei Bundabash per un milione, RTL 102.5, dici Luca?
1: No, non ti cambierei nemmeno per un milione. Vediamo. Pensiamoci, dai. Insomma, non escludiamo a priori, trattiamo quantomeno.
2: Mi avete fatto venire un colpo adesso proprio. Ho detto, mamma, ma che ci fanno qua? Non è mica venerdì oggi, facendo tutte le notti. Già non capisco più che giorno è. Però poi sentendovi di sabato proprio mi fate andare completamente fuori. Buona giornata, Christopher Merano.
0: Vabbè, sì, anche il weekend scorso c'eravamo, però non è che qui ci perdiamo le cose, mo, scusatemi. Bacchetto un
1: però
0: po'.
1: Se Christopher faceva la notte, magari la settimana scorsa dormiva.
0: Sì, sì.
3: Christopher, sai una cosa, ci saremo anche domani.
0: Brava.
1: Chissà che bello, domenica. Tra l'altro, stare a Merano in questi giorni, insomma. Ma immagino farà caldo pure lì, però un po' meno, no?
0: Sì, sì, beh, gradevole. Insomma, diciamo che anche in montagna le temperature sono belle alte, lo sapete, ne parliamo da giorni del caldo, così come parliamo ogni weekend, gli ultimi soprattutto, del fatto che tante macchine sono in circolazione. 25 milioni di spostamenti anche questo weekend a bollino nero. Interessante è che ci sono anche quasi altrettanti italiani che invece stanno a casa, cioè siete in ferie, mi rivolgo a voi, Very Normal People, siete in ferie ma non andate in vacanza, quindi si sta a casa. Questo per varie ragioni, economiche, magari di salute o semplicemente perché si posticipa la vacanza, no? Parto a ottobre, tipo a settembre.
1: È vero, tra l'altro ecco una raccomandazione a voi che siete in viaggio oggi, invece oltre alla massima prudenza, attenzione ai bisognini, non aspettate l'ultimo minuto perché con gli autogrill di questi giorni qua c'è il rischio che sia un disastro. Sì. Quindi,
0: vabbè, ma cioè, c'è anche il WC portatile volendo, uno si può organizzare.
1: Appena sentite il segnale, track, primo autogrill, fermi.
0: Va bene, allora cerchiamo di capire, questo facciamo noi della radio, no? Subito così in accoglienza di tutti voi all'ascolto, chi va, chi resta e chi sta tornando. Già il numero, dai.
3: 378. 378-1025.
1: Ecco, e per voi che andate, fateci sapere a questo punto dove andate e com'è la situazione sulla vostra strada.
0: Sì, sì, sì, con chi siete anche, com'è l'umore. Dai vocali magari
3: che
0: lo capiamo. Sal Da Vinci.
4: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Måneskin, bella carica qui su RTL 102.5. Amici,
1: allora attenzione, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate.
0: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore.
1: Pensate, salite sul palco e urlate viva la famiglia!
0: La, dici? In generale, la famiglia o la famiglia giù al nord, scusa?
1: No, la famiglia giù al nord.
0: Ah, cioè, autoriferiti. L'importante è che ci siate, perché siamo tutti insieme.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip.
14: Puoi perdere tempo per pagare il pieno
13: oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre, hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1° settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

passato tutto il giorno a ricordarti della canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me, e lo so io ma anche te. Quasi 30 anni

0: Tiziano Ferro, potremo ritornare qui su RTL 102.5 ed è un po' una minaccia, perché in effetti noi ritorneremo in questa formazione più gli altri nostri membri della famiglia Giù al Nord più avanti, fra un paio di settimane, quindi tranquilli. Per adesso ci siamo noi, Jay, Luca e Sara, sabato 8 agosto 9.31 con i vostri vocali, dai, sentiamo un po'.
1: Ciao RTL, stiamo tornando a casa da Riva Bella. Ciao
0: amore, in coro, hai sentito? Che bravi.
2: In coro, in viaggio. Invece sono Giacomo, sono di Vigevano, in viaggio verso la costiera amalfitana. Ciao, buona giornata, ovviamente buon divertimento a te. Sono tantissimi i messaggi che ci state spedendo.
0: Sì. Beh, c'è anche chi sta festeggiando il matrimonio insieme a noi questa mattina, 24 anni di matrimonio. C'è chi, innamoratissimi, Simone e Barbara, stanno andando finalmente al lago insieme a godersi un po' di vacanza. Innamoratissimi. Altri vocali, dai.
3: Io sono andato a trovare un'amica a Città di Castello, in Umbria. Sono riuscito a far congelare il condizionatore perché l'ho tenuto troppo basso per 500 chilometri.
0: Mamma mia.
2: Immagino.
0: Storie di vita vera. Ancora, dai.
4: Ciao, siamo in viaggio verso la Puglia. Finalmente le vacanze. Siamo in tre. La Gio, Andrea e la Vale, e stiamo andando a trovare la nostra amica. Il traffico c'è, il caldo c'è, le valigie ci sono,
5: l'allegria ci sono,
4: l'allegria c'è, top! Buone vacanze!
0: A voi!
6: A voi!
0: Ma da dove parlano? Dal Monte Bianco! Sembrava, eh? È vero quell'effetto un po'.
2: È vero. Poi buongiorno, siamo in ferie da ieri, in viaggio dall'Umbria verso Parigi. Grazie per l'info sul traffico, buon viaggio e ovviamente a bientôt.
0: Sì.
6: E la costiera amalfitano stanno andando alcuni.
0: Sì, sì, è tantissimo. Scusate, ma in Francia, a Parigi, per una proposta di matrimonio, perché sapete che ormai le proposte si fanno solo sulla Tour Eiffel, eh?

0: Lega, lega, lega, e qui ti scappa di cantare. Alfa, bellissimissima, prima anche il nuovo new hit di Peggy Gou, RTL 102.5.
1: E prima ancora abbiamo detto che Grana Padano fa esplodere love, cioè il gusto del benessere quotidiano.
0: Certo, perché Grana Padano è ricco di nutrienti essenziali come vitamine, proteine, minerali ed è buono. Infatti è il formaggio italiano più consumato al mondo.
1: E proprio come ci insegna Grana Padano, dobbiamo mettere al centro l'amore per noi stessi, per gli altri e per uno stile di vita equilibrato.
2: Ragazzi, lasciatelo dire a me. Grana Padano e love.
0: Sì, già, però. Oh. Oh, com'è? Rifacci rivedere il cuoricino.
2: E love.
0: Bravo.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Voce pazzesca quella di Sam Smith con Diamonds, RTL 102.5, prima anche Gaia con Bossa Nostra, così per muovere un po' il bacino.
1: Brava Gaia,
0: con
1: che vi ricordo è il nostro candidato ideale per Power Hits Estate 2026. Sì, votate Gaia.
0: Non puoi. Scusa Jay, non puoi fare questa cosa. Cioè allora, i nostri ascoltatori, ho capito, ma i nostri ascoltatori devono essere liberi di votare, non puoi indicare.
1: Allora, votate chi volete, ma votate
0: Gaia.
2: Saluto Francesco di Finale Ligure che dice che oggi qui è bollente.
0: Sì, non solo
1: allora, però dillo che scrive anche: siete i miei preferiti, famiglia giù al nord.
2: L'ho lasciato fuori perché non volevo fare
0: autocelebrazione. Arriva Viscardi. Vocali 378-378-1025, dai.
3: Ciao RTL, sono Paola. E qui non si riesce a fare un passo avanti, sono sulla via Ravenna e dovrei arrivare all'imbocco della E45. Sono partita alle 7.30, sono le 9.16, auguri, ciao a tutti.
0: Quindi chissà adesso dov'è, perché è passato un po' di tempo ovviamente. Dai, traffico.
1: Pazienta.
0: Sì, vai.
4: Ciao RTL, sono Stefano da Predore. Io sto andando in macchina a Marzamemi in Sicilia. Ciao.
1: Per chi non lo sapesse, Predore, località della provincia di Bergamo sul lago di Iseo.
0: Sì, è lunga, lungo sto mese.
2: No, Sara, ti devo spiegare questo. C'è una coppia carinissima, marito e moglie, avranno non so 80 anni, che c'è una barca qui davanti con un giardino messo dentro questa barca, proprio bello, con le piante. Loro si mettono tutti i giorni a fare le foto con gli ombrellino. Tutto, cioè lui a lei, lei a lui, stanno di mezz'ora a fare le foto, sono simpatici.
0: Questo perché
1: sono veramente bellissimi.
0: Questo perché Jay e Luca, ricordiamolo per chi si fosse messo all'ascolto adesso, voi siete a Praia Mare, quindi siete in Calabria.
1: Praia Mare, sì, al TH Resort che ci ospita in questi giorni con un sacco di amici che condividono con noi questa bella esperienza di vacanza.
2: Viva l'amore.
0: Ah, senti da lì.
2: Che carini che sono, ma guardali.
0: Va bene, andiamo a Los Angeles, vi va con Achille Lauro.
2: Sì, dai.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
2: Ma buongiorno anche a Sola Russa, in provincia di Oristano, sono le 10 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 8 agosto, buona giornata da Max Viggiani. In apertura andiamo a Pavana, dove oggi è in programma l'ultimo saluto in forma strettamente privata a Francesco Guccini. Sergio Gadda.
5: Sarà una cerimonia funebre sobria quella che si terrà oggi nell'abitazione del cantautore, alla presenza dei familiari e delle persone più vicine all'artista. Quindi la salma di Guccini sarà trasferita nel tempio crematorio bolognese e le ceneri saranno tumulate nel cimitero comunale di Pavana, così come da volontà dello stesso cantautore. Per rispettare le sue volontà, ricordiamo Guccini è morto giovedì all'età di 86 anni, il comune dell'Appennino Tosco-Emiliano ha deciso di non decretare il lutto cittadino. Lutto cittadino decretato invece a Bologna e a Modena, dove Guccini è nato nel 1940. Nelle due località, per l'intera giornata, le bandiere degli uffici pubblici saranno poste a mezz'asta. Per consentire invece ai fan di rendere omaggio a Francesco Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di

0: settembre a Bologna.
1: 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, nell'esplosione e nel seguente incendio scoppiati in una miniera di carbone morirono 262 minatori, di cui 136 migranti italiani. Le vittime sono parte dell'identità dell'Italia e simbolo dell'integrazione in Europa, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordando la strage. La cronaca, un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando per un'azienda privata al montaggio delle luminarie a Calanna, in provincia di Reggio Calabria. In corso i rilievi dei carabinieri per chiarire la dinamica della tragedia. Cambiamo ancora argomento. L'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. Lo ha scritto Confesercenti con le stime di CER, esaminando PIL e inflazioni e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni per crescita, davanti a tutti il Trentino Alto Adige, ultima la Valle d'Aosta. Bolzano, la prima città per crescita. Reggio Calabria, invece, crescita zero e record per aumento dell'inflazione. Siamo allo sport con gli europei di nuoto in Francia. Enzo Tamborra.
2: Agli europei di nuoto è un'altra giornata che promette bene per l'Italia, in testa al medagliere con 7 ore, 4 argenti e 9 bronzi. In questi istanti prende il via la 4x1500 mista di fondo con gli azzurri che schierano tra gli altri Gregorio Paltrinieri, Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon, già sul podio nelle gare individuali. E poi ci sono i tuffi dalle grandi altezze con due italiani che devono completare l'opera iniziata ieri. Dopo i primi due round infatti abbiamo Andrea Barnaba in testa nella gara maschile, mentre Elisa Cosetti è seconda in quella femminile.
1: Viabilità.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, in particolare dal nord verso il sud dell'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti, tempi di percorrenza di oltre un'ora tra Piacenza e Parma verso Bologna e tra Guidonia Montecelio e Danagni in direzione di Napoli. Sempre su questa autostrada un incidente causa code per 4 km tra Caianello e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bari, code a tratti. Ci vogliono poco più di due ore tra Bologna Fiera e Valle Rubicone. È di tre ore il tempo stimato invece tra Civitanova Marche ed Ortona. In Liguria verso il capoluogo code con tempi di 45 minuti lungo la 26 Genova Gravellona tra Ovada e la 10 Genova Ventimiglia e 4 km di coda per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia. Questo al momento le principali notizie, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Proprio noi, RTL 102.5, sempre insieme a voi con la famiglia giù al nord, i tre quinti di Jay, Luca e Sara.
7: Noio con voi. Volevamo savoir.
6: Punto esclamativo e punto a capo. Dai che c'è la sigla, dai, dai. Nana, Luca, Sara, Jay. E basta. Nana.
7: Oh yeah!
6: ci siamo. Dai, Luca. Ah.
7: Avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live.
8: E anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto.
7: Guardate,
8: per il Future Hits Live.
7: Cast incredibile, ci sarà Giulia Laura Biati e con lei anche Giulia Laura Biati.
6: Oh. Veramente. Salutiamo anche Emanuele Carocci, loro due ci saranno a partire da lunedì. E salutiamo anche tutti quelli che stanno a casa, per esempio c'è Simona che sta stirando in questo momento e ci segue. Un abbraccio.
7: Insomma.
8: Ciao.
7: Massima solidarietà per te, ti dedichiamo Napoleone.

0: L'amiamo tantissimo lei, Pink, che donna. Just Give Me a Reason, RTL 105, prima anche Napoleone, in questo sabato insieme, 8 agosto, sono le 10:13. Allora, ancora un po' di saluti sparsi per tutti quelli che magari appunto faticano, per esempio Tommaso, Domenico, un abbraccio grande, perché non è che tutti stanno in giro vacanze, no? Poi ancora c'è Andrea invece che è in macchina, partito più o meno da un'ora, insieme alla famiglia, penso, e hanno già mangiato tutti i panini, quindi hanno finito.
1: Sì. Daniele invece, che ha sofferto tantissimo, dalla Sicilia è andata in Corsica con la famiglia, sì, poi in Trentino, poi a Bergamo da alcuni familiari e adesso tornano in Sicilia. Praticamente adesso fanno una vacanza per riprendersi dalle vacanze.
0: Tanta roba, nomadi praticamente, dei nomadi veri. Però quando poi ritorni a casa è più faticoso così, no Jay? Meno vacanze, vero?
2: Sì, meno vacanze e poi ci vuole la famosa vacanza delle vacanze.
0: Sì, esatto, così diventa complicato però. Altri messaggi, sempre al 378-378-125, rotta verso sud, circa 14 ore di viaggio da Brescia a Catanzaro. Torniamo al paese, alle tradizioni e al buon cibo, finalmente in ferie, Milena e Massimo. E questa è una cosa che addirittura ha segnato quasi una tendenza di quest'estate 2026. Cioè,
1: il ritorno al paese.
0: Il ritorno al paese, proprio come bisogno, non tanto per convenienza, perché ci sono i parenti e c'hai la casa, ma proprio il bisogno di tornare dai familiari, dai parenti. E al primo posto la risposta a questa esigenza è umanità, familiarità.
1: Ma domanda è, per chi ad esempio come me, come tanti, insomma, vive nella città in cui è nato, cioè come si fa a tornare? Non c'è quella opzione lì, quel piacere lì non lo vivremo mai.
0: Sì, però invece sono tanti, no? Che lavorano all'estero, che lavorano al nord, comunque lontani dal loro paese, e uno ha voglia di farsi coccolare. Jay, tu quando torni per esempio negli Stati Uniti, qual è la prima cosa che per te è famiglia?
2: A parte, vabbè, svegliarsi la mattina, svegliarmi la mattina insieme a mia mamma a fare il caffè e guardare tutti i programmi mattutini.
0: Vedi?
2: Quello sì, sì, sì, sì, facciamo i chiacchiere, i gossip.
0: Eh sì, esatto. Cioè, per esempio, per me è andare al mare subito e riprendere i contatti con le persone che ho lì, giustamente, a parte mio papà, no? Quindi, e poi, se ce l'hai ancora qualcuno che cucina per te, tutti i piatti buoni, le cose tipiche.
2: Però certo, quando torni a casa comunque può essere anche un lavoro come però, mio, cioè vado lì, devo fare i giri di tutti i parenti. Sì,
1: sì. Però pensa che ad esempio per me, che sono lontano da qualche settimana, la voglia di tornare a casa è quella di andare al mio bar.
3: L'ultima canzone

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Lazza con 100 messaggi, prima anche l'ultima canzone di Giulia e Biagio Antonacci, RTL 102.5 con voi, insieme a voi sempre. Dai, sentiamo.
1: Oggi giornata funesta per noi. Torniamo a casa Bergamo dopo una settimana a pila in Val d'Aosta. Ho messo il navigatore Bergamo, mi ha risposto: ma chi tuffa fa? Saluto a tutti.
2: No, ma non diciamo questo, che poi tra l'altro ormai pochi giorni e torna anche il calcio, sì. Torna finalmente, certo. L'Atalanta, sì. Dai.
0: Scusa, ma sai quanto gliene frega al nostro ascoltatore che sta tornando dalle vacanze? Mo visca tutto il bene per Bergamo, altro. Però...
3: Scusate, ma è già chiuso il calcio Macarto?
2: No, ci mancherebbe. Poi oggi c'è anche Schalke 04 Atalanta, se non vado errato.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. In the
6: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Disco
4: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: E allora facciamolo insieme, rompiamolo insieme il muro del suono, ovviamente con Ligabue.
1: Sì, oh, sì.
2: Sai che se si tratta di rompere cose mi dicono che io sia esperto, però... So.
0: Sì, non è esattamente il suono quello a cui si riferiscono, secondo me, nel tuo caso, Visca. RTL 102.5, sono le 10.34, sabato 8 agosto, mentre fate cose, viaggiare o stare a casa a stirare, ma anche delle cose diverse che sono parte della tradizione italiana. Allora, ci hanno mandato questo video. Per gli amici della radiovisione voi potrete vederlo, seguirlo. Per chi invece ci ascolta lo commenta Luca Viscardi. Vai, dai.
2: Allora, io vedo in questo momento dei tegami sul fuoco con dei barattoli pronti e c'è una quantità incredibile di pomodori. Credo che sia il momento della salsa. Tra l'altro i pomodori sono veramente tantissimi, sì. Cioè sono tantissime cassette, quindi credo che sarà un lungo lavoro.
0: Mamma, che meraviglia. Beh, in effetti questo è un po' il periodo.
3: Ma basilico non ho visto.
0: Dopo arriva Jay, dopo.
2: No, c'era una vasca di basilico anche. Sì. In questo momento c'era un vascone di basilico, quindi voglio dire, noi siamo pronti ad assaggiare la vostra salsa.
0: Col fresco poi si fa la salsa. L'avete mai fatta voi?
2: No.
0: Ecco, io sì.
3: Ma non sotto voi.
0: Invece io sì, perché tradizione anche in Puglia tantissimo. No, dico, quando è fresco è bellissimo, bellissimo fare queste cose con i
2: Però io una volta sono riuscito a trovarla nella corsia giusta del supermercato.
0: Certo, ci mancherà.
3: E non è la stessa cosa.
0: Va bene, allora, altre faccende che accadono in Italia, scusate, voce che va via. Sì. Una notizia che riguarda l'autovelox per chi viaggia.
3: Sì, è arrivato un nuovo sistema di rilevazione della velocità in autostrada e si chiama Vergilius Plus ed è il più evoluto e tecnologico del classico tutor che conosciamo noi tutti.
0: Sì.
2: È un bel regalo fatto per voi che siete in viaggio, no, in realtà è una cosa importante, la sicurezza stradale sappiamo che è importante, il nuovo sistema rileva, anziché il passaggio in un singolo punto, una media di velocità rispetto al vostro viaggio in autostrada.
3: Quindi, voi che siete in macchina adesso.
2: Siate prudenti.
0: Sulla singola macchina, cioè non è che io faccio media con gli altri, no?
2: No, ma siate prudenti.
0: Sempre.

0: You Hit RTL 105 con Olivia Dean, anche se in realtà ormai sembra di averla da tempo questa canzone, no? Ci piace così tanto che siamo già nel mood. Jay, volevi fare un saluto?
1: Sì, volevo leggere questo messaggio che mi sta molto al cuore. Potete chiedere scusa a Valerio da parte mia, Paola? L'ho fatto arrabbiare e non mi risponde.
2: Ah, ecco, cioè Valerio è di quelli che quando si arrabbia poi si interrompono le comunicazioni. Allora, dai Valerio, dai, rispondi Valerio, a Paola, sì, per favore, dai, dai, facci un favore.
0: Scusate, che... però qui, vuole bene. Allora, noi siamo una radio di servizio, quindi se volete vi risolviamo i problemi, ma la domanda è... perché lo hai fatto?
1: No, no,
0: così?
1: Non chiedere.
2: Perché?
1: Non,
2: perché?
1: Perché? Non chiedere. Non chiedere.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: è Sheeran. Anche quando ripeschiamo dei pezzi di un po' di tempo fa, è sempre bello qui su RTL 105, sì?
1: Hai visto Ed Sheeran ha fatto praticamente, come si chiama, wedding crashing, credo che sia fatto in quel modo lì, cioè praticamente è arrivato all'improvviso a un matrimonio insieme a Martin Garrix qualche giorno fa.
2: Sì, cioè, l'ho visto, bellissimo.
0: Io mi sposerei solo per quello, sinceramente, se avessi la certezza che, però va bene. Andando avanti, torniamo un po' indietro con i vostri vocali, sempre sul tema viaggio e non solo, dai.
3: Ciao ragazzi, sono Marco. Io per le vacanze devo ancora aspettare un mesetto, ma nel frattempo, essendo un dog sitter, porto i miei cagnoni in piscina, così mi diverto con loro.
0: Bello.
3: Ciao.
0: Bravo Marco. Sì, sicuramente una piscina che è attrezzata perché non è che li puoi portare dappertutto.
1: No, ma che li butta dentro in un'altra, sei metri sperando che non escano. No. Ma certo che sì.
0: Non diamo per scontato le cose, perché poi ci scrivono, ma io il mio cane non lo posso portare in piscina.
2: Bisogna stare attenti anche alle orecchie.
0: Brava Jay, attenzione, perché devono stare bene i nostri pelosi. Ancora.
4: Sì. Ciao ragazzi di RTL, stiamo andando in Puglia, siamo in macchina, Saverio che guida, Simone copilota, e dietro due ragazze incredibile, Sara e Iva, e stiamo andando a fare le vacanze in Puglia, andiamo a mangiare come degli animali. Ciao a tutti, divertitevi, ciao ragazzi.
1: Scusatemi, state dicendo ci sono due ragazzi incredibili o è incredibile che ci siano addirittura due ragazzi dietro alla macchina, per capire?
2: Sono felici di andare in vacanza.
1: Okay.
0: Va bene, allora, siccome domani Viscardi non c'è, quindi per qualche giorno dovrà fare a meno delle mie giornate, io chiuderei l'appuntamento di oggi con la famiglia con questo. Intanto oggi è la settimana di Elvis Presley, quindi... sta finendo la settimana, però l'ho detto, sono riuscita. Poi la giornata del nomade digitale, quindi di quelli che
1: bellissimo.
0: Non hanno una casa fissa, vanno in giro e lavorano anche da remoto, così, bellissimo.
1: Vi invidio tantissimo.
0: Sì. E poi per tutti quelli che sono in vacanza ma magari rimangono anche in città e ci sono ancora, ce ne sono tanti, oggi è la giornata dei mercatini dell'usato.
2: È bello.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Non l'ho detto, ma lo dico adesso, l'ho tenuta come dulcis in fundo questa giornata per tutti gli amanti degli animali come noi. Oggi è la giornata internazionale del gatto.
3: Miau. Oh,
2: sì, bello, che bello. Bello, bello. Tu ce l'hai, Jay, il gattino.
4: Mi manca tantissimo, Gordon.
2: Lo so.
3: Pensa che lui vive a casa sereno, dice che bello stare senza umani con la casa tutta mia.
4: E
3: che meraviglia.
4: Così dici tu, non è così.
3: Certo.
4: Lui sta sul mio pigiama.
2: Sente l'odore così. Beh, sono tanti gli amici che ci seguono che hanno i gatti o i cani, gli animali. Magari non ci si muove da casa per quello, oppure si
4: devi
2: portano
4: fare
2: con
4: così.
2: Noi.
4: Devi lasciare comunque un camicia, un pigiama sul letto o sul divano in modo che loro ti sentono il tuo odore.
2: È vero, hai ragione. E poi se li lasciate per molto tempo a casa, i gatti, insomma, io non lo farei, però qualcuno che se ne occupi, questo è l'importante, perché non devono mai restare soli.
3: Loro non vedono l'ora di rimanere da soli e noi sempre lì addosso. Ma
2: Thelma Houston.
3: Cosa.

0: Loved in questo sabato con il Millennium Meet, come sempre. C'è anche vocale.
1: Ciao RTL, sono Raffaele, sto partendo da Napoli, sto andando in Calabria. Moglie, figli e pure la suocera a seguito. Che vacanza, ragazzi!
2: Cosa non si fa per scroccare i pranzi e le cene, sì, facendoli pagare alla suocera, eh?
0: No, però, lui è simpatico perché scherzo, la suocera è lì, quindi sicuramente è una battuta in simpatia. Voglia, voglia, ad avercene, altro che Viscardi, sì, mannaggia.
2: Anzi, sai che suoceri barra nonni sono indispensabili nella vita di molti,
0: vero,
2: quindi benvengano.
0: Una salvezza.
2: Tanto c'è anche il compleanno di Nicola oggi, okay, che da Catanzaro. Auguri Nicola, buon compleanno.
0: Ok, allora intanto grazie a Ricky Aristarco e Angelo Vicari in regia qui da noi. Da voi c'è Fabio Romano, giusto?
3: Fabio Romano,
0: esatto,
3: sì.
0: E poi Jay, domani siamo da sole io e te, non c'è Viscardi.
3: Soli solette, soli solette.
2: Guarda, io non lo scommetterei proprio così fino in fondo. Vediamo, domani mattina decidiamo. Intanto appuntamento a domani con Grana Padano, il formaggio italiano più consumato al mondo.
3: E grande protagonista delle nostre tavole. Sulla mia, per esempio, non manca mai.
2: Insieme all'italiano.
0: Sì, nemmeno sulla mia, Jay. Grana Padano è fonte di Venezia ed è un prodotto autentico, genuino, da condividere, insomma. Ed è soprattutto
3: love.
0: Viscardi, io già facevo pepe, che non c'eri domani, dici che ci sei, dove non ci ho capito niente.
2: Ma guarda, non è detto, magari un saltino lo faccio, non lo so. Domani, ciao!
3: Ciao!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Ancora buongiorno anche a Beverino in provincia di La Spezia. Sono le 11 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 8 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno ricordato questa mattina le 136 vittime italiane di Marcinelle a 70 anni dalla tragedia avvenuta, lo ricordiamo, proprio nella miniera in Belgio. Massimiliano Mantiloni.
6: Le vittime di Marcinelle sono parte dell'identità collettiva del nostro paese e hanno acquisito profonda valenza simbolica per tutta l'Europa, lo afferma il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio. L'8 agosto viene celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. La gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone, ha aggiunto il Capo dello Stato. Nel 1956 a Marcinelle, in una miniera di carbone, si verificò uno spaventoso incendio nel quale morirono 262 persone, delle 275 presenti, di cui 136 immigrati italiani. Marcinelle è simbolo di lavoro, sacrificio e rispetto delle regole dei nostri emigrati. In Europa non c'è spazio per chi sfrutti i lavoratori, ha dichiarato la Premier Meloni.
5: Si sono svolti questa mattina, sono terminati da pochi minuti, a Pavana, in Toscana, i funerali laici di Francesco Guccini, morto giovedì scorso a 86 anni. La cerimonia è stata celebrata nel cortile dell'abitazione del cantautore in forma strettamente privata. Buon viaggio, babbo, il saluto della figlia Teresa. A settembre è prevista una commemorazione.

0: commemorazione pubblica. Cambiamo argomento con un rapporto di Confesercenti che ha analizzato la crescita e l'aumento dei prezzi nelle regioni e nelle città italiane. Buongiorno a Ludovica Marafini.
1: Buongiorno a te Max, è così, l'Italia cresce, ma i territori viaggiano a velocità diverse, quanto emerge dalle stime di Cerra per Confesercenti su PIL e inflazione attese in 2006, dalle regioni per crescita spiccare su il Piemonte Adige, o da invece la Valle d'Aosta, unica regione in contrazione, seppur minima. Distanze territoriali maggiori invece tra le città, Maglia Rosa per Bolzano, crescita zero di contro a Reggio Calabria, dove si registra il record per aumento dell'inflazione, il Mezzogiorno a pregare in positivo e Napoli, che con il suo più 1,5% si piazza appena dietro Milano e Roma, numeri che danno soddisfazione secondo il presidente di Confesercenti, Ivo Cronchi, che sottolinea come le previsioni sul PIL migliorino con l'inflazione che resta nella media nazionale sotto la soglia del 3%. A te.
0: Grazie, ci scusiamo per la qualità non perfetta di questo collegamento. Noi abbiamo terminato, c'è il traffico.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
5: Via Radio.
6: Una buona giornata da Cristina Spinello di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa su tutta la nostra rete. Troviamo code sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Piacenza Sud e Parma con tempi di un'ora, e a seguire tra Modena Nord e il bivio con la 14 Bologna-Taranto. Code sulla 14 tra Bologna Fiera e Pesaro verso Ancona con tempi di percorrenza di 2 ore e 40 minuti. E sul tratto tra Civitanova Marche e Ortona verso Bari il tratto si percorre in 3 ore circa. Traffico intenso sulla 1 in direzione Roma sui tratti tra Firenze Sud e Incisa Rigello con tempi di 30 minuti, e a seguire un tamponamento tra due auto causa 7 km di coda tra Chiusi e Fabbro verso Roma con il traffico che scorre su una corsia. Circolazione intensa sulla diramazione di Roma Sud a partire dalla barriera, e sulla 1 code tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Anagni in direzione Napoli, il tratto si percorre in 1 ora e 10 minuti. E in area a Ligure code sulla 26 dei trafori tra Ovada e il bivio con la 10 Genova Savona in direzione Genova con tempi di percorrenza di 40 minuti. E al traforo del Monte Bianco corre 1 ora per attraversare il piazzale francese, mentre i tempi di attesa sono di 45 minuti sul versante italiano. E troviamo infine 3 km di coda sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la dogana svizzera. E da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: Grazie, ci risentiamo dopo.
5: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Ed eccoci qui, signore e signori, buongiorno, buongiorno, è l'8 di agosto, sono le 11:05 e collegata con noi dalla cittadina più popolata del nord Italia, Cologno Monzese, c'è la nostra Paola Di Benedetto, buongiorno.
8: Buongiorno Angelo Beguini, buongiorno, Very Normal all'ascolto, come va? Allora amici, sappiate che qui, precisamente dove c'è la sede di RTL 102.5, sembra, mi ricorda un po' il periodo del Covid, non mi evoca dei ricordi bellissimi, però non c'è anima viva. Giustamente gli italiani sono in ferie, come giusto che sia. Lì in Sardegna,
7: hai trovato
8: come
7: parcheggio?
8: Va? Davanti all'entrata, non è mai successo in 6 anni. Come
7: allora
8: va
7: qui a San Teodoro tutto bene, dal TH Resource di San Teodoro c'è un po' di venticello,
8: wow.
7: Cielo sereno, sole splendido, però il venticello aiuta, diciamo, non c'è quella cappa o quell'afa dei giorni scorsi, per cui si respira, ecco, diciamo così,
8: ecco,
7: si respira.
8: Magari stanotte puoi anche dormire senza condizionatore, magari, la butto lì, non so.
7: Ma perché qualcuno ti ha detto che io uso il condizionatore di notte?
8: Non lo usi?
7: diciamo che c'è un contratto con mia moglie che dice: allora, se vuoi dormire con me, condizionatore spento.
8: Per salvaguardare la cervicale. Scusa Angelo, prima di cominciare, la sigla, sì. La sigla, c'è?
7: Dai, dai, dai, sì, sì,

chat anche con i nostri ascoltatori, molti in viaggio. Cominciamo con la musica e poi facciamo un po' di foto di cruscotti o foto di panorami, decidiamo al 378 378 1025.

0: E storie brevi di Tananai e Annalisa. Ricordate che hanno vinto Power Hits estate?
1: Sì,
0: li abbiamo riascoltati oggi, che bello. Ora sono le 11:15. Paola Di Benedetto, Angelo Baiguini, buongiorno a tutti, buongiorno e buon viaggio.
1: Dai, comunque ci hanno mandato al 378-378-1025 diverse foto, tra cui una che segna una temperatura di 48 gradi. Ora voglio dire, va bene che le temperature sono state alte in questo periodo.
0: Sarà stata un'auto parcheggiata sotto il sole da qualche ora, dubito 48 gradi in movimento, anche se
1: comunque quando intanto... quando lasci l'auto parcheggiata al sole e la ritrovi con una temperatura così alta, sai che la prima cosa da fare non dovrebbe essere accendere subito l'aria condizionata a una temperatura molto bassa, ma la cosa migliore da fare sarebbe aprire i finestrini in modo che l'aria calda che è ristagnata all'interno possa fuoriuscire e dopodiché gradualmente accendere l'aria condizionata.
0: Proprio per fare una cosa fatta per bene, aprire una porta di fronte e una posteriore e poi fare l'effetto
1: corrente
0: fisarmonica. Sì, ricambio dell'aria. Poi addentrarsi piano piano, aprire i finestrini, far arieggiare e poi a quel punto si può affrontare, perché insomma, se ti butti dentro con 50 gradi ti squagli.
1: Esatto, diventi un arrosticino di carne.
0: E poi vogliamo dire che non serve mettere la temperatura a 18 gradi, non serve a niente, perché la temperatura dell'aria che esce dal condizionatore è sempre la stessa.
1: Quindi mi stai dicendo che pago solo la bolletta più alta perché lo faccio andare in modo più potente?
0: Sì,
1: insomma, si è capito che vogliamo parlare di aria condizionata oggi, ma non per
0: anche
1: niente.
0: Anche perché è uno dei motivi di discussione tra i più sentiti nelle coppie, nelle famiglie, ma anche negli uffici, nelle automobili non parliamone.
1: Negli studi radiofonici, caro Angelo
0: Ancora?
1: Baiguini. Beh, certo.
0: Scusa, fammi vedere. Beh, hai le spalle scoperte oggi, per cui tutto a posto.
1: No, dai, si sta bene. Però è vero che l'aria condizionata è una di quelle cose che fa discutere chi condivide un ambiente. Quindi tu, secondo me, sei team aria condizionata. Noi donne solitamente siamo più freddolose e poi la cervicale ci fa malissimo.

0: Imagine Dragons, sono le 11:22. Continuate a mandarci foto di cruscotti, grazie, perché sappiamo che siete in viaggio. Al 378-378-1025 ci piacerebbe vedere anche qualche panorama, però.
1: Anche se potete.
0: Laghi, monti, che dici?
1: Esatto. E intanto ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate al vincitore.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: vuoi di Joliet.
1: Come vuoi.
0: Eccolo, come vuoi, come vuoi. No, ma, vabbè, ma che
1: Paola,
0: ridere.
1: Volevo
0: ma che
1: chiedere
0: ridere.
1: Una cosa. Sì. Volevo chiedere una cosa. Avete acceso l'aria condizionata sul set del videoclip di cui anche tu sei protagonista di questa canzone?
0: Allora, all'epoca
1: perché mi sembrava hot.
0: No, era hot la situazione in generale, però no, perché era febbraio, se non ricordo male. L'abbiamo girato tipo in febbraio, quindi le temperature, nonostante fossimo a Napoli, erano abbordabilissime, diciamo. Però che bei ricordi. Poi Gede fa sempre piacere, insomma, riascoltarla alla radio.
1: Certo. Ora, sono le 11.32 di questo 8 di agosto, bollino nero, gente in viaggio, molti in partenza, qualcuno anche di ritorno. Preparatevi perché troverete la vostra città vuota, con le piscine chiuse. Per esempio a Milano ci sono solo 2 piscine all'aperto, aperte, le altre tutte chiuse. Ma vabbè.
0: Quindi saranno, dici che saranno piene di quelli che sono rientrati dalle vacanze e sono rimasti in città?
1: Probabile, probabile.
0: Qual è la prima cosa che si fa quando si rientra dalle vacanze? Cioè,
1: le lavatrici.
0: Ma dici la prima cosa? No, io no.
1: No.
0: No, tu no. No, io sono una di quelle che rientra dalle vacanze, quindi è già, diciamo, in lutto perché le vacanze sono finite, devo elaborare che si rientra a lavorare e quindi le valigie restano lì accantonate per più di qualche giorno. Non me la sento di ricominciare
1: perfetto.
0: A lavare tutto quanto.
1: E accendi subito l'aria condizionata. Sai, la casa è stata vuota per diverse settimane, vuoi arieggiare quantomeno?
0: Beh, per forza, poi bisogna controllare se il frigo c'ha andata via la corrente, se si è scongelato qualcosa, però in generale l'aria condizionata è una delle prime cose. E bisogna trovare poi l'accordo sulla temperatura, che non è facile.
1: E allora tra poco ci fai un trattato su come usare l'aria condizionata.

0: capito che roba, Martin Garrix con gli U2, Fireflies, ma spinge, che bella novità.
1: Spinge,
0: mancano 23 minuti a mezzogiorno, un piccolo trattato sulla gestione dell'aria condizionata dalla nostra esperta Paola Di Benedetto.
1: No, prego. Più che un trattato è una domanda che vogliamo rivolgere, sì, oggi agli italiani, cioè a quanti gradi dorme l'Italia? Se in coppia riuscite a trovare un accordo sull'aria condizionata, perché c'è chi è più freddoloso, chi è più caloroso, o magari qualcuno ha anche sfrattato il marito o la moglie in un'altra stanza per riuscire a dormire bene con una temperatura decente. 378 378 1025.
2: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Durante un'immersione subacquea segnalate sempre la vostra presenza mediante la prevista bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare.

0: I feel it coming, The Weeknd, Daft Punk. Ma senti che suono,
1: senti
0: pazzesco.
1: Che vibe.
0: Che vibe. Siamo nel chill. Ah no, però abbiamo detto che non si dice più siamo nel chill.
1: No, è già una cosa antica dire nel chill. Dai, dobbiamo modernizzarci.
0: Siamo scialli. Come si dice?
1: No, scialli è proprio preistoria, Angelo, dai. Facciamo che usiamo l'italiano, siamo in relax, siamo rilassati,
0: esatto.
1: Che così va bene sempre. Dunque, ci stanno arrivando un sacco di messaggi al 378-378-1025. Lo sapevamo che questa cosa dell'aria condizionata avrebbe un po' aperto un dibattito. Infatti, gli italiani ci stanno raccontando come gestiscono la temperatura in casa. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Mio marito pretende proprio l'aria condizionata e invece a me viene la tosse. Quindi, quando lui si è addormentato, se io non mi sono ancora addormentata, spalanco porte e finestre e faccio passare un po' di venticello. Solo così posso fare la furba e non morire con questa tosse maledetta. Un bacio,
0: perché
2: ciao a tutti.
0: Probabilmente c'è questa possibilità, perché il condizionatore probabilmente è posizionato anche sulla modalità deumidificatore, quindi come d'inverno l'aria troppo secca ti fa venire la tosse, è probabile che succeda la stessa cosa col climatizzatore, o no?
1: Sì, anche se in realtà sfatiamo il mito del clima che fa ammalare, che fa venire il raffreddore, cioè in realtà è stato provato, certo, che il raffreddore, insomma, le forme virali vengono per virus, no? Che ci sono in giro.
0: Per altre ragioni.
1: Per altre cose.
0: Diciamo,
1: esatto,
0: che gli sbalzi di temperatura non aiutano, però
1: poi
0: non
1: se
0: sono
1: fate
0: la causa principale.
1: Esattamente, se fate come la nostra Jessica Brugali, che la sera si lava i capelli e poi va a letto con i capelli bagnati con il clima puntato, e vabbè, lì ve la siete cercata.
0: Ma perché Jessica è giovane, capisci? È giovane dentro.
1: Ha un collo di ferro. Cioè io solo al pensiero la mia cervicale piange.
0: Comincia a urlare.
1: Esatto, fortissimo, fortissimo.

0: da sentire anche.
1: Fantastico. Cara Paola, siamo arrivati a metà strada della nostra mattinata insieme, ascoltiamo le ultime notizie e poi ci rituffiamo a bomba nell'aria condizionata e non solo, anche nei viaggi dei nostri ascoltatori, andata o ritorno dalle vacanze. A tra poco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Bologna sono le 12.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: È sabato 8 agosto, buona giornata da Max Viggiani. Andiamo subito a Pavano, in Toscana, perché questa mattina familiari e amici stretti hanno dato l'ultimo saluto a Francesco Guccini. Massimiliano Mantiloni.
4: Le domande non sono mai riuscita a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. È il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana, nel Pistoiese, sull'Appennino tosco-emiliano. Nel suo intervento al funerale laico del padre, la figlia del cantautore e scrittore ha alternato ricordi della quotidianità a riflessioni più intime, terminando con "Buon viaggio, babbo". Una benedizione e una preghiera del cardinale Matteo Zuppi hanno concluso le esequie private di Guccini. Visibilmente commossa la moglie Raffaella, un lungo applauso si è levato dai partecipanti e dai fan che hanno atteso all'esterno per tributare l'ultimo saluto. In tanti si sono raccolti lungo la strada a Pavana aspettando il passaggio del feretro. La salma verrà cremata a Borgo Panigale a Bologna, poi le ceneri verranno riportate a Pavana e tumulate nel cimitero comunale.
1: Polemiche oggi nel giorno del ricordo della tragedia di Marcinelle in Belgio, dove 70 anni fa morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. Il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Fidanza, ha accusato alcuni esponenti della CGIL di essersi voltati di spalle mentre a Bois du Cazier il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Immediata la replica del leader della CGIL Landini. Fidanza ha preso un colpo di sole. La CGIL non si gira mai dall'altra parte, in nessun momento, tantomeno per rispetto del nostro presidente. Infine lo sport con gli europei di nuoto in Francia. Enzo Damborra.
5: Sì, buona giornata, la 21esima medaglia dell'Italia agli europei di Parigi, un bellissimo argento nella staffetta 4x1500 metri in acque libere. La formazione azzurra che è salita sul secondo gradino del podio, Pozzo Bon, la Tadeucci che a un certo punto si è portata anche al comando, in terza frazione Guidi, in quarta uno straordinario Gregorio Paltrinieri che ha anche sfiorato l'aggancio alla Germania che ha comunque vinto l'oro. Comunque un'altra grandissima prestazione per gli azzurri del fondo. Ora i riflettori si spostano sui tuffi dalle grandi altezze con Elisa Cosetti che alle 13.30 gareggerà per la terza e la quarta manche partendo dal secondo posto, alle 16 gli uomini

0: con Barnaba al momento al comando, ed è tutto nello studio.
1: Il traffico.
2: Via Radio.
3: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code tra Bologna-San Lazzaro e Rimini Nord verso Ancona, con il tratto che si percorre in circa due ore. E code sulla 14 tra Civitanova Marche e Lanciano verso Bari, occorrono 3 ore e 10 minuti per percorrere il tratto. E traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicce, il bivio con la direttiva verso Bologna, e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. E a seguire, per un incidente risolto, si segnalano 5 km di coda tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Circolazione intensa sulla diramazione di Roma Sud a partire dalla barriera, e sulla 1 code tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Anagni in direzione Napoli. Il tratto si percorre in un'ora circa, e a seguire un incidente causa 3 km di coda tra Santa Maria Capo Avetere e Caserta Nord. E ci spostiamo in Liguria, code sulla 10 Genova-Savona tra Arinzano e la Complanare di Savona verso Ventimiglia, qui i tempi sono di un'ora circa. E al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese, e tempi di attesa di un'ora e 30 minuti per quello italiano. Ed Autostrade per l'Italia al momento è tutto, queste le principali segnalazioni di traffico. Buon viaggio.
1: Grazie, ci risentiamo alle 13.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 Powers Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powers Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
0: E rieccoci qui, mezzogiorno e 5 minuti dell'8 di agosto. Buongiorno a tutti da Paola Di Benedetto, signore e signori.
5: E buongiorno a tutti da Angelo Baiguini, in diretta dalla Sardegna.
0: Chissà perché ci viene da farlo così, con questo accento
5: perché
0: straniero.
5: Fa più effetto.
0: Fa international, esatto, sì. Esatto. Welcome to Italy, to everybody. Così.
5: più o meno.
0: Allora, avete sentito, Poweriz estate il primo settembre. Già che siete a Verona, fermatevi anche il 2 settembre, perché all'Arena torna Future Hits Live.
5: Esatto, anche il 2 settembre il cast, ma che ve lo diciamo a fare, sarà spettacolare. E allora vi resta da fare solo una cosa: acquistare subito il vostro biglietto, perché sarà un'altra serata di musica e di ricordi stupendi da passare.
0: Fantastici.
5: Tutti insieme in diretta, esatto, sempre su RTL 102.5 e Radio Z.
0: Allora, noi cominciamo con Anna, una delle protagoniste proprio delle manifestazioni di cui abbiamo parlato.

0: Avete visto? Panino con la, con la salsiccia, con la salamella alle 4:30 del mattino e ha detto: questa è la colazione dei campioni.
1: No, no, no, no, no, no, chi la vuole vendere, cara Dua? Quella è sicuramente il fine serata.
0: Vabbè,
1: quando devi mettere nello stomaco un po' di carboidrato. Sì, però ragazzi, il panino alla salamella con il formaggio e i peperoni delle 4 di mattina è una delle cose più goduriose che ci sono al mondo.
0: Non ha prezzo, non ha prezzo, soprattutto per la sua digeribilità. Bene, allora al 378 378 1025 arrivano un sacco di messaggi.

0: gente in viaggio, gente che ci dice la sua sulla gestione dell'aria condizionata. Sentiamo un po', sentiamo un po'.
1: Non c'è nessun problema. Io temperatura 0 gradi quando dormo. Mia moglie, freddolosa, si mette una coperta se vuole dormire a letto, altrimenti può andare sul divano.
2: Vabbè, che gentleman, che gentleman,
0: principe,
2: guarda.
0: Principe, è tra di noi il principe dell'aria condizionata.
2: Veramente.
0: Ancora, dai.
3: Ciao ragazzi di RTL, io invece la situazione è un po' complicata, praticamente appena vado a dormire poi lei mi spegne l'aria condizionata, io me ne accorgo, mi sveglio e la faccio dormire, poi la prendo di peso, la faccio andare a dormire nell'altra stanza. Ciao
2: tu,
3: ragazzi, continuate così.
2: Ma scusami, pessimi, ma non puoi sfrattare tua moglie, vai tu in un'altra stanza.
0: Ce ne sta un altro, dai, ascoltiamo.
4: Buongiorno RTL, io non ho l'aria condizionata e vivo benissimo lo stesso. Quelli che tengono l'aria condizionata a 16-17 gradi adesso sono gli stessi che d'inverno la tengono a 30 gradi di scaldamento. Quindi vi do un consiglio per risparmiare e per vivere benissimo. Niente aria condizionata d'estate, niente riscaldamento d'inverno.
2: Ah, vabbè.
4: E si vive meravigliosamente.
2: No, insomma, non lo so, insomma, avrei da ridire, Angelo, però.
0: Diciamo che una giusta via di mezzo sarebbe l'ideale, però diciamo che il nostro corpo è stato costruito ed è strutturato per adattarsi. Quindi diciamo che se si trova il modo per areare d'estate e tenere tutto bello chiuso d'inverno, probabilmente anche la nostra salute ne giova. Ma
2: no, non mi hai convinta, ognuno... comunque non mi hai convinta. No, per niente, per niente. Continuerò a accendere l'aria condizionata e il riscaldamento d'inverno. Pazienza.
0: C'è ultimo, dai.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Conan Gray con questa sua canzone riascoltata qui su RTL 102.5 a mezzogiorno e 20. Cara Paola, abbiamo ancora delle voci da ascoltare?
1: Oh, un sacco, intanto sentiamone una al volo.
2: Cari ragazzi, io anche se ci sono 39-40 gradi, corrente d'aria, doccia, ma aria condizionata, ventilatori zero. Ciao,
0: cancellare.
1: Ah, vedi? Che brava!
0: Rimedi naturali.
1: Come si faceva una volta?
0: Stava meglio, tra poco. Stava...

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online.

anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: È Golpe di Giorgia, 12:30, 8 di agosto. Paola e Angelo fino alle 13 qui su RTL 102.5. Cara Paolita,
1: sì, caro.
0: Ci sono diversi motivi di discussione durante l'estate e durante le vacanze. L'argomento, diciamo, aria condizionata l'abbiamo sviscerato e accantonato, ma c'è una bella lista di cose sulle quali si potrebbe aprire un dibattito. Ci vuoi fare qualche esempio?
1: Le chiamiamo le altre guerre dell'estate. Così per dargli un titolo,
0: sì,
1: allora
0: sì.
1: Ad esempio in macchina si discute aria condizionata o finestrini abbassati, in spiaggia
0: e mi sembra di aver capito che aria condizionata vince. Su finestrini abbassati. Poi...
1: esatto, in spiaggia c'è chi predilige le prime file al sole o c'è chi vuole invece stare nelle ultime magari stando tutto il giorno all'ombra. Tu mi sembri
0: anche
1: uno di
0: quelli. Costa meno. Cioè, chi se ne frega di stare in prima fila?
1: Ma perché sei più vicino al mare, Angelo, vuoi mettere più vicino al mare?
0: Sì, dipende da quanto è profonda la spiaggia.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: certo.
0: Se ci sono 10 ombrelloni davanti a te, chi se ne frega? C'è
1: poi,
0: anche meno casino, se vuoi.
1: Poi c'è l'orario da spiaggia, c'è chi alle 8:30 cioè, è già sul lettino, mentre chi arriva alle 11:30, mezzogiorno, con calma.
0: Con
1: poi,
0: molta calma.
1: Il
0: poi.
1: Bagno, ad esempio, c'è chi si tuffa tranquillamente, c'è chi invece, tipo me, ci impiega un quarto d'ora, un centimetro alla volta del corpo e piano piano forse potrei convincermi a buttarmi.
0: Diciamo che questa cosa la potevi fare nelle scorse estati, purtroppo con la temperatura del mare di questa stagione in particolare, entrare in mare sembra di entrare in un brodino, quindi credo che potresti tuffarti anche tu.
1: Potrei farcela sì. Anch'io. Poi il pranzo, c'è chi predilige il pranzo leggero con un'insalatina e una frutta, sì. E c'è chi si porta una bella parmigiana da casa.
0: Io voto per la seconda.
1: Figurati.

0: Lenny Kravitz su RTL 102.5 con Stand, Luna meno 20 con Paolo e Angelo ancora per qualche minuto. La lista delle piccole guerre d'estate continua, ci sono diversi team, il team protezione 50 sempre tutto il giorno contro non la metto se no non mi abbronzo,
1: mettetela che ci si abbronza anche con la protezione. Poi la pennichetta per qualcuno è sacra, mentre per qualcuno non c'è tempo, dobbiamo fare più cose possibili in vacanza. Poi l'aperitivo.
0: Io voto sempre per la pennichella, sempre.
1: È l'aperitivo, ne si fa uno e poi si va a cena, oppure l'aperitivo lungo, quello bello d'estate, che poi si trasforma in cena. Secondo me io e te,
0: la
1: Angelo.
0: La famosa apericena.
1: Esatto.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

Viaggiando in autostrada vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.

0: Camila Cabello con Havana, ullala, ma mancano 11 minuti all'una.
1: No, senza la Jessica non è la stessa cosa, però vedi, non c'è il coro. Però
0: la sensazione è la stessa.
1: Visto allora, che cara siamo usciti da Havana, Angelo,
0: sì.
1: Mi sono informata, sai che esiste l'Havana Cocktail? Sai com'è fatto?
0: No, mi mancava, conoscevo il classico Cuba Libre. Però no. L'Havana Cocktail non lo conosco. Da cosa
1: la versione
0: è
1: più famosa è quella, sì, la versione tropicale, diciamo, e c'è rum bianco con, sì, succo d'ananas, un po' di succo di limone, shakerati con del ghiaccio e serviti in coppa.
0: Mi sa di molto dolce.
1: Sì,
0: così
1: ma è perché è estivo, capito? Magari ci sta ascoltando, ci stanno ascoltando in qualche bar sulla spiaggia e hanno voglia di una Havana Cocktail. Ora sanno come farlo.
0: C'è, a proposito di piccole guerre estive,
1: sì,
0: ce n'è una che mi riguarda.
1: Cioè?
0: Fai 75 foto al tramonto oppure te ne ho fatte 3 e vanno bene. Perché quelle 3, il giudizio di solito è sempre: ma io non sono così, non sei capace di fare le foto, ma
1: sì,
0: guarda come mi hai fatto uscire. Ma è colpa mia.
1: In effetti voi uomini, voi mariti nello specifico, avete la capacità di fotografare le vostre mogli nelle posizioni peggiori e meno valorizzanti che esista. È un talento anche questo, ve lo riconosciamo.
0: Ah, sì. Okay. No, per sapere.
1: Comunque, guarda Angelo,
0: il difetto è nostro.
1: Beh certo, comunque è molto semplice. Okay. Per le prossime volte, quando tua moglie ti, sì, chiede una foto, non, sì, stare a contarle. Tu vai, scatta raffica, che poi lei le guarda, nel dubbio qualcuna, una su mille ce ne sarà di buona, no? Però
0: una,
1: tu scatta.
0: Una su mille ce la fa,
1: esatto,
0: come cantava Gianni Morandi. Va bene, va bene. Andiamo verso il finale con J-Ax, per esempio, dai. 1, 2

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vedi che non sono l'unico ad avere problemi con le foto alla propria partner.
3: Cioè,
2: a Paola.
3: Però va bene.
2: Subito.
3: Con il dito?
2: Scritto. Ecco, no, ogni tanto mi scappa il dito, sì, ma lì è per distrazione.
3: No, è un po' da boomer questa cosa, Angelo.
2: Sì.
3: Un po' tanto.
2: Dai, ascoltiamo i Beatles che abbiamo il tempo per farlo.

Penny Lane dei Beatles, un grande super classico, è il nostro Millennium Hit, l'ultima canzone di oggi per Viva l'Italia, versione di sabato 8 agosto. Cara Paola.

0: quali alle 11 io sarò sempre qui al TH Resorts di San Teodoro e la nostra Paolita a pilotare l'astronave da Cologno Monzese. Ciao a tutti, buon
1: a
0: sabato.
1: Domani, ciao.
0: Baci, ciao. Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: RDL 102.5 Time.
3: E anche a Saracena, in provincia di Cosenza, sono le 13 in punto.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 8 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. Esattamente 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, in una miniera di carbone, a causa di un'esplosione e del successivo incendio, morirono 262 persone, di cui 136 migranti italiani. Oggi cerimonie per ricordare le vittime e anche polemiche. Ascoltiamo Raffaella Coppola, te.
6: Sì, è proprio lì a Bois di Cazier dove c'era la miniera, mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio inviato dal capo dello Stato Mattarella, alcuni rappresentanti della CGIL si sarebbero voltati di spalle. La denuncia di Fidanza, capo delegazione d'Europa di Fratelli d'Italia, è stata raccolta dalla presidente del Consiglio Meloni, che ha definito il gesto grave e vergognoso. Non ci sta però il leader del sindacato Landini, secondo cui Fidanza ha preso un colpo di sole. Landini poi ha aggiunto che la CGIL non si gira mai dall'altra parte in nessun momento, tantomeno nel rispetto del Presidente della Repubblica. E poco fa è stato il sindacato belga FGBT ad ammettere: ci siamo girati noi, è una protesta antifascista, non contro Mattarella ma contro l'intervento di La Russa a nome del governo. Proprio il Presidente del Senato aveva in precedenza parlato di volgari atti propagandistici, sottolineando che c'è in passato chi voltava le spalle a Marcinelle e anche oggi qualcuno lo continua a fare. Tutto.
5: La cronaca dal Piemonte con una storia incredibile. A Lanzo Torinese oggi un automobilista ha travolto, dopo una lite per motivi banali, un gruppo di 6 ciclisti. Poi è tornato indietro e li ha investiti di nuovo. 4 i feriti, 1 in gravi condizioni. L'uomo, che successivamente si è consegnato ai carabinieri, è accusato di tentato omicidio e lesioni stradali plurime. Voltiamo ancora a pagine. Un sabato di viaggio per milioni di italiani che iniziano proprio oggi le vacanze estive. Ad accompagnarli il caldo intensissimo di questa estate e il traffico da bollino nero. Massimiliano Mantiloni.
7: Fine settimana da bollino nero per il traffico, è entrato nel vivo l'esodo estivo, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione. Le direttrici maggiormente interessate: la 1 Milano-Napoli, la 14 Adriatica, la 22 del Brennero, con code di turisti tedeschi diretti verso il lago di Garda. Aria critica anche la barriera di Trieste e l'Isert, snodo per Slovenia e Croazia. Sono quasi 20 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto. Il mare guida le preferenze nazionali, a seguire montagne e laghi. Traffico intenso sul nodo autostradale Ligure, maxi incidenti in A10, coinvolti 4 mezzi. Grazie ai

0: temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato il nord, scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso per il caldo. Tante regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più difficili da controllare. In coda a questa edizione le previsioni del tempo e tutti gli aggiornamenti sul traffico con Autostrade per l'Italia.
1: Si è svolta questa mattina a Pavana in Toscana, nel cortile della sua casa, davanti solo a familiari ed amici, la cerimonia laica per l'ultimo saluto a Francesco Guccini, morto giovedì scorso a 86 anni. A settembre è prevista una commemorazione pubblica. Infine le notizie dello sport con Enzo Tamborra.
2: Buona giornata Max, in apertura agli europei di nuoto a Parigi, questa mattina è arrivata la 21esima medaglia per l'Italia, l'argento della staffetta 4x1500 in acque libere con Pozzo Bon, Taddeucci, Guidi e Paltrinieri. Grandi aspettative ora sulle gare dei tuffi dalle grandi altezze, dopo i primi due round Elisa Cosetti è seconda tra le donne, Andrea Barnabà primo tra gli uomini. Per il calcio sta per prendere via in questi istanti l'amichevole di lusso tra Juventus e Inter, si gioca a Perth in Australia alle 14 a Giacarta, Milan-Chelsea. Per la MotoGP sono in corso invece le qualifiche del Gran Premio di Silverstone, ieri nelle prequalifiche super tempo per Marco Bezzecchi. Infine ricordiamo per il tennis che questa sera per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal in campo Darderi opposto al portoghese Borges, ed è tutto nello studio.
1: Grazie meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati sul nostro territorio, anche se l'anticiclone tende ad indebolirsi su parte del nord. Infatti si segnala qualche fenomeno su Alpi e Prealpi, a tratti anche a carattere di temporale, qualche isolato rovescio non escluso in Appennino. Caldo intenso al centro-sud con punte di 38 gradi, valori al nord non oltre i 35. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code tra Bologna-San Lazzaro e Rimini Nord verso Ancona, con il tratto che si percorre in 1 ora e 40 minuti, e verso Bologna code tra Cesena ed Imola con tempi di 45 minuti. Sempre sulla 14 tra Civitanova Marche e Ortona verso Bari occorrono 2 ore e 40 minuti per percorrere il tratto. E circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord, la direttissima verso Bologna con tempi di 40 minuti, in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello, e sul tratto tra Chiusi Orvieto con tempi di percorrenza di 40 minuti. E a seguire sulla 1 code tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Anagni in direzione Napoli con tempi di 50 minuti, a seguire code tra Capua e il bivio con la 30 Caserta Salerno verso Napoli, e in area ligure code sulla 10 Genova Savona tra Renzano e la Complanare di Savona verso Ventimiglia con tempi di 1 ora e 10 minuti. Sulla 9 Lainate Chiasso si segnalano 3 chilometri di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Dogana Svizzera con tempi di 30 minuti, e il traffico è congestionato con 5 chilometri di coda sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Il tratto si percorre in 40 minuti. E da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Grazie, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Ta ta ta!
7: Mamma mia!
6: Miseria e nobiltà!
7: Mi piace! Tum! Mi ripiace! Tum! Ma sembra incredibile! Ha sentito che canna!
6: Siamo
7: di sabato!
6: Ma ho visto quanto ho sentito! Ma lei è sempre un fuoco incredibile!
7: Fuoco.
6: In questo sabato 8 agosto a Praia Mare, lei ci sgancia queste perle incredibili! Ci dia il bonjour!
7: Buongiorno, un saluto a Noblesse Oblige, come ça va bien?
6: Va bien, merci beaucoup. Merci il Conte beaucoup. Galè e Virginia Chang per queste due ore di miseria e nobiltà.
7: Il nonno Celestino Chang.
6: Il nonno anche Celestino Chang, che è qua in diretta con noi. Oh, Conte, manca sempre meno,
7: meno.
6: Oggi e domani, no. E poi io passo il testimone.
7: E poi mi lascia.
6: Sì.
7: Tremenda.
6: Ma iniziamo però con gusto, il gusto unico del formaggio spalmabile fresco, cremoso e squisa.
7: Ma quanto è buono. E poi ce n'è per tutte le esigenze, no? Per esempio, il mio preferito il fresco spalmabile Exquisa Fitline, ricco di proteine e ideale per chi è attento alla propria forma.
6: Certo. Invece il mio preferito è quello fresco, cremoso e squisa alle erbe, dal sapore unico e inconfondibile. E il vostro qual è? Scopriteli tutti su exquisa.it, ci sono anche un sacco di ricette. Exquisa, la bontà va condivisa. E iniziamo con Irama.

0: Different Ordinary, la canzone che l'ha portato al successo.
1: Sì.
0: Oggi il Conte invece ci racconterà le 5 cose che il mondo ci invidia.
1: Sì.
0: La prima è proprio il Conte Galè.
1: No,
0: sta al primo posto di questa classifica. Oh, c'è scritto così, non lo so.
1: No.
0: Era il bonus quella.
1: La prima, cioè fra le 5 c'è anche una cosa di cui abbiamo parlato troppo, quindi quella la trascuriamo, perché il bidet c'è stato un periodo in cui che non si parlava d'altro.
0: Allora, al posto
1: il bidet
0: del bidet
1: ce l'abbiamo solo noi, che meraviglia.
0: Che fa anche rima il Conte Galè.
1: Esatto, ecco. Grazie per avermi puntato nel bidet.
0: Dica.
1: Capito? Le tapparelle, ma lo sai che non ci avevo mai pensato? Allora, l'Italia è uno dei pochissimi paesi al mondo dove puoi creare la notte finta a metà luglio anche,
0: certo,
1: col sole che spacca. All'estero la gente vive in certe parti del mondo, no? Con tende trasparenti e si sveglia con l'alba alle 4:30 del mattino chiedendosi perché è stanca. Ma esistono gli scuri, le tapparelle.
0: Certo. Diciamo che vanno molto in Europa, magari anche in America,
1: sì,
0: però ci sono degli altri paesi che non le hanno, un po' anche per il tipo di clima che c'è, che quindi
1: certo,
0: non ne necessita. Ecco.
1: Beh, anche chi abita in quei grattacieli tutti di cristallo, tutto di vetro,
0: sì,
1: con vetrate enormi, come fai a mettere le tapparelle o gli scuri alla milanese, per intendersi?
0: Non è fattibile, non puoi neanche aprirle quelle finestre, no, sei chiuso proprio lì dentro. Puoi mettere delle tende di bellezza, però
1: nere, spesso 5 centimetri, certo.
0: Più di tanto non si può fare.
1: Ecco.
0: Tra poco andiamo avanti, quindi, con gli altri tre, dato che uno abbiamo detto che è il Conte. Adesso Amelie con Non è Francesco.
1: Il bidet sono...

0: 30 Seconds to Mars con Stuck alle 13.21. Stuck. Conte, ma cosa succede il primo settembre?
1: Beh, insomma, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del primo settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 voi personalmente al vincitore, uno di voi.
0: Wow, che allora meraviglia. 378-378-1025 i vostri messaggi e i vocali sulle cose che secondo voi tutto il mondo ci invidia, a parte il Conte Galè.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: E cade a pennello questa canzone di Gabri Ponte, Tutta l'Italia, perché oggi parliamo proprio delle bellezze che dall'estero ci invidiano tutti.
1: Sì, perché voglio dire, non capisci quanto sei fortunato ad essere nato in Italia finché non prendi un aereo, vai dall'altra parte del mondo e lì per lì ci sembra tutto meraviglioso altrove, no? È sempre più verde il giardino del vicino. Ah, ma... poi invece dopo 24 ore già ti rendi conto di quanto siamo fortunati a essere
0: è
1: nati
0: bello
1: qua.
0: Andare, scoprire, eccetera, e poi tornare a casa propria. No?
1: Esatto. L'altra cosa curiosa che mi piace molto, qui viene definito il benzinaio stellato. In che senso? In Italia puoi entrare in una stazione qualsiasi di servizio, no? Sì. Anche sulla Salerno-Reggio Calabria, per dire, e mangiare un primo piatto migliore del 90% dei ristoranti turistici di Londra o New York.
0: Vabbè, senza dubbio.
1: Ed è vero, perché ci sono dei buffet anche nelle aree di servizio nostre in Italia dove si mangia benissimo.
0: E soprattutto con ingredienti genuini,
1: sì,
0: salutari, dove mangi bene.
1: Anche la famosa dieta mediterranea, se vogliamo parlare anche di quello. Trovi veramente tutto buono.
0: Però, a parte i benzinai, c'è proprio il cibo in generale, la qualità del cibo che c'è qui. Guardi che all'estero è difficilissimo trovarla.
1: No,
0: eh,
1: ma non c'è confronto. Il caffè della nostra macchinetta qui sul track, è buonissimo. Se bevi un caffè a New York vai in bagno dopo 2 secondi,
0: ma poi è annacquato. Quell'americano è un'altra storia.
1: Io lo chiamo,
0: capito?
1: Lo sciacquone.
0: Lo sciacquone, bene, ottimo. Sempre per rimanere in tema bidet e cose,
1: ecco,
0: varie.
1: Poi ci torniamo sul bidet però.
0: Ah, va bene, va bene.
1: Non sì, perché è storico.
0: Ultimo ma non meno importante, l'acqua gratis, cioè l'acqua del rubinetto potabile, innanzitutto, perché non ovunque ovviamente è così, anche magari per strada, quindi i famosi, no, i nasoni che ci sono, le fontanelle,
1: certo,
0: anche quelli si può benissimo bere senza che dia fastidio a niente, a nessuno.
1: Ecco, e pare che altrove sia difficile anche trovare queste fonti di benessere, come dire.
0: Che poi tra l'altro sono essenziali per sopravvivere,
1: direi.
0: No?

0: vacanza, quella che vorremmo vivere tutti, lo stato sociale.
1: Beh,
0: lo
1: dai,
0: canta.
1: Quello che stiamo facendo, la nostra, è un lavoro vacanza. Allora,
0: senta Conte, abbiamo parlato di cibo quasi stellato, no?
1: Sì.
0: Ma lei, qual è un cibo che non la stanca mai?
1: Facile, cara. Il formaggio spalmabile, fresco, cremoso e squisa. Lo gusti al naturale o con grissini, taralli, verdure fresche, lo usi per farcire, che so, panini, piadine, ed è ideale anche come ingrediente per ricette sempre nuove che puoi inventare, seguire.
0: Sì. Poi c'è in tantissimi gusti e il fresco cremoso exquisa è davvero squisito, versatile e pratico. E io e il Conte non rinunciamo a farne a meno. E voi, exquisa, la bontà va? Condivisa
1: piccola, solo con quello so cucinare io. Ma

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: James Bay, Hold Back the River, alle 13.50 su RTL 102.5. Allora, sono arrivati tutti i vostri messaggi, certo, al 378-378-102.5, in cui ci dite come mai, secondo voi, il nostro, ecco, bel paese è invidiato un po' dappertutto.
1: Esatto.
0: Ci scrivono, intanto ci fanno i complimenti: vorrei fare una domanda per favore al Conte. Sì. Perché solo in Italia esiste il bidet, all'estero no?
1: Perché noi diamo per scontato, perché ne abbiamo anche parlato tante volte in altre occasioni noi, sì, no? E infatti oggi lo volevamo un po' sbolognare.
0: Esatto. Dire.
1: Ma in realtà non bisogna dare per scontato che tutti sappiano, mm-hmm, che altrove non esiste, perché da noi è talmente normale,
0: certo,
1: averlo. Allora, qui dice: il bidet è considerato un oggetto misterioso, mm-hmm, attenzione, dall'80% del pianeta sviluppato.
0: Ma
1: le zone sviluppate, certo, del pianeta, non il terzo mondo. Nel resto del mondo l'acqua per lavarsi le mani è sacra,
0: ma
1: per il resto del corpo va bene la carta. Che tristezza. Noi viviamo nel futuro, quindi, dal 1700, noi in,
0: certo,
1: Italia, perché l'abbiamo inventato nel 1700
0: il bidet,
1: capito?
0: Vabbè. Ci scrivono anche: all'estero ci potrebbero invidiare il fascino dei borghi medievali. Io toglierei il potrebbero,
1: sì,
0: e ce lo invidiano di sicuro. Cos'è che ha detto lei, Conte?
1: Che se non se li costruiscono in cartapesta non esistono dagli altri parti, perché da noi esistono storicamente, da sempre, da secoli.
0: Ma poi sono bellissimi, dal nord al sud Italia ci sono un sacco di paesini incredibili.
1: Scenografia c'è l'aperto dove ci girano film, non a
0: ma
1: casa.
0: Certo, ma anche banalmente qua a Scalea, cioè è stupenda la Scalea Vecchia.
1: Eh beh,

0: Ora di questo sabato infuocato. Cos'è 8-8?
1: Infuocato proprio perché ci sono 62 gradi,
0: esatto,
1: anche oggi.
0: Oggi è 8-8-26.
1: Sì,
0: molto bene.
1: Mm. Continuano a scriverci, secondo me ci invidiano il mare e il cibo.
0: Ma tutto, siamo veramente tutto da invidiare da capo a piedi noi italiani. Oh, no, noi italiani un po' meno, all'estero.
1: Ma infatti poi ci hanno inviato un vocalino che sentiremo.
0: Poi lo sentiremo dopo, se poi.
1: Però per sempre legato a noi italiani, il calore della gente, qualcuno scrive, che è vero. Ci scrivono: ciao amici, ci sono cose che puoi trovare solo in Italia, dal calore della gente, alle mamme chioccia, al clima, ahimè, adesso non tanto, alle bellezze naturali, al buon cibo. Poi ci sono caratteristiche particolari, come il famoso bidet, le tapparelle che avete detto, ma aggiungo il nostro sistema sanitario pubblico.
0: Ecco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Torraca, in provincia di Salerno, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura alla cronaca che ci porta in Piemonte, dove una lite tra un automobilista e un gruppo di ciclisti è sfociato in violenza. Sentiamo Orlando Ferraris.
4: Follia sulla strada a Lanzo Torinese, lungo la strada verso Quassolo, dove un automobilista ha investito un gruppo di 6 ciclisti, ferendone 4. Tutto ha avuto origine quando l'automobilista, diretto verso Quassolo, ha superato il gruppo di 6 cicloamatori partiti da San Mauro, Settimo Torinese e San Raffaele Cimena per un'escursione, accompagnando il sorpasso con un uso insistente del clacson. Il conducente avrebbe prima colpito i ciclisti in retromarcia e poi, dopo essersi allontanato, sarebbe tornato indietro investendoli nuovamente. Il ferito più grave è stato trasportato in elisoccorso al CTO di Torino, altri 2 ciclisti sono stati ricoverati al San Giovanni Bosco. La fuga del pirata della strada però è durata poche ore. Grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, i carabinieri sono riusciti a intercettare il veicolo e bloccare l'uomo, attualmente sotto interrogatorio in caserma, deve rispondere di tentato omicidio e lesioni stradali plurime. Orlando Ferraris, RTL 102.5, Torino.
3: La Spagna ha appena comunicato all'Europa il ripristino dei controlli alla frontiera per chi arriva dall'Italia. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: In vigore in Spagna le misure che prevedono controlli alla frontiera in porti e aeroporti per i viaggiatori in arrivo dall'Italia nel mezzo delle tensioni tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. Controlli fino al 7 settembre. Già sull'aereo la hostess ci ha detto che non potevamo scendere a terra senza mostrare i nostri documenti. Allo sbarco, alla polizia, abbiamo dovuto mostrare il passaporto, ha raccontato una passeggera italiana a Madrid. Intanto rinforzi di polizia e guardia civile inviati a Ceuta non sarebbero sufficienti ad affrontare un eventuale nuovo ingresso massiccio di migranti dal Marocco, riferiscono le associazioni che rappresentano gli agenti dei corpi di sicurezza spagnoli. La preoccupazione è aumentata dopo la diffusione sui social di messaggi che inviterebbero per il 15 agosto a un nuovo tentativo di attraversare la frontiera tra il Marocco e l'enclave spagnola.
3: La cerimonia per la strage di Marcinelli è stata segnata oggi da una polemica politica. Fidanza di Fratelli d'Italia ha accusato la CGIL di aver dato le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il testo di Mattarella. Gesto grave per Meloni, ma il leader del sindacato Landini ha negato. Alla fine è stato il sindacato belga a rivendicare la protesta. Siamo stati noi a girarci, siamo contro i fascisti e per noi Fratelli d'Italia è estrema destra. Siamo

0: Sì, buon pomeriggio a Amplende le Ducati sulla griglia di partenza di Silverstone in prima fila con la pole position Jorge Martin, 22esima pole in carriera, accanto a lui lo spagnolo Raul Fernandez, il giapponese Ogura, in seconda fila due italiani, Di Gianantonio con il quarto tempo e Bezzecchi dopo infortunio. Mark Marquez fuori dei primi dieci, soltanto sedicesimo Pecco Bagnaia. Ricordiamo alle 17 la sprint race, è tutto.
1: E la seguiremo, grazie Enzo. Ora il traffico.
2: Via Radio. Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è sostenuto sulla rete e questo è dovuto soprattutto all'esodo delle partenze di Ferragosto. Per tale motivo sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti tra Civitanova e Ortona in direzione di Bari con tempo di percorrenza di circa 2 ore. E segnalazione di questo momento: per un incidente tra 5 auto è stato bloccato sempre sulla 14 il traffico tra la diramazione per Ravenna e Forlì in direzione di Ancona. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Miseria e nobiltà.
5: Ta ta ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa maglietta
1: da Artigianino Fiorentino Piccolo. Avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna al Future It's Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto.
5: Accattatevi. Senta, allora, dica, noi abbiamo già fatto l'oroscopo ieri con gli argomenti, eccetera. Ma ha appena letto una cosa che può riguardare tutti.
1: Eh sì, abbiamo scoperto che l'8-8, nonché sì, oggi, agosto, è il giorno più fortunato dell'anno.
5: Capito?
1: Ci sono i segni che sono più fortunati in generale, che sono i gemelli, bilancia, sagittario, acquario, quelli che sono i più ricchi di oggi, tra cui al primo posto l'ariete, poi il cancro, il capricorno, i pesci, e in ultimi i segni più attraenti, leoni, vergine, toro e scorpione.
5: No vabbè, ma insomma a noi interessa soprattutto l'ariete perché è il più fortunato oggi, anche in ricchezza. Si potrebbe trovare un tesoro da un momento all'altro.
1: Magari vinciamo la lotteria
5: qua nell'isolotto di fronte.

0: Blurred Lines.
1: Sì.
0: Dobbiamo evadere un po' di vocaloni.
1: Sì, vero Gigi? Abbiamo ancora qualcosa?
2: Ciao ragazzi. Sentiamo. Ciao Conte, Don Conte.
1: Caro.
2: Ciao Virginia, ciao, ciao a tutti, a tutta RTL, comprese i registi che fanno passare in onda,
1: certo,
2: gli audio. Comunque ragazzi, secondo me Lorio alcuni invidiano oppure sono contenti di stare in Italia, perché noi abbiamo tante tradizioni diverse, tante abitudini in cada regione. Ciao da Lucio Moreno.
0: Tante, sai cosa mi è venuto in mente?
1: Tante sagre anche.
0: Esatto,
1: è il periodo delle sagre.
0: Bravo, lo stavo
1: ma
0: pensando
1: anch'io. Ma di tutti
0: anch'io.
1: I generi.
0: Che
1: dalla
0: bontà,
1: patata
0: poi.
1: Alla fettunta, alle castagne più avanti, di tutto
0: si
1: e
0: mangia
1: di più.
0: Sempre bene, incredibile. Ma a proposito di cibo, vabbè, abbiamo ancora un altro vocale forse. Sentiamolo e poi parliamo di cibo, vai.
3: Gentilissima principessa Chan, grande stimante
0: salve.
3: Conte. Allora, avete ragione, sì. Il nostro paese è molto invidiato, purtroppo gli italiani non tanto all'estero, soprattutto nei paesi del nord c'è una stima molto molto bassa. Il motivo? Qualche signore in Italia che riesce sempre a fare le brutte figure.
0: Dai, ci facciamo riconoscere.
1: Vabbè, ogni tanto siamo un po' cacciarone, insomma,
0: e combiniamo qualcuno.
1: Alcuni più di altri, poi
0: diciamo
1: dipende.
0: Che ci facciamo notare, non passiamo mai inosservati. Per parlare invece di cibo, abbiamo parlato del buon cibo che c'è in Italia, ma passiamo un po' al solo dining, cioè l'abitudine che si sta espandendo sempre di più anche qui in Italia dell'andare a mangiare da soli.
1: L'ho inventato io, perché spesso vado a pranzo, a cena da solo, quando arrivo a Firenze tipo il venerdì sera, sempre il solo dining.

0: What do you mean? Che cosa intendi dire, Conte, quando parli di solo dining? Spiegacelo.
1: Che adoro mangiare da solo, perché un tempo, ricordiamoci, che il prenotare al ristorante da soli intimoriva un po' le persone, anche i single stessi, anche quelli che erano abituati a vivere da soli, però proprio andare a pranzo al ristorante o a cena da soli.
0: Dici, piuttosto magari l'ordine te lo porti da mangiare a casa, non stai a mangiarlo fuori.
1: Invece è diventato proprio quasi una moda, capito? E io perché ho detto l'ho lanciata? Perché io spesso ceno da solo ed è il momento più bello, più rilassante, il venerdì sera.
0: È tranquillo, staccato.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

Amaro del capo, il momento ghiacciato. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: Dobri Fibra, Cola Pesce, Di Martino con Propaganda.
1: Ecco, e noi facciamo propaganda oggi di questa nuova realtà.
0: Tendenza.
1: Che è tendenza, che è il solo dining, ossia, perché di solito, no, a pranzo, a cena, si va in compagnia, in coppia o con amici, familiari, mm-hmm, e quant'altro. E diversamente da come accadeva tempo fa, quando chiedere un tavolo da soli, no, dicevamo,
0: era un po' imbarazzante.
1: Invece, soprattutto anche per le donne, per le, mm-hmm, ragazze, no, andare da solo, dice, un tabù ora sdoganato. E c'è anche in crescita, attenzione, chi pur prenotando un tavolo per uno, poi arriva insieme al proprio amico a quattro zampe.
0: Oh,
1: quindi
0: che tenere,
1: la compagnia,
0: cagnolini.
1: Esatto, se la porta. Sono nuove abitudini del mangiar fuori, e nella maggior parte dei ristoranti adesso accettano anche il cagnolino,
0: certo,
1: il cagnolone, eccetera.
0: È un modo anche un po' per viziarsi, diciamo la,
1: esatto,
0: verità, perché di solito aspetti di passare del tempo con qualcuno, del doverti per forza, no, divertire sempre, sì, con qualcuno. Invece è anche un modo un po' per accettare se stessi, il proprio essere, anche il proprio stare da soli, e in più farsi anche un regalino, quindi una cena fuori.
1: Sì, e poi del soli completamente non lo saremo mai, perché io anche quando pranzo ceno da solo, magari ogni tanto mi arriva una notifica, un messaggio, una cosa, comunque sei connesso.
0: Ma
1: col,
0: certo,
1: mondo lo stesso,
0: poi
1: non sei proprio isolato.
0: Con i camerieri,
1: brava,
0: con le persone,
1: ecco,
0: vicine.
1: Io quando al venerdì torno a Firenze ho dei camerieri deliziosi sotto casa, mi rifaccio anche gli occhi, capito?
0: Bravo. 378 378 1025, andate fuori da soli a mangiare?

0: Burn It Down in Linkin Park. 378-378-1025. Stanno arrivando un sacco di messaggi, sì, di vocali. Ne leggiamo e ne sentiamo qualcuno.
1: Eh certo.
2: Ciao, riusciamo a sentire uno. Vai. Ho 13 anni, sono da mia nonna e stasera vado alla sagra della lumaca, dove dobbiamo mangiare le lumache e sinceramente non ne sono entusiasta. Mangerò qualcos'altro, va.
0: E vabbè, guarda che alla fine sono buone pure le lumache se fatte bene.
1: Sì, è vero, perché avevamo accennato anche alle sagre in questo periodo. E Celeste, sa Celeste che abbiamo un celestino qua.
0: Sì, che sta un po' dormendo.
1: Che
0: in
1: fa pallante con lei come...
0: Ci
1: come
0: scrivono:
1: nome.
0: Ciao, ho 71 anni e da anni esco da sola a pranzo, ma anche a cena, soprattutto quando sono in vacanze. La cosa mi piace alquanto, c'è sempre qualcuno con cui scambiare quattro chiacchiere.
1: Stiamo parlando del solo dining.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici

0: Radio 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certi scoperte ti cambiano la spesa.

0: Momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro.
1: Volkswagen.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Moaki, con
1: mamma
0: te.
1: Mamma mia, è talmente bella questa musica, così
0: piace?
1: Che stavamo quasi rilassandoci, come dire. Allora, ciao, io vado fuori a pranzo, a cena da sola, ogni tanto mi prendo tempo per me stessa, non solo, viaggio pure da sola. Barbara, un saluto da Barbara, e perché stiamo parlando del solo dining.
0: Esatto, quindi dell'uscire a mangiare da soli. Ci scrive anche Serena, io quando voglio viziarmi vado da sola all'all you can eat di sushi.
1: Ecco.
0: Ci sono andata qualche giorno fa ed è stato rassicurante vedere altre persone intorno a me mangiare da sole. Sta diventando sempre più normalizzata questa cosa, mentre prima ti guardavano sempre un pochino storto. No?
1: L'abbiamo sdoganata alla grande, noi single ci abbiamo messo del nostro naturalmente, ma abbiamo qualche vocalone da evadere, vero Gigi?
2: Assolutamente. Vai. Sì, a cena da sola, al cinema da sola, a teatro da sola e soprattutto in vacanza da sola, anche perché da 4 anni che sono rimasta vedova e se non vado da sola, non con chi vado, con le amiche, ma poi si rischia di litigare. La vacanza soprattutto meglio soli che mal accompagnati.
0: Ecco. Ci scrive anche Fabrizio invece da Cagliari, che lo usa un po' come se fosse un'app di dating. Scrive: assolutamente sì, vado da sola a pranzo e tra l'altro conosco un sacco di donne.
1: Ah beh, ma lui lo usa come metodo, come
0: capito,
1: strategia.
0: Per approcciare.
1: Furbetto.
0: È tremendo proprio.
1: Vuole anche fare un po' tenerezza. Dice: poverino,
0: è da solo.
1: Consoliamolo.
0: Ma cosa fa? Tipo offre un caffè a una che vede in giro, dice paga il pranzo.
1: Penso che lavori molto con gli occhi, con lo sguardo mentre mangia, perché la bocca è impegnata.
0: Ammicca
1: in quel momento e quindi ammicca
0: un pochino, ammicherà da lontano, o magari lascia qualche bigliettino, capito?
1: Ma
0: dice
1: no
0: al cameriere, lo dia quella ragazza.
1: Ma guardi
0: lì,
1: che con gli occhi si fa tanto, noi lo possiamo dire, ce l'abbiamo azzurri tutte e due.
0: Ci farà una lezione allora su come si utilizzano. Conte, va bene. Arriva Dracula.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Bello, il nostro millennium di oggi è anche a tema con quello che faremo proprio noi di RTL 102.5 questo pomeriggio, perché abbiamo organizzato tutti insieme una bella gita in catamarano.
3: Sì, tutti noi di tutte e tre le radio, tranne quelli proprio in diretta in queste due ore prossime. A noi ci stanno aspettando già col catamarano pronto.
2: E allora Gino Paoli, sapore di sale.

0: RTL, mi chiamo Chiara, ho 7 anni, sono all'Ibari. Ciao. Comunque verrò al vostro concerto di oggi all'Ibari e quindi stasera forse vedrò anche uno dei vostri amici che mi piace tanto. Ciao.
1: Ma
2: ciao,
1: che carina
2: tesoro, ne approfittiamo anche per salutare i nostri colleghi meravigliosi che sono là a Lipari e che
1: noi
2: fanno...
1: siamo dislocati ovunque quest'estate, eh? C'è chi è in Sardegna, chi è a Lipari, noi qua a Praia a Mare, c'è anche chi è a Cologno Monzese
2: e dopo mezzanotte ci sarà la discoteca nazionale.
1: Eh sì, prima di salutarvi però, avete provato il formaggio spalmabile fresco cremoso exquisa?
2: Beh, allora che aspettate? Fatelo subito, il gusto del latte fresco vi conquisterà all'istante e poi scoprirete che con il fresco cremoso exquisa si possono creare in un attimo tantissimi abbinamenti sfiziosi per un pasto veloce e di qualità.
1: E se invece avete più tempo e volete liberare la vostra creatività in cucina, andate su exquisa.it, ci sono un sacco di ricette.

0: Avanti! Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Tricarico, in provincia di Matera, le 15.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raio, la giornata di partenze, ma in queste ore al Ministero dei Trasporti si lavora a nuove misure per il codice della strada. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
5: Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le superbici, i cicli a propulsione. Altre novità riguardano i motociclisti che potranno usare la corsia di emergenza in autostrada in caso di rallentamenti. Ci sono poi proposte di revisione per le sanzioni per limiti di velocità sulla base di criteri di progressività in autostrada. Un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro in eccesso. Allo studio l'introduzione della regola del sorpasso a destra. Altre proposte prevedono multe più semplici e proporzionate alla gravità effettiva delle violazioni sulla strada, con la riduzione da 90 a 30 giorni del termine per la notifica dei verbali relativi agli accertamenti da remoto. Le direttive europee hanno abbassato l'età per conseguire la patente B a 17 anni, cosa prevista dal nuovo codice in Italia. Non solo, tra le novità figura anche la guida accompagnata a 16 anni per i titolari di patente A1 e B1.
2: E invece ora ci occupiamo del caso di alta tensione tra Spagna e Italia per la questione dei controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria. A Ceuta c'è un nuovo capitolo con Madrid che ha risposto a Roma. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
6: Dalla scorsa mezzanotte sono scattati i controlli della Spagna sui voli in arrivo dall'Italia, così come per i passeggeri a bordo delle navi. Le squadre messe in campo dal governo di Madrid possono decidere sul momento se controllare tutti quelli a bordo o soltanto alcuni scelti a caso. Una passeggera italiana appena atterrata a Madrid ha raccontato che la polizia non l'ha fermata, solo appurato che avesse in mano il passaporto. Le autorità spagnole, che oggi hanno comunicato ufficialmente a Bruxelles il ripristino dei controlli fino al 7 settembre, assicurano che le verifiche che non stanno provocando file o disagi. Madrid ha deciso di rendere pan per focaccia a Roma dopo lo stop a Schengen post crisi a Ceuta, una ritorsione che ha fatto attivare da parte della Farnesina un rafforzamento dell'assistenza dei consolati ai nostri connazionali.
2: Chiudiamo con lo sport perché si arricchisce ancora il medagliere italiano agli europei di nuoto in corso a Parigi con l'argento vinto da Elisa Cosetti nei truffi dai 20 metri. È tutto, ora la viabilità.
1: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Caglianello e Capua in direzione di Napoli per un incidente tra un camion e 5 auto. All'interno del tratto registriamo 8 km di coda. Inoltre, per il tratto chiuso si sono formati 2 km di coda a partire da San Vittore. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Caglianello, percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Santa Maria Capua Vetere. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui è stato chiuso il tratto tra Faenza e Forlì verso Ancona per un incidente tra 5 auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro

0: di coda e chi viaggia in direzione di Ancona deve uscire a Faenza, dove si sono formati 2 km di coda, e può rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5 Powers Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powers Estate 2026? Venite a scoprirlo.
4: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
3: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

Meno male che c'è Gigi Resta e Cristian Alberton in regia, che collaborano attivamente. Io lo so che anche voi da casa o dalle vostre auto, dalle spiagge o dal posto di lavoro, anche voi avete fatto e me lo auguro che sia così. Buon sabato 8 di agosto 2026, buon pomeriggio a tutti dalla Zacca, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con la Power Hits Estate 2026, l'edizione del weekend, quella dove in pratica abbiamo sommato tutti i voti che sono arrivati da lunedì a mezzogiorno fino a venerdì a mezzogiorno, e hanno formato questa classifica di 50 posizioni che tra poco ascolteremo, metà oggi e metà domani, che vanno a chiudere questa decima settimana. Quindi siamo veramente sempre più vicini all'appuntamento del primo di settembre. Cominciamo? Cominciamo tra l'altro con la prima delle due nuove entrate di questa settimana. Lui si chiama Napoleone, Davide Napoleone per essere precisi. La canzone è Cucù Marie.

La prima nuova entrata di questa settimana all'interno della Power is Estate 2026, tra l'altro sono in totale due nuove entrate e una rientri in questo appuntamento e le ascolteremo nel corso di questo sabato 8 di agosto. La prima, dicevo, alla posizione numero 50, Napoleone con Cucù Marie. Molti di voi probabilmente lo avranno conosciuto magari anche con produzioni sue personali, però diciamo è venuto fuori maggiormente quando collaborò con Gue Pequeño nella canzone Capatosta nell'album Madre Perla. E comunque adesso invece alla posizione numero 49 c'è appunto lei, Elettra Lamborghini. Questa è Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: Tre posti meno rispetto a 7 giorni fa, scende infatti dalla 46 alla posizione numero 49, Elettra Lamborghini con la sua Bam Bam Bambina all'interno della classifica ufficiale dell'estate, la Power Hits Estate 2026, ormai la 10ª edizione, quest'anno grandi festeggiamenti, una edizione più lunga del solito, sono 13 settimane in totale, quanto basta per arrivare al 1° di settembre all'appuntamento all'Arena di Verona, che vi consiglio di seguire perché solo lì conosceremo il tormentone dell'estate. Attenzione, la seconda, ultima, nuova entrata della settimana la troviamo direttamente alla posizione numero 48, si tratta del ritorno di una band che ha alle spalle veramente anni e anni e anni e decenni di esperienza, nonché di premi vinti, ma non mollano loro, The Rolling Stones, The Foreign Tongues, questa è Jealous Lover.

0: Sono Anya Taylor-Joy e Charles Manson gli attori all'interno di questo videoclip, se ci seguite la divisione dei Rolling Stones. Nuova entrata, l'ultima della settimana, la posizione numero 48, Jealous Lover dei Rolling Stones, qui nella Power Hits estate 2026. Esaurite le nuove entrate, però, come vi ho detto, abbiamo anche una re-entry, c'è una canzone che è stata non soltanto nella classifica, è stata anche al numero uno di questa classifica, che è rientrata e che ascolteremo tra un po'. Intanto torniamo alle vecchie conoscenze, canzone che sembrava quasi ormai lasciarci, invece no, ha recuperato, è passata dalla 50 alla 47, l'accoppiata Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door su RTL 102.5 all'interno della Power Hits Estate 2026. Hanno guadagnato 3 posti, sono portati dalla posizione numero 50 di 7 giorni fa alla numero 47 di questa settimana. Tra l'altro, proprio in questi giorni si tiene l'MGK Day Festival, così si chiama, è un festival organizzato da Machine Gun Kelly in quel di Cleveland, e proprio oggi, questa sera, si esibiscono sia Machine Gun Kelly che Wiz Khalifa, e probabilmente faranno questa Girl Next Door, che è il singolo tratto dal loro album congiunto. Amici, ascoltate RTL 102.5 e soprattutto votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande concerto del 1° di settembre, un grande evento musicale all'Arena di Verona, e perché no, consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate al vincitore. Quindi motivo di più per partecipare e essere attivi. Potete votare anche adesso. Vi ricordo che i voti del weekend vanno direttamente alla classifica generale, quella finale, quella che ci permetterà di conoscere il vincitore dell'edizione di quest'anno. A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: anche in vacanza. Guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: something I want to talk about.
1: Solo un'oretta fa Madonna ha messo un messaggio molto bello, se avete voglia di andarlo a leggere nei suoi social, in ricordo di William Orbit che ci ha lasciato, ne abbiamo parlato ieri se vi ricordate, ha lasciato un lungo messaggio scrivendo delle cose molto molto belle per raccontare il suo rapporto con questo produttore purtroppo scomparso proprio, almeno la notizia ce l'hanno fornita soltanto ieri. E Madonna è presente due volte all'interno di questa classifica, la Power Hits Estate, anche se questa canzone sta un po' perdendo qualcosa, ben 9 posti in meno rispetto a 7 giorni fa, la posizione numero 46, la canzone insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Alla posizione numero 45 invece ne guadagnano 4 di posti, U2, Street of Dreams.

0: settimana scorsa l'avevamo lasciati alla posizione numero 49, li ritroviamo quindi in ascesa alla posizione numero 45, Street of Dreams, U2 su RTL 102.5. Tra l'altro comincia a girare anche il pezzo che hanno fatto insieme a Martin Garrix, quindi chissà che non ritroveremo anche gli U2 con due canzoni all'interno di questa classifica, visto che ultimamente sta accadendo così, molti artisti hanno più volte messo delle loro canzoni all'interno della Power Hits Estate e hanno viaggiato più o meno sullo stesso livello. Staremo a vedere. Intanto, posizione numero 44, in leggerissima flessione rispetto a 7 giorni fa, è Sal Da Vinci con Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Poesia che non ha bisogno di melodia, la rima baciata, è proprio il caso di dire, di Sal da Vinci nella canzone Poesia, che perde un posto alla posizione numero 44 di questo nuovo aggiornamento, il decimo aggiornamento con la Power Hits estate 2026. Vi ricordo che tutto comincia il lunedì, quando Year One, che di mestiere fa questo, va a monitorare tutte le radio d'Italia, ci fornisce una lista in ordine alfabetico delle 50 canzoni più programmate da tutte le radio d'Italia. Ma voi, ascoltatori di RTL 102.5, iscritti alla nostra community, solo poi voi potete votare le canzoni della classifica su RTL 102.5 Play.

0: the Serenity, la canzone Good Old Days, che già in Germania è stata proclamata canzone dell'estate. Lui infatti ha già voltato pagina, ha pubblicato un nuovo singolo, si chiama Easy to Love. Staremo a vedere se farà parte o meno della Power Hits estate. Intanto il buon Chris ha guadagnato 4 posti rispetto a 7 giorni fa. Posizione numero 42 l'ascolteremo invece tra pochissimo, l'accoppiata formata da Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone nel nuovo aggiornamento, edizione numero 10 della Power Hits estate 2026. Restate con noi.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte la

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.

Posizione numero 42, 10 posti in meno purtroppo per Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone, ma lo sapete che ogni settimana poi le cose possono cambiare anche in maniera drastica, tutto dipende dai vostri voti su RTL 102.5 Play, l'unico posto dove si può votare, partecipare attivamente alla Power Hits Estate 2026. La prossima è un'artista che tra l'altro stavo guardando la classifica inglese di questa settimana che è uscita ieri pomeriggio e lei ha ben 3 canzoni in top 20, quindi insomma un ottimo risultato, compreso anche il nuovo singolo che si chiama Great Expectation, e poi c'è anche questa messa molto molto bene qui alla posizione numero 41, Material Lover, lei è Sienna Spiral.

leggera flessione, due posti meno rispetto a 7 giorni fa, numero 41 in questo aggiornamento della Power Hits estate 2026. Siena Spyro con la sua Material Lover all'interno delle vostre preferenze, le 50 posizioni della Power Hits estate 2026, settimana numero 10, per un totale di 13 settimane. Manca veramente pochissimo a scoprire quale sarà giudicato come il tormentone dell'estate 2026. Ovviamente questo lo potremo scoprire soltanto sul palco dell'Arena di Verona per il 1° di settembre, proprio per la conclusione di questo altro importante ciclo di Power Hits estate, ormai la 10ª edizione. Attenzione, sentite che è rientrata.

torna anche nella Powerhits Estate la canzone di Serena Brancale con Levante e Delia, Al mio paese. In questo momento si trova alla posizione numero 40, ma vi ricordo che è stata la prima numero 1 della prima settimana di Powerhits Estate 2026. È andata molto molto bene, poi ha avuto un momento di declino anche perché nel frattempo era entrata la canzone di Merck & Cremont, quindi probabilmente i vostri voti per la Brancale sono andati più verso quella direzione, ma è ritornata, quindi tutto è veramente possibile all'interno di questa edizione 2026 di Power Hits Estate, così come trovare un'altra protagonista di tutte le estate precedenti, e Baby K alla 39 con Tuca Macarena.

0: Posizione numero 39, settimana scorsa era la 36, quindi in flessione di tre posti Baby K con la sua Tuca Macarena nella Power Hits Estate 2026, settimana numero 10 per un totale di 13, quindi il nostro cammino è quasi vicino all'appuntamento finale, ma abbiamo tempo oggi, intanto arriviamo fino alla posizione numero 26, poi domani tra le 15 e le 17 ascolteremo le posizioni dalla 25 fino alla numero 1 e vedremo chi sarà la numero 1 di questa settimana numero 10 e poi con calma arriveremo anche al primo di settembre. State lì.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco.

0: Padana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è provolone Valpadana DOP.
2: Anche a Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzaro, sono le 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. In primo piano la ricorrenza che si celebra oggi, i 70 anni dal disastro di Marcinelle in Belgio. Nel 1956 rimasero uccisi in una delle più grandi sciagure minerarie di tutti i tempi 136 emigranti italiani che lavoravano in una miniera di carbone. Nel corso della cerimonia di commemorazione ci sono stati momenti di tensione tra sindacato e la delegazione delle istituzioni italiane. Ci spiega tutto Raffaella Coppola.
5: Tutto parte dall'accusa di Fratelli d'Italia alla CGIL di aver voltato le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella durante la commemorazione di Marcinelle. Avete preso un colpo di sole, la CGIL non si gira mai dall'altra parte, replica stizzito il segretario Landini. Nel frattempo arriva la condanna della presidente del Consiglio Meloni e anche la reazione di La Russa, che parla di volgari atti propagandistici, sottolineando che c'è chi in passato voltava le spalle a Marcinelle e anche oggi qualcuno lo continua a fare. In realtà la polemica dovrebbe evaporare con la rivendicazione del sindacato belga FGTB. Ci siamo girati noi, è stata una protesta antifascista. Non prima però chiede Alleanza Verdi e Sinistra che la destra e Meloni si scusino con la CGIL.
4: Si sono svolti a Pavana i funerali laici di Francesco Guccini, scomparso 2 giorni fa. Una cerimonia celebrata in forma privata con la presenza solo dei familiari e gli amici più stretti. L'unica autorità presente è il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, a cui il cantautore era legato da grande amicizia. Ci sembra impossibile salutarti e misurare la tua assenza. Servono giganti come Guccini, uomini dal cuore grande, ha detto Zuppi, che ha ricordato anche come tempo fa era stato lo stesso cantautore a dirgli che sarebbe stato contento della sua presenza all'ultimo saluto. A Modena, sua città natale, Bologna, città adottiva, oggi è lutto cittadino. Cambiamo ancora argomento, parliamo di sport e del grande nuoto italiano a Parigi con Enzo Tamborra.
6: Davvero tantissime medaglie, è arrivata anche la 22esima poco fa nella gara dei tuffi dalle grandi altezze 20 metri donne con Elisa Cosetti, che è giunta seconda alle spalle dell'Ucraina Chukainskaya. Cosetti era già prima, dopo i primi 2 round ha consolidato la sua posizione, si mette al collo una medaglia d'argento preziosissima. Sono 22 le medaglie per gli azzurri, perché questa mattina era arrivata anche la medaglia d'argento nella staffetta 4x1500 per quel che riguarda il fondo. E ricordiamo che tra inizia la finale.
7: Leo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
3: Via Radio.
10: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Caglianello e Capo in direzione di Napoli per un incidente tra un camion e 5 auto. All'interno del tratto registriamo 7 km di coda. Inoltre, per il tratto chiuso si sono formati 7 km di coda a partire da San Vittore. A chi viaggia verso Napoli consigliamo di uscire a Cassino, seguire le indicazioni per Vairano Scalo, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Capua. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Faenza e Forlì verso Ancona per un incidente tra 5 auto. All'interno del tratto chiuso registriamo 1 km di coda e chi viaggia in direzione di Ancona deve uscire a Faenza, dove si sono formati 3 km di coda, e può rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Consigliamo tuttavia di anticipare l'uscita ad Imola. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio.
4: Grazie, ci risentiamo più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta

0: 105 Play.
1: Tutto ad un tratto il coro. Pomeriggio amici, ben trovati, sono le 16:05 minuti, sabato 8 di agosto 2026, nuovo appuntamento con la Power It's Estate, 2026 settimana numero 10, 10 settimane amici sono passate, ne mancano solo 3 per chiudere questa edizione, ma non abbiamo tutta questa fretta, vogliamo fare le cose con calma, anche perché stanno continuando a uscire delle nuove canzoni, si sente che ancora non avete trovato, individuato quella che è la canzone dell'estate, perché poi tra l'altro in questa edizione, oltre ad avere doppie canzoni, doppi artisti, ma abbiamo anche avuto più volte diverse numero uno, quindi vuol dire che ancora non l'avete individuato, c'è ancora tempo, votate RTL 102.5 Play per le vostre canzoni preferite.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Dopo il duetto con Noemi, Cioffi è tornato con la sua Carmela, canzone che perde 4 posti questa settimana, scende alla posizione numero 38 e lui rappresenta il Salento in questa edizione della Power Hits Estate 2026. Tra l'altro la classifica è stata dominata più volte dai salentini, vi ricordo i Bunda Bash che hanno vinto 3 edizioni consecutive. Andiamo avanti nella classifica, alla posizione numero 37 c'è Blanco con la sua Los Angeles su RTL 102.5.

Settimana scorsa abbiamo tanto parlato della sua partecipazione al Sun Hill Festival di Dua Lipa. Blanco lo ritroviamo anche questa settimana presente tra le vostre preferenze nella Power Hits Estate 2026, esattamente alla posizione numero 37 con la canzone Los Angeles, che perde soltanto due posizioni rispetto a 7 giorni fa. Invece la prossima canzone ha avuto un momento di grandissimo impatto, poi ha avuto un momento di crisi e adesso si sta riprendendo, perché così funziona, perché va in base ai vostri voti. J-Ax alla 36.

settimana scorsa l'avevamo lasciato alla posizione numero 45, lo ritroviamo in ascesa di ben 9 posizioni al numero 36 J-Ax con EPIO, però anche no, dal prossimo album Vita, Morte, Miracoli, che esce tra non molto, il mese prossimo. Intanto continua la Power Hits Estate 2026, le vostre canzoni preferite, quelle che avete sostenuto nel corso di questa settimana su RTL 102.5 Play e che comunque potete continuare a votare perché i voti del weekend vanno nella classifica finale, quella generale, che ci dirà chi è il tormentone dell'estate 2026. Lo scopriremo insieme il 1° settembre all'Arena di Verona. Intanto al numero 35 Gianna Nannini e Marrakesh.

La nuova versione di America, America Inc. Incorporated, Gianna Nannini Marrakesh, leggerissima flessione, un posto in meno rispetto a 7 giorni fa, la posizione numero 35. Devo ringraziare gli amici che ci scrivono da TikTok, da Twitch e in particolare dalla Social TV, dove per fortuna mi ricordano i vincitori delle passate edizioni di Power It's Estate, perché altrimenti non riuscirei a ricordarmele tutte. Il primo, Francesco Gabbani, Tra le granite e le granate 2017, poi a seguire gli anni successivi, 3 anni successivi, Bundabash, prima con la Bertè nel 2019 e poi 2 volte con Alessandra Moroso 2018, 2019 e 2020. Insomma, sono tante canzoni, le ricorderemo dopo. Magari intanto avete sentito che c'è Dito nella piaga alla posizione numero 34.

Businessman, dito nella piaga, posizione numero 34, 4 posti meno rispetto a 7 giorni fa. Tornando ai vincitori delle precedenti edizioni, me li sono scritti così forse riesco anche a dirli. Allora, 2017 Gabbani, poi a seguire Bundabash per i 3 anni successivi, poi Marco Mengoni nel 2021, 22 Fedez, Bananai, Marasattei, The Colors nel 2023, Annalisa 2024 e Alfa nel 2025. Chi sarà il vincitore delle edizioni di quest'anno? La 10ª edizione di Power Hits Estate 2026 dipende solo da voi, dai vostri voti su RTL 102.5 Play. A tra poco.

0: scarica l'app.
1: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
2: Sun in the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Achille Lauro, che ha due canzoni in classifica, una di queste è Comuni Immortali, posizione numero 33, esattamente come 7 giorni fa, quindi non si è mossa di un millimetro all'interno delle vostre preferenze su RTL 102.5 Play. Votate, votate, votate. Anche adesso vi ricordo che i voti del fine settimana vanno direttamente nella classifica finale, quella che poi ci darà modo di capire il 1° di settembre chi sarà il vincitore, il tormentone dell'estate 2026. Nel frattempo questi sono gli appuntamenti settimanali e siamo arrivati alla settimana numero 10. Abbiamo un po' il polso della situazione, di quelle che sono le vostre canzoni preferite. Oggi arriviamo fino alla posizione numero 26, domani dalla 25 fino alla numero 1. E alla 32 c'è Madame.

Leggerissima flessione, madame, per mamma non mamma, posizione numero 32, un posto in meno rispetto a 7 giorni fa, in questa che è la 10ª settimana di Power Hits Estate, edizione 2026, la 10ª edizione per questo appuntamento ormai diventato un punto di riferimento per l'estate. Questa è la classifica punto di riferimento dell'estate, perché parte da quella che è una lista generale che riguarda tutte le radio italiane, che ci viene fornita da Air One ogni lunedì, e da mezzogiorno di lunedì fino a venerdì a mezzogiorno potete votare solo voi ascoltatori di RTL 102.5 facendo la differenza con i vostri voti. La risultante ogni weekend, infatti, siamo proprio qui a vedere come vanno le cose. Harry Styles, per esempio, la 31.

0: bravo Harry. Harry Styles ha guadagnato 7 posizioni questa settimana. L'avevamo lasciato 7 giorni fa alla posizione numero 38. Lo ritroviamo in salita al numero 31 con Dance No More. Power Hits estate 2026. Stiamo piano piano scalando la classifica come facciamo ogni fine settimana e lo faremo ancora per le prossime 3 settimane, perché così funziona la classifica dell'estate. E oggi arriveremo però fino alla 26, perché poi, essendo una classifica molto lunga, sono 50 posizioni, la seconda parte l'ascolteremo domani pomeriggio. Intanto alla posizione numero 30 rincontriamo nuovamente Gabri Ponte e Jovanotti con DNA, che perde 4 posizioni.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Posizione numero 30 per Gabri Ponte Giovanotti con DNA in flessione questa settimana tra le vostre preferenze, 4 posti in meno, ma può sempre recuperare, come abbiamo visto. La storia ci insegna che tante canzoni sono anche uscite dalla classifica, ma sono anche rientrate, quindi può veramente succedere di tutto. Andate su RTL 102.5 Play, votate le vostre canzoni preferite, perché solo voi potete farlo. Siete voi i protagonisti di questa che è l'unica autentica classifica ufficiale dell'estate, nella fattispecie estate 2026. Restate con noi, tra poco alla posizione 29 Olivia Rodrigo.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
13: Quando ci fa sentire così.

0: Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead, droppa però di poco, una posizione in meno rispetto a 7 giorni fa, dalla 28 alla posizione numero 29 di questo aggiornamento numero 10 con la Power Hits estate 2026. L'ascoltate su RTL 102.5 ogni giorno, tutto il periodo estivo, anche oltre in realtà, perché quest'anno siamo partiti un po' prima, il 31 di maggio, perché abbiamo voluto celebrare in maniera un po' più ampia questa 10ª edizione di Power Hits estate. Posizione numero 28, ne perde 10 di posti, ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

primo con Romantica, 10 posti meno questa settimana al numero 28 della Power Hits Estate 2026, edizione della settimana numero 10, dove troviamo al numero 27 Bruno Mars dall'album The Romantic. Tra l'altro ha vinto anche un premio nel corso di questa settimana, i World Choice Awards. Questa è Oh My Soul, Power Hits Estate.

0: posti meno alla posizione numero 27 per Bruno Mars con All My Soul. Prima di ascoltare l'ultima canzone di oggi, vi ricordo che numero 50 c'era la prima nuova entrata, Napoleone con Cuckoo Marie, alla 49 Elettra Lamborghini, poi seconda nuova entrata alla 48 per The Rolling Stones con Jealous Lover, posizione 47 per Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Madonna Sabrina Carpenter alla 46, 45 U2, Sal Da Vinci 44, 43 per Chris De Serendi, alla 42 Julie e Biagio Antonacci, Siena Spyro 41, alla 40 Serena Brancale, Levante e Delia, Baby K alla posizione numero 39, alla 38 Cioffi, Blanco alla 37, alla 36 J-Ax, Gianna Nannini e Marrakesh alla 35, alla 34 Dito nella Piaga, Achille Lauro alla 33, Madame 32, 31 per Harry Styles, Gabri Ponte Giovanotti alla 30, alla 29 Olivia Rodrigo, alla 28 ultimo, alla posizione numero 27 appena ascoltato Bruno Mars con On My Soul. Ultima canzone di oggi, posizione numero 26 nella Power Hits estate 2026, si tratta di Giselle con Dimanche Midi Pill.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Dimanche midi pile su RTL 102.5, Giselle, posizione numero 26, tra l'altro in perdita di 6 posti rispetto a 7 giorni fa. Chiudere questo aggiornamento di questo sabato 8 di agosto 2026, ma domani ci ritroviamo per ascoltare le canzoni dalla posizione numero 25 fino alla numero 1 di questa decima settimana. Quindi io ringrazio Gigi Resta e Cristian Alberton che sono stati in regia, ringrazio voi che avete partecipato tramite TikTok, Twitch e la social TV. Ci risentiamo domani pomeriggio alle 15 per Power Hits Estate.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima 7.

Giuseppe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo,

0: Anche a Santa Maria del Molise, provincia di Isernia, sono le 17 un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In primo piano le tensioni tra Roma e Madrid sulle frontiere. Sentiamo Maria Paola Raiola.
3: La crisi si è acuita tra Roma e Madrid dopo la decisione ribadita dal governo italiano di effettuare controlli a passeggeri extracomunitari in arrivo dalla Spagna fino al 15 agosto. È arrivata la controrisposta del governo di Pedro Sanchez. Fino al 9 settembre saranno sottoposti a verifiche e controlli nei porti e negli aeroporti iberici i passeggeri provenienti dall'Italia. Una misura che interessa migliaia di connazionali e che rischia di causare disagi, anche perché, lo ricordiamo, ogni giorno viaggiano sulla direttrice Spagna-Italia 86.000 persone. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio. Il Ministero del Turismo rassicura sul fatto che non vi sia impatto sui flussi turistici, ma la FIAVET, la Federazione delle Agenzie di Viaggio Italiane, avverte: i controlli alle frontiere non fanno bene al settore.
2: Torniamo su un fatto di cronaca avvenuto nel torinese con un doppio investimento di un gruppo di ciclisti, Orlando Ferraris.
4: È stato fermato con l'accusa di tentato omicidio l'automobilista di 70 anni, protagonista del grave episodio avvenuto a Lanzo Torinese. L'uomo ha investito un gruppo di 6 cicloamatori, ferendone 4, e sarebbe poi tornato indietro colpendoli una seconda volta. Tutto ha avuto origine quando il guidatore, diretto verso Quassolo, ha superato il gruppo, partito da San Mauro Settimo Torinese e San Raffaele Cimena per un'escursione, accompagnando il sorpasso con ripetuti colpi di clacson. Dopo la protesta di uno dei ciclisti, la situazione è degenerata. Il ferito più grave è stato trasportato in elisoccorso al CTO di Torino. Il settantenne si è poi presentato ai carabinieri ed è stato fermato. Orlando Ferraris, RTL 102.5, Torino.
2: Un incendio è divampato nella centrale elettrica vicino al centro dialisi del Policlinico Gemelli di Roma. Tutti i pazienti sono stati trasferiti nell'edificio centrale e nessuno ha riportato conseguenze. Siamo allo sport, al via in questi minuti la gara sprint del Gran Premio di Bretagna classe MotoGP, prima fila Aprilia in pole Jorge Martin con il team ufficiale davanti a Raul Fernandez e Ai Ogura. E ora ci spostiamo in Francia, agli europei di nuoto, riflettori sulla gara di Tuffi e sull'azzurro. Barnabà ci aggiorna in diretta. Enzo Tamborra, buon pomeriggio.
5: Sì, buon pomeriggio. Ancora un argento oggi, terzo argento per l'Italia, l'ha conquistato Andrea Barnabà nella gara di tuffi dei 20 metri. Barnabà, che si presentava a metà gara in testa, ha ceduto al romeno Preda, ma il suo argento vale molto, così come quello conquistato poco prima dalla sua fidanzata Isa Cosetti, 20 metri donne. Dunque due argenti di coppia in questo caso per quel che riguarda l'Italia. L'Italia che ha iniziato la giornata con un altro argento, quello conquistato nella staffetta 4x1500 in acque libere. A questo punto le medaglie per l'Italia a Parigi sono 23. È tutto per il momento lì nello studio.
2: È un bel pomeriggio d'argento. Grazie Enzo Tamborra. Ora il traffico.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa, genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Via Radio.
7: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra la diramazione per Ravenna e Forlì in direzione di Ancona registriamo 6 km di coda per un incidente tra 5 auto. Il traffico defluisce su una corsia. A chi viaggia verso Ancona consigliamo di uscire a Imola e rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ancora sulla 14, per il traffico dovuto all'esodo di Ferragosto, troviamo code a tratti tra Civitanova e Vasto Sud verso Bari. Il tratto si percorre in circa 2 ore e un quarto. Sulla 1 Milano-Napoli, invece, tra Caianella e Capua verso Napoli, registriamo 6 km di coda per un incidente tra un camion e 6 auto. Il traffico scorre su due corsie. Andiamo in chiusura sulla 9 Lanate-Chiasso, dove tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera segnaliamo 2 km di coda per il traffico in uscita dall'Italia. Ed è tutto, fate buon viaggio.
2: Grazie, è tutto, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Successo che il weekend si materializzasse davanti a noi a questa velocità.
2: Ma veramente il tempo vola, precipita il tempo, naturalmente.
1: Ah no, vola, non che precipita. Diamogli una percezione positiva. Vola.
2: Ma insomma, vola. non è tanto positivo che sia passata già questa settimana, perché ci sembra lunedì e invece siamo già a sabato. Sono 6 minuti dopo le 17. Questo è Password Summer Edition, quello con la Ceci e Francesca Cheyenne, ancora fino a domani, eh?
1: Esatto, perché la nostra avventura, che è iniziata quasi 2 settimane fa, domani, per quanto riguarda noi e per quanto riguarda la nostra esperienza qui al Tourmaline di Lipari, si conclude, ma ci saranno comunque tutti i nostri colleghi, le nostre colleghe a tenervi compagnia. RTL 102.5 è sempre con voi, soprattutto quando Gael Caldon.
2: Eh sì, e viene ancora per qualche giorno, ragazzi. Portiamo pazienza, perché poi pare che arrivi il fresco. Dopo il 15 di agosto, via.
1: A proposito, dopo potremo parlare dei piani per il 15 di agosto.
2: Ma prima
1: facciamo un saluto speciale a tutti gli Eurospin d'Italia. A proposito, Franci, lo sai che sono 1300? Tanta roba.
2: E come? Appena entriamo in uno di questi 1300 diventiamo tutti dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente.
1: E allora cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it, scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati. Seguiteci anche in radiovisione quest'oggi al 36 del digitale, perché io e la Franca siamo qui
2: nel fior fiore della panoramica che abbiamo qua davanti a Lipari, no?
1: Meno male che c'è Gaia.

0: live alle 17.14 su RTL 102.5. Questo è Password Summer Edition, l'edizione di sabato 8 di agosto. E anche questo mese di agosto sta per avvicinarsi, a propinquarsi al fatidico 15, al Ferragosto. Ah. E poi di fatto tutte le insomma, porta via l'estate sostanzialmente. Ma non no, tutte dai, le feste è porta via.
1: Ma no, ma è la festa dell'estate.
0: Sì. Esatto, dico dopo il 15 di agosto è chiaro che si va verso settembre, insomma è tempo di migrare. Ecco.
1: No, non voglio neanche pensarci, oltretutto meno male che l'1 e il 2 settembre sono
0: siamo di nuovo insieme.
1: Sì, sono giorni super che sono insieme a te. No, quello no, che invece ci siano i Power Hits estate 20-26 il primo di settembre all'Arena di Verona, il giorno dopo sempre all'Arena il Future Hits Live, questo mi rende molto molto felice.
0: Molto happy. E dovresti essere felice anche perché oggi è la giornata internazionale del gatto, l'hanno detto anche i Sassi di Lipari e anche quelli di Panarea, però noi lo vogliamo ripetere.
1: Sì, anche perché comunque siamo entrambe due gattare, quindi un abbraccio a tutte le persone che quest'anno hanno deciso anche di fare delle vacanze pensate sui propri pet.
0: È vero, è vero, è vero, è una notizia che abbiamo letto ieri, vero? Sì, bella.

0: Don't Wanna Live Forever alle 17:22 su RTL 102.5 in questo sabato pomeriggio in compagnia di Cecil B e di Francesca Cheyenne, ovviamente in questa Pastor Summer Edition, abbiamo già detto, ma ripetita Juvent.
1: E vi ricordiamo anche che se continuate ad ascoltare RTL 102.5 potete votare su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 to the winner. Quindi vincitore, vincitrice, vincitore, insomma.
0: Quel che sarà.
1: Lo scopriremo.
0: Solamente essendo là. Ecco, diciamo così, diciamo così.
1: Quindi... E io e Francesca ci saremo, sì? E insomma vi racconteremo tutte le emozioni di una giornata che veramente sancisce la fine dell'estate, ma nel migliore dei modi, celebrando nella musica.
0: Seguiremo tutto il backstage per voi, va bene?
1: My God, I love it, that's hot.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta, ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 102.5 Play con Noa.
1: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni!

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario

0: Sario ha molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Really Over Katy Perry alle 17.33 minuti qui in diretta dal Tourmaline di Lipari con Francesca Cheyenne, la Ceci e soprattutto voi, i nostri very normal people.
1: Esatto, che ci state seguendo e che ci scrivete, ci mandate i vostri messaggi anche vocali al 378-378-1025. Allora, abbiamo detto che oggi è la giornata internazionale del gatto, ma vogliamo, siccome ne hanno già parlato tutti,
0: sì,
1: e poi parliamo tutti i giorni di gatti, parliamo invece di amicizia. Parliamo di questa curiosa notizia che sta facendo un po' il tom tom in rete, no? E sta diventando anche un po' viral.
0: Sì, che riguarda insomma il fatto che noi donne, soprattutto dopo una delusione amorosa,
1: dopo svariate,
0: arriviamo alla conclusione in molti casi che è meglio passare del tempo con un'amica,
1: sì,
0: piuttosto che passarlo alla ricerca di un nuovo compagno.
1: Esatto.
0: E che anche se questo compagno non dovesse arrivare,
1: pazienza,
0: l'amicizia è sufficiente.
1: C'è una rete di amicizie femminili, insomma, che in qualche modo non solo consolano, ma riempiono la vita. Ecco, letteralmente, no? Fulfill.
0: Io sono d'accordo, cioè l'amicizia è un valore così grande che delle volte riesce a risolvere tutto il resto.

0: Attenta, attenta Enegramaro, attenta Cécile, che stiamo per dire una cosa importante, eh?
1: Sì, Alessandro Volta, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, quante menti geniali abbiamo avuto in Italia?
0: Beh, abbiamo ancora tanti piccoli geni, cioè tutte le persone che fanno la spesa da Eurospin.
1: Hai ragione, da Eurospin la spesa è intelligente, perché ci sono tanti prodotti esclusivi di qualità e nei riparti frutta e verdura, gastronomia e macelleria c'è anche tanta freschezza.
0: Esatto, e sull'app Eurospin Family troviamo un sacco di offerte e vantaggi, quindi cercate l'Eurospin più vicino su eurospin.it.
1: 17:42 minuti, torniamo fra pochissimo.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99 in negozio, app e sul sito.
4: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

New York, The Giornalisti alle 17.50 su RTL 102.5. Abbiamo ritrovato anche Tommaso Paradiso. Chissà se sarà un nostro gradito ospite al prossimo Power Hits 2026.

0: all'Arena di Verona. Questo noi non possiamo dirlo, eh? Quando
1: non possiamo
0: né dirlo né affermarlo né come si dice
1: smentirlo,
0: né esatto, esatto.
1: Allora ricordiamo la data: 1° settembre, Arena di Verona, Powerhits, yes. Estate 2026. Com'era Frank?
0: Esatto,
1: che saremo lì a raccontarvi il backstage e che siamo lì anche un po' a testare questa notizia che abbiamo condiviso con voi, cioè delle volte nella vita meglio passare del tempo con un'amica piuttosto che cercare
0: con un compagno scarso, insomma, no? Un compagno di cui magari ci si è stancati, un rapporto logoro, oppure magari qualcuno che ci ha appena lasciato, per il quale abbiamo qualche rimpianto, però fondamentalmente capiamo, grazie forse anche a questa rete di supporto amicale, che insomma era ora di lasciarlo andare.
1: Beh, come dicono i Beatles, anche se è una canzone che secondo me è sempre stata lasciata un po' da parte, I get by with a little help from my friends, riesco sempre a farcela con un piccolo aiuto da parte dei miei amici. Nel frattempo Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade.

0: Amy Roxette a chiudere ovviamente questa prima parte di Password Summer Edition. Ce ne sarà come di consueto una seconda, insomma staremo insieme fino alle ore 19 in questo sabato 8 di agosto, edizione straordinaria quella con la Ceci e la Cheyenne, ancora in trasferta fino a domani, ai noi, dal Tourmaline di Lipari.
1: Edizione straordinaria, non che poi la Summer Edition si concluda con noi, perché
0: no,
1: proseguirà
0: certo,
1: fino
0: certo.
1: al 23 di agosto, sentirete altre voci, oltretutto noi siamo al Tourmaline di Lipari, ma poi ci sono colleghi che sono a Praia,
0: esatto,
1: sono
0: posto meraviglioso anche in Calabria, che salutiamo ovviamente tutti i nostri colleghi, salutiamo tutti coloro che in questo momento sono lì e che stanno comunque, sono sempre in diretta ovviamente su RTL 102.5, poi su Radio Z e Radio Freccia, ricordiamo anche le altre radio del gruppo,
1: le sorelline,
0: le sorelle, esatto,
1: le Little Sisters. Va bene, allora noi torniamo fra pochissimo, continueremo a parlare di amicizia. E potremmo anche declinarla in realtà a un tema molto estivo, cioè partire con gli amici d'estate. È bene
0: partire,
1: è male.
0: Sì o partire no?
1: We will let you know.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026.

settembre Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

0: ricostruzione e le indagini avrebbe deliberatamente investito per due volte un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone quattro. L'uomo, un 73enne, è stato posto agli arresti domiciliari. Oggi si ricordano i 70 anni dalla sciagura mineraria di Marcinelle, che costò la vita a 262 minatori, tra loro c'erano anche 136 immigranti italiani. Nella commemorazione in Belgio sono nate polemiche tra il governo italiano e il sindacato. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
1: Tutto parte dall'accusa di Fratelli d'Italia alla CGIL di aver voltato le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella durante la commemorazione di Marcinelle. Avete preso un colpo di sole, la CGIL non si gira mai dall'altra parte, replica stizzito il segretario Landini. Nel frattempo arriva la condanna della presidente del Consiglio Meloni e anche la reazione di La Russa, che parla di volgari atti propagandistici, sottolineando che c'è chi in passato voltava le spalle a Marcinelle e anche oggi qualcuno lo continua a fare. In realtà la polemica dovrebbe evaporare con la rivendicazione del sindacato belga FGTB. Ci siamo girati noi, è stata una protesta antifascista. Non prima però chiede Alleanza Verdi e Sinistra che la destra e Meloni si scusino con la CGIL.
0: C'è ancora la cronaca, perché un 72enne è morto oggi sulla spiaggia di Fregene, un centro balneare molto popolare vicino Roma. A quanto si è appreso, l'uomo ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno in mare a pochi metri dalla riva. Sono stati compiuti dei tentativi di rianimazione, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Siamo allo sport, dunque si è conclusa la gara breve a Silverstone. Enzo Tambora per i risultati.
2: Sì, buon pomeriggio, è stata una sprint race a senso unico perché l'ha dominata dal primo all'ultimo metro Jorge Martin con la sua Aprilia. Lo spagnolo è balzato subito al comando e non c'è stata storia. Alle sue spalle l'altra Aprilia di Ogura, secondo anche in classifica generale, terzo un ottimo Bezzecchi che ritornava in gara tre settimane dopo un infortunio alla clavicola. Per quel che riguarda la classifica, Jorge Martin allunga su Ogura più 17, da segnalare il quinto posto di Gianantonio, nono un anonimo Marc Marquez, molto male invece Pecco Bagnaia che ha chiuso addirittura in 17ª posizione. Ricordiamo domani alle 14 la gara lunga. È tutto per ora, linea allo studio.
0: Grazie Enzo, noi ci fermiamo qui, viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Caglianello e Capua in direzione di Napoli segnaliamo 6 km di coda per un incidente tra un camion e 6 auto. Il traffico scorre su due corsie. Chi è diretto a Napoli può uscire a Caglianello, percorrere la statale 6 Casilina con rientro in autostrada a Capua. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui tra la diramazione per Ravenna e Forlì in direzione di Ancona registriamo 4 km di coda per traffico congestionato. Sulla 9 Lanate Chiasso invece, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, troviamo 2 km di coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Infine segnaliamo una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco verso la Francia. Il tempo di attesa è di 3 ore. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Non c'è altro, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici

0: Radio 102.5 Play.
1: Olè. 06 minuti, olè, io e la Francesca ci siamo di ritorno per questa seconda ora di Password Summer Edition. E prima di entrare nel merito vi ricordo che il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast, esatto, sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto.
2: L'abbiamo sentito poc'anzi, ma insomma ormai poi vi ricordiamo anche che il 1 di settembre saremo sempre all'Arena di Verona per Power Hits Estate, ormai lo sapete, ma ripetita Juvent, mi piace dirlo oggi.
1: Sì, lo sapete che questa Summer

0: Edition di Password per Francesca Ceyhan, sì. È stato anche un momento di latinismo, esatto, da utilizzare in maniera randomica nel corso di queste due ore.
1: Esatto, esatto. Così insomma da contrappormi all'anglofonia imperante.
0: Brava, sic et simpliciter. E allora vi ricordiamo il nostro numero 378-378-1025, sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video, tutto quello che vi passa per la testa.
1: Va bene, iniziamo. Canto d'amore.

0: Esuvafonica alle 18:13 su RTL 102.5 Password Summer Edition. Ho sempre invidiato moltissimo l'abito della cantante degli Esuvafonica nel video di questa canzone, diciamo, per chi ci seguisse in radiovisione.
1: Perché è un bel abito lungo, sì, con una stampa interessante, la scollatura sulla schiena, che quella va bene sia d'estate che d'inverno.
0: Sì, questa scollatura a V, no?
1: Sì. La schiena scoperta per me è un must. Cioè, sì, sia d'inverno che d'estate. Lo trovo proprio una cosa elegante, anche che sia una scollatura non profondissima, però rende tutto più interessante.
0: Dovremmo parlare anche dei tuoi outfit per Power It's Estate e Future It's, ma io ho già delle idee.
1: Hai già delle idee? Dovete sapere che da quando sono arrivata qua che la Cheyenne cerca di propormi degli outfit e secondo me abbiamo trovato
0: la quadra.
1: È bello, posso dire una cosa che io faccio con i miei amici oggi, giornata tema amicizia: gli abiti, una volta che appartengono a te, se sei mio amico appartengono automaticamente a me e viceversa.
0: Sì, sì, questo è vero. Anche se poi io, tra l'altro, se ti piace, tientelo pure, non me lo restituire, perché così faccio più spazio nell'armadio.
1: Perché sei fan del decluttering.
0: Esatto.
1: La nobile arte del decluttering.
0: La nobile arte del decluttering.
1: Che è sbattere via le cose che non si usano, dai. Lui no.

0: Let her go, Passenger, alle 18:21 su Rete Tele 102.5. Ogni volta che ascolto questa canzone viene sempre in mente un altro Passenger.
1: I am the Passenger.
2: Hai impiegato 3 secondi per capire.
1: And I ride, and I ride. Oltretutto, quel bel periodo. Ti ricordi quando David

0: e Iggy Pop decisero di andare a Berlino per trovare una vita di pace e serenità,
1: sì,
0: lontani dai consumi.
1: Mi sembra la città giusta, Alexanderplatz. Ecco.
0: Lì non so che neve ci fosse. Sono le 18 e 21 minuti con la Cheyenne e la Ceci con voi ancora fino alle 19. Buon sabato e buon password
1: a tutti!
0: No, Summer Edition!
1: Ah, Summer Edition, è vero.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Arrivano dall'Islanda, che è lontana l'Islanda, è vicino a Padova. Sì. Oh, Monsters of Men, Little Talks, la canzone insomma che ci permise di scoprirli qualche anno fa.
1: A proposito di Islanda, insomma, anche questo è diventato un video virale e sono in vacanza insieme Emma ed Elisa in Islanda. Hai visto il
0: video? Sì, ho visto.
1: C'è chi sceglie il mare, chi sceglie il lago, chi sceglie la montagna e chi sceglie anche le mete lontane.
0: Sei mai stata in Islanda?
1: No, in Islanda non sono mai stata, devo dire la verità.
0: Non so esattamente neanche quando sia il momento migliore per andare a visitarla, se d'estate o d'inverno, non so bene il ciclo delle stagioni.
1: Infatti, bisognerebbe però... il ciclo della vita. Bisogna... chiederemo a Emma e Elisa.
0: Esatto, che magari le incrociamo.
1: Chi può dirlo?
0: Magari le becchiamo in giro, magari così a Verona,
1: così.
0: Magari no.
1: En passant.
0: Sai che mi è venuta in mente la canzone, quella del Re Leone? Com'è che faceva? Il cerchio della vita.
1: È una giostra che va questa vita che...
0: E poi gira intorno a noi. Vabbè, volevo vedere se eri preparata. 18:32 minuti, è arrivato il momento di un new hit. Malcolm Todd.

0: Benvenuti a tutti voi. Ovviamente se vi siete collegati in questo momento su RTL 102.5 c'è Password Summer Edition, quello con la Ceci e Francesca Cheyenne. Sono le 18.40, ancora una ventina di minuti da trascorrere in nostra compagnia,
1: per poi arrivare domani al nostro ultimo giorno insieme, certo, in diretta dal Tourmaline di Lipari.
0: Sei triste?
1: Sì, io sì. Tu?
0: Abbastanza, devo dire, abbastanza.
1: Lo so.
0: L'ho accusata, anche perché veramente queste due settimane sono volate, ragazzi.
1: E in più per due ragazze di città come noi, che non siamo abituate ad avere il mare che ci riempie lo sguardo tutti i giorni, lasciarlo è sempre un po' malinconico, ma è giusto così.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!

0: Hold Me Closer, Elton John insieme a Britney Spears. Sembrava un po' bitterino questa Britney Spears, no? Che è un influencer, che è un content creator. Adesso si dice così, che stiamo seguendo.
1: Bitterino.
0: Tra l'altro viene spesso a trovarci nella suite, quindi lo salutiamo qualora ci seguisse.
1: No, io sto ringraziando Francesca Cheyenne perché mi sta facendo conoscere un sacco di questi content creator. Sì. Anche di
0: che servono sempre.
1: Sì, a tema cibo. E
0: a tema cibo. Che fanno però delle cose divertenti, pur rimanendo aggraziati, pur rimanendo delicati, non invasivi, no?
1: Sì, sì, ti piace il content creator che non urla.
0: Esatto, brava.
1: I non urlatori. Infatti, anche in musica non hai mai ascoltato gli urlatori.
0: No,
1: tu.
0: Sì. Infatti. Sì, assolutamente. Musica è il contrario.
1: Allora, sono le 18:49 minuti. Sta per arrivare una canzone che fa molto estate e fa molto anche, mi viene voglia di bailar, anche se magari non sono bravissimo.
0: Esatto,
1: cioè,
0: anche se oggi non sono nel mood, questa canzone ce la fa venire lo stesso. Dai.
1: Sì, anche se non hai ancora ben imparato i tempi della baciata, ok? Sì. Un, due, tre, fianco, un, due, tre, fianco. Non importa, anche se ti manca il due, il tre o il fianco, tu lasciati andare. Anche perché
0: lasciati trascinare
1: tu, Francesca,
0: sei una donna poetica.
1: È per questo che mi piace, sei una donna poetica.
2: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sono le 18:53 minuti, siamo arrivati alla fine delle nostre due ore insieme. Come sempre avviene, è il momento del nostro Millennium Hit.
3: Esatto, allora questa canzone me la ricordo particolarmente perché è stata la colonna sonora della mia prima festina. Sai quando si andava, te magari non te lo ricordi, si andava nei garage, si andava così e si facevano le prime festine.
2: Ascolta,
3: è stata colonna sonora di tante feste, ovviamente.
2: Anche dei primi balli un po' così, che
3: provocatori.
2: Beh, oui,
3: roba lì.
2: Sì. Vabbè, dove magari ogni tanto facevi un lento.
4: Signorina, facciamo un ballabile.
3: Vabbè, non andavo così indietro negli anni io.
2: Solo che
3: adesso.
2: Anche tu però a dirmi, se io me lo ricordo questa canzone dell'83, no. Tu pensai che io sono nata l'anno dopo.
3: Vabbè, questo però non depone a tuo favore, eh.

0: We're gonna have a party all night long. Così cantava Lionel Richie. Era il 1983, pensa, ci ricordava poc'anzi la Tracy. E comunque questa canzone rimane attuale, rimane una party song, è forever and ever.
1: Sì, soprattutto per le serate quelle morbide, un po' così estive.
0: Morbida.
1: Allora, prima di salutarci, vabbè, ovviamente ringrazio come sempre Francesca Ceglian.
0: Io ringrazio la Ceci, ringraziamo ovviamente coloro che ci hanno supportato alla regia, ovvero Gigi Resta e Christian Aberton in quel di Cologno Monzese. E poi qui al Turmalin di Lipari ringraziamo il nostro Gabri, il nostro Butin e naturalmente anche Piero e tutto il cucuzzaro.
1: Mi piace quando Francesca Ceglian utilizza comunque del regionalismo per renderci tutti un po' più istruiti. Butin lo traduciamo come
0: ragazzino, bambino,
1: un giovane virgulto. E dopo aver fatto tutti i doverosi saluti e ringraziamenti, ringraziamo anche chi ci accompagna da questa settimana. Grazie a Eurospin, dove la spesa è intelligente e noi tutti diventiamo dei piccoli geni.
0: Già, perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family, abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi.
1: Eurospin ci cambia la spesa. L'elenco di tutti i 1300 punti vendita è su eurospin.it.
0: Beh, abbiamo finito.
1: Che facciamo ora?
0: Aperitivo, chiaramente. Sunset Boulevard.
1: Ma che Sunset Boulevard? Mica stai a Los Angeles. Guarda che siamo massima Marina Corta. Che comunque
0: andiamo a Marina Corta, dai.
1: È bella. Ciao!
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Taormina, in provincia di Messina, sono le 19:01.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata e ben ritrovati da Raffaella Coppola. In primo piano lo scontro su Schengen tra Roma e Madrid.

0: Con Maria Paola Raiola.
1: La crisi tra Roma e Madrid arriva a Bruxelles. Il commissario agli affari interni dell'Unione Europea, Magnus Brunner, ha fatto sapere di avere avuto contatti col ministro

0: il concreto rischio terrorismo dopo la crisi a Ceuta e che Madrid non è rimasta a guardare, annunciando di rimando controlli sui viaggiatori italiani in arrivo dalla Spagna fino al 7 settembre. Questo non ha impatto sul turismo, rassicurano dal ministero preposto, ma la FIAVET, la Federazione delle Agenzie di Viaggio Italiane, avverte i controlli alle frontiere non fanno bene al settore.
1: E c'è un altro scontro che oggi ha segnato la commemorazione della strage di Marcinelle. Sentiamo Alessandra Giannoli.
2: È rientrata la polemica tra Fratelli d'Italia e la CGIL che ha caratterizzato la cerimonia organizzata per il 70° anniversario della tragedia avvenuta nella miniera di carbone di Marcinelle in Belgio, in cui persero la vita 262 persone, tra cui 136 italiani. Tutto è iniziato con una dichiarazione di Carlo Fidanza, il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, accusando la CGIL di avere voltato le spalle mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio di Mattarella al Bois du Cazier. Gesto definito grave e vergognoso da Giorgia Meloni, la replica di Maurizio Landini: Fidanza ha preso un colpo di sole, quelli girati non eravamo noi. Trovo singolare che la Premier trovi il tempo di commentare delle bugie, ha detto il segretario generale della CGIL. Un sindacato belga si è infine assunto la responsabilità dell'accaduto con una nota: abbiamo voltato noi le spalle, è stata una protesta antifascista, non è stata una contestazione nei confronti del Presidente della Repubblica.
1: La cronaca ci porta in Piemonte agli arresti l'automobilista che ha travolto un gruppo di ciclisti, Orlando Ferraris.
3: È stato arrestato per tentato omicidio l'automobilista di 73 anni che avrebbe deliberatamente investito per due volte un gruppo di 6 ciclisti, ferendone 4 e 2 in modo grave. Si tratta di un 60enne ricoverato con una frattura esposta al femore e traumi al volto e al torace, e di un uomo di 68 anni con traumi alla spalla e al bacino. L'episodio era avvenuto lungo la strada verso Quassolo dopo un diverbio nato durante un sorpasso. Secondo le prime testimonianze, l'automobilista, dopo aver superato il gruppo a colpi di clacson, avrebbe reagito al gesto di disappunto di uno dei ciclisti, fermandosi e poi travolgendoli in retromarcia. Dopo un primo tentativo di fuga, sarebbe tornato indietro, investendoli una seconda volta. Orlando Ferraris, RTL 102.5, Torino.
1: E intanto sono allo studio modifiche del codice della strada, dai ragazzi che potranno prendere la patente B a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono tra le 15 principali ipotesi di revisione inviate dal Ministero dei Trasporti ad oltre 100 operatori e associazioni. Ora apriamo la pagina sportiva con Enzo Tamborra.
4: In apertura agli europei di nuoto a Parigi, oggi altre 3 medaglie per l'Italia, tutte d'argento. Questa mattina la staffetta 4 per 1500 metri in acque libere ha chiuso al secondo posto alle spalle della Germania. Nel pomeriggio i fidanzati Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti hanno conquistato l'argento nei tuffi dei 20 metri a livello maschile e femminile. Per il calcio all'Inter, il derby d'Italia d'estate con la Juventus che si è giocato a Perth, in gol per i nerazzurri Di Marco e Diouf, per la Juventus ha segnato Conceição. Male il Milan, sconfitto 3-0 dal Chelsea a Giacarta, e la Roma che ha perso 3-0 con il Brighton. Per la MotoGP, allo spagnolo Jorge Martin su Aprilia, la sprint race di Silverstone davanti ai compagni di scuderia Ogura e Bezzecchi.
1: Ed è tutto, ora meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani splenderà sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa di nuovo intensi, con temperature infatti che torneranno a guadagnare qualche grado. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Ben trovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Pomeriggio da bolino nero con traffico intenso in gran parte della nostra rete, seppur indeciso miglioramento. In A1 Milano-Napoli ci sono ancora 6 km di coda per un incidente ora risolto, avvenuto tra Caianello e Capua. Per chi viaggia verso Napoli, consigliamo comunque di uscire a Caianello e fare rientro a Capua, così da evitare la coda. C'è traffico poi almeno di un chilometro in A9 lanate Como Chiasso per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso, e infine c'è attesa di 3 ore per attraversare il traforo del Monte Bianco dal Piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Vi ricordo che oggi è in vigore la limitazione per i mezzi pesanti per il trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi. Buona serata su RTL 102.5.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?

0: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo.
2: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
1: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Qua, 17 minuti amici buonasera. E amiche, ma benvenuti, penultima puntata da Praia per me. Vado. E per il mio socio Gianni Simioli.
4: Sta per andare una puntata in onda, una puntata di protagonisti che potremmo chiamare, a parte il diavolo horror. Veste Praia, ma pure The Horror Praia Show, perché vabbè, vi daremo due notizie nefaste. Sì. A te la linea, Fredella, vai.
3: No, io la do direttamente ad Angela Zavaglia, osservatorio di Savelli.
5: Buonasera, buonasera a tutti, è un piacere essere
3: Angela, sarà nefasta questa eclissi?
5: Sarà. Beh, sicuramente sarà un'eclissi, e siccome la luna scomparirà, così vogliono, insomma.
3: Vabbè, insomma, già è nefasta la linea.
4: Ne parliamo, ne parliamo tra poco, perché il 12 c'è questa eclissi particolare, perché insomma, o faremo pace con chi abbiamo litigato,
3: o proprio litighiamo di brutto, e quindi se litighiamo di brutto, arrivederci.
4: Può succedere di tutto, vabbè, di più. Ve l'ho detto,
3: ancora di più.
4: Horror Praia Show stasera. Prima. Vai, power it!

0: c'è anche Lady Gaga alle 19.14 su RTL 102.5. Posso dire, sono un po' spaventato, dillo, perché dillo. Noi pensavamo di fare una puntata più tranquilla. Invece abbiamo tante mission allarmanti da
1: infatti
0: fare.
1: Questa puntata si chiama The Horror Praia Show. Abbiamo detto dell'eclissi solare del 12 che sarà nefasta, ma ne parleremo tra poco. Ma c'è anche un pesce che terrorizza il bagnanti. Siamo in Cilento, Fredella.
2: Il trigone attacca. Viola è un pesce pericoloso.
1: Sto pesce attacca
2: pesce
1: i bagnanti.
2: Attacca i bagnanti,
1: attacca
2: è peggio
1: i bagnanti
2: di una medusa.
1: Che hanno fatto sacrifici per un anno per andare in vacanza. Fredella, vanno, si bagnano
2: Galè
1: nelle acque
2: ha
1: cilentane.
2: Paura del trigone
1: e
2: viola.
1: E arriva un trigone viola che se vuol mangiare, pronto
0: tutti.
1: Noviello, espertissimo di tutti gli animali esotici. Buonasera, dottor Noviello.
0: Noviello, io direi di continuare.
3: Tutti. Ciao ragazzi.
0: Continuiamo con la base.
1: Sì,
0: ci faccio spaventare
1: io
0: con questo trigone viola.
1: Allora, trigone viola, acque del Cilento, ci dica tutto. È veramente pericoloso questo pesce, eh?
3: Allora, Gianni, sì, in realtà è un pesce da cui, diciamo, stare lontani, perché è un pesce, è un parente della razza, per intenderci. È un pesce piatto che, a differenza della razza, usa le sue pinne laterali come se volasse in acqua.
0: Quindi, addirittura è un mostro, è un alieno.
1: È un mostro, te l'ho detto.
3: No,
1: che
3: la cosa terribile è che può diventare 1,60 m di lunghezza e 80 cm di larghezza.
0: Quanto me, praticamente, d'altezza.
3: Esatto.
0: Come me.
1: È il sogno di Fredella riuscire ad allungarsi nel momento giusto. Cioè, sto pesce arriva che è 30 centimetri, appena vede la preda, si allunga.
0: È una station wagon.
1: Ragazzi, ma abbiamo svoltato.
3: È,
1: se fosse
3: è abbastanza aggressivo e ha una coda con degli aculei taglienti che possono secernere un veleno che causa delle emorragie.
0: No.
3: Quindi
0: ma dice anche parolacce? Scusi, perché mi sei volgare questo pesce.
1: Aspetta, fammi fare il momento non stop news. Il dottore ha detto delle cose importanti,
0: pericolose anche.
1: È pericoloso, causa emorragie, non c'è niente da scherzare.
0: No, ma come lo riconosciamo? Perché se è piccolino e si allunga e diventa 1,60 m, no, quanto me d'altezza.
1: Non riusciamo mai a riconoscere.
0: Cioè, come lo riconosco? È un pezzotto, lo vedi
1: all'inizio. Come si fa?
3: Da adulto può raggiungere quella dimensione, ma quando è piccolo è come una piccola mini razza.
0: Tutti conoscono le mini razze.
1: Ma sta mini razza noi non la conosciamo, dottor Noviello, se lo vuole sapere, glielo diciamo.
3: È una specie di sogliola, va, mettiamola così.
1: Ah,
3: è una...
1: sì.
0: Magari la sogliola.
1: Ho capito,
3: esatto.
1: Ho capito.
3: Ha una coda lunga. Ed ha, diciamo, il colore viola, e il suo colore
0: funereo,
3: è viola.
0: Funereo.
3: Esatto.
1: Ma secondo lei dalle acque cilentane può spostarsi e raggiungere, che ne so, la Sardegna, la Sicilia?
0: L'isola di Dino.
1: Sì,
3: il problema è questo, che è un pesce con abitudini pelagiche, cioè significa che vive sul fondo del mare. Però il problema è che la fascia, diciamo, tropicale si sta estendendo. Noi non siamo più una penisola clima, diciamo, mite. Adesso siamo diventati una fascia quasi tropicale.
0: Quindi pure lui c'è caldo e si avvicina a questo.
1: Sta dicendo che possono arrivare pure i coccodrilli l'anno prossimo.
0: Sì, ci manca solo il varano come a Brescia.
3: Dobbiamo abituarci all'invasione di queste specie tropicali che noi definiamo aliene.
0: Noviello, noi abbiamo parlato della tartaruga killer alla Dispoli.
1: Salutiamolo, però, perché ci ha terrorizzati.
0: Abbiamo paura.
1: Dottor Noviello, grazie per questo mix di cultura, scienza e stronzate. Che
0: e
1: diciamo
0: poi X-File,
1: noi.
0: Tra poco le stelle e la famosa eclisse del 12
1: agosto. Che pure è nefasta, ma pure che paura.

0: Gianna, Nannini e Marrakesh alle 19.21 su RTL 102.5. Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate. Ma perché, caro
1: Ma
0: mio
1: perché
0: socio?
1: Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits
0: estate 2026 a chi? Al vincitore. Quindi, caro Gianni, come al solito,
1: stiamo
0: non
1: votando.
0: Ti infiltrare
1: stiamo
0: per
1: votando.
0: Votare e darlo
1: io
0: tu.
1: E te
0: non
1: stiamo
0: lo fare.
1: Votando tutti i giorni che vogliamo arrivare su quel palco, in quella cornice, e consegnare noi il trofeo. Diciamo,
0: nella splendida cornice.
1: Splendidissima cornice dell'Arena di Verona. Ammettiamola, andiamo a votare.
0: Sì, tra poco dobbiamo chiamare, però
1: dove
0: ricordati, il farmacista su RTL 105 Play.
1: Okay.
0: Tra poco il farmacista di Praia.
1: Ma dai!
0: Lo chiamiamo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express. Un sorriso lungo un viaggio.
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: c'è Blanco con Maledetta Rabbia, 19:31 RTL 102.5 Simioli in radiovisione, non credere. Siamo soli.
1: Non ci posso credere, abbiamo un fan, il primo fan di Protagonisti.
2: Che onore, veramente Carmine. È un onore grandissimo stare
1: Carmine,
2: qua.
1: Carmine, buonasera, benvenuto.
0: Carmine
1: sei qua.
0: Mola.
2: Esatto.
1: Mola. Poi dovete sapere che siccome non so per quale motivo Fratella si è convinto che si chiamasse Mattia.
0: Abbiamo
1: a tempo
0: Mattia.
1: Lo chiamavamo Mattia. A un certo punto sto guaglione ha detto: scusa, tutto a posto, vi voglio bene, ma io mi chiamo Carmine.
0: Però il tuo nome d'arte è
2: Mattia, ovviamente. È Mattia.
0: Che cosa fai nella vita, Mattia?
2: Allora, io studio psicologia.
0: Bravo.
2: Alla Federico II. E
0: che salutiamo. Federico II.
2: Esatto,
1: Federico.
2: Saluto,
1: ciao Federico.
0: Ciao Federico.
2: Il mio sogno è diventare psicologo.
0: Bene, hai già due clienti se vuoi.
1: Guarda, ci prenotiamo già.
2: È un onore, veramente.
0: Se
2: un
0: ti
2: onore.
0: Va, non va. Però potremmo fare una rubrica di psicologia.
1: Secondo me sì, possiamo... Sì, lo mettiamo nella nostra
0: rubrica
1: show list. Grazie,
0: vabbè, grazie
1: Carmine.
0: Grazie Mattia.
1: E adesso il pop soul di Olivia Dean, new hit.

0: E Tennessee Train Derby 1987 con questo brano alle 19.38. Beh, su RTL 102.5 noi di protagonisti uniamo l'Italia anche con che cosa?
1: Yes, con i sindaci a richiesta, lo sapete, no? 347-347-1025, richiedeteci l'intervista col vostro sindaco. E tra i più gettonati
0: c'è quello di Celle Ligure. E quindi prima di tutto, visto che parliamo di sagre e scritture, sigla!
2: Ora in onda,
0: tum, tum, tum, tum. Ma che coro, che coro! Sindaco, sindaco, si presenti, ci dica sindaco. Nome, cognome, tutto.
3: Ciao a tutti, sono Marco Beltrame, sindaco di Celle Ligure. Buona serata.
1: Oh, buonasera, innanzitutto complimenti perché Celle Ligure è stato nominato tra i borghi più belli d'Italia perché c'è la passeggiata Crocetta, no? Che meravigliosa.
0: E viva i borghi.
3: La passeggiata Crocetta, centro storico completamente staccato da Orese, insomma un borgo molto piccolo ma particolare.
0: Ecco, però ci sono due sagre di cui lei deve parlare. Due. Molto molto belle e famose, giusto?
3: Assolutamente sì. Noi abbiamo la sagra di Pecorine sotto le stelle, che si fa in una piccola frazione Pecorine. Di Celle.
1: Con la O.
3: Esatto, Pecorile.
0: Pecorile, ho capito Pecorino.
1: No, un momento, scusa, Pecorile. Sulla pecora qua ci fermiamo. Pecorile?
0: Sì.
3: Sì, esatto.
0: Perché ride, scusi?
1: Perché ride, scusi? Allora,
0: già ne aveva capito con la A, però.
1: Pecorile perché si mangia il formaggio?
0: Sì.
3: Ma guardi, in realtà, guardate, non so in realtà le origini del nome della frazione, non mi ero mai posto questo problema, però indagherò, sì. Ecco.
0: Ma lei, scusi, ma lei ride perché ha capito che come noi avevamo capito male?
1: No, non abbiamo voluto.
3: Che mi fa il solletico solo per questo.
0: Va bene.
1: E la seconda sagra qual è, sindaco?
3: È la sagra del pesce azzurro organizzata dalla nostra vite locale. Entrambe le sagre sono storiche.
0: Scusi, anni, sindaco, dal pecorino al pesce nel allora, paese Gianni ride. Non è colpa nostra, poi
1: noi siamo come tutti gli italiani sempre, no? Pensiamo a tre cose nella vita.
0: Certo.
1: Allora, senta, sindaco, però un invito a Celle che in questo momento sarà sold out, piena di turisti come sempre, immagino.
3: Sì, assolutamente. Questo l'estate per noi è il momento dove siamo assolutamente più pieni di persone, ben contenti di ospitare tutte le persone che
1: bene.
3: Vengono. Tutti sono
0: quanti
3: venuti.
0: Abitanti?
3: Nonostante siamo liguri, ma tutti sono i primi.
0: Bravo. Però quanti abitanti ha Celle Ligure? Perché magari la gente
3: meno,
0: non lo sa.
3: Poco meno di 5.000 ed estate arriviamo anche.
0: Come Praia?
1: Allora, gli ultimi 10 secondi, io però devo tornare sul pecorile.
0: Ancora.
1: Ma che si mangia questa sagra? Che si fa? Si beve? Si ma perché pecorile? Questo volevo capire.
3: Pecorile perché la frazione si chiama Pecorile.
1: Ah, ok. Che si mangia se uno viene a Pecorile durante la sagra?
3: Di tutto, focaccette, grigliata mista.
0: Ovviamente lei ci invita.
1: Di tutto,
3: sì.
1: Va bene, non c'è, io pensavo che fosse una cosa
0: ovviamente siamo invitati, allora

0: grazie al nostro sindaco, e salutiamo Celle Ligure e le due sagre di Pecorile e sotto di le stelle,
1: sotto, sempre tutto sotto tutto. Le stelle,
0: e visto
1: grazie,
0: che tra poco parliamo di stelle proprio con Angela Zavaglia.
1: 19:42 il momento dell'aperitivo per molti di voi, alzare il volume perché questo pezzo di Madonna è adatto proprio all'aperitivo al tramonto, vai.

0: Cesare Cremonini, una come te, 19:49. Allora, posso dire, dobbiamo richiamare Don Pablo, sì, parroco di Praia Mare, sì, perché sì, la processione, sì, sì, la preghiera per invocare la pioggia ha funzionato.
1: Qui a Praia improvvisamente c'è un piccolissimo temporale, non so dalle vostre parti. Colgo anche l'occasione per chiedere, sì, scusa a tutti. Prima ho detto 347 347, non è questo il numero per inviare gli sms e richiedere, sì, e vabbè, fammi 378 378 378 125. E io sono veri normal, non sono veri chat GPT, sono imperfetto.
0: Errare humanum est, perseverare
1: noi
0: ovest.
1: Siamo imperfetti, Francesco. Siamo imperfetti. Noi rivendichiamo.
0: Non solo siamo imperfetti, siamo proprio ignoranti.
1: Ma di più pure, di
0: come
1: più.
0: Come Socrate, so di non sapere.
2: Fino a qui, sul davanzale.

0: piove, senti come piove, ragazzi, qui sul nostro meraviglioso track sentiamo la pioggia cadere, le processioni per invocarla hanno funzionato.
1: E infatti io provo a chiamare Don Pablo, il parroco principale numero uno di Praia, non ci risponde perché c'è la messa, forse è impegnato.
0: Vediamo,
1: no,
0: dove, vediamo dove piove. 378 378 1025, vediamo dove piove, a parte Praia a mare.
1: Praia pioggia. Però se piove si va a funghi, quindi andiamo a fare i funghi.
0: Andiamo.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, sono le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Sergio Gadda. È stato arrestato ed è ai domiciliari l'automobilista che oggi ha investito due volte un gruppo di ciclisti. È successo nel torinese.
3: È stato arrestato per tentato omicidio l'automobilista di 73 anni, protagonista del grave episodio avvenuto a Lanzo Torinese. L'uomo ha investito un gruppo di 6 cicloamatori, ferendone 4, e sarebbe poi tornato indietro colpendoli una seconda volta. Tutto ha avuto origine quando il guidatore, diretto verso Quassolo, ha superato il gruppo partito da San Mauro, Settimo Torinese e San Raffaele Cimena per un'escursione, accompagnando il sorpasso con ripetuti colpi di clacson. Dopo la protesta di uno dei ciclisti, la situazione è degenerata. I due feriti più gravi sono stati trasportati nell'isoccorso al CTO di Torino. Orlando Ferraris, RTL 102.5, Torino.
1: La Spagna estende a 7 scali i controlli a campione sui viaggiatori provenienti dall'Italia come ritorsione per la decisione del governo italiano di sospendere il trattato di Schengen per chi proviene dalla penisola iberica. Nelle scorse ore ci sono stati contatti tra il commissario europeo agli affari interni, Börner, e i ministri dell'interno spagnolo e italiano. Entrambi hanno assicurato che si tratta di un provvedimento provvisorio. La fiducia tra stati membri è la risorsa più preziosa, scrive Brunner in un post sui social. Il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, dove nel 1956 morirono 262 minatori, dei quali 136 italiani, è finito tra le polemiche. Raffaella Coppola.
4: Tutto parte dall'accusa di Fratelli d'Italia alla CGIL di aver voltato le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella durante la commemorazione di Marcinelle. Avete preso un colpo di sole, la CGIL non si gira mai dall'altra parte, replica stizzito il segretario Landini. Nel frattempo arriva la condanna della presidente del Consiglio Meloni e anche la reazione di La Russa, che parla di volgari atti propagandistici, sottolineando che c'è chi in passato voltava le spalle a Marcinelle e anche oggi qualcuno lo continua a fare. In realtà la polemica dovrebbe evaporare con la rivendicazione del sindacato belga FGTB. Ci siamo girati noi, è stata una protesta antifascista.

0: il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco, cremoso e squisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Previsioni del tempo.
2: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica nel complesso assolata sul nostro territorio, con solo qualche fenomeno su Alpi e Prealpi, ma il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud, con punte di 37-38 gradi, valori ovviamente registrati all'ombra, quindi al sole percepiremo qualche grado in più, temperature intorno ai 35 gradi al nord. Tutti i dettagli sull'app di Trabimeteo.
1: Via Radio.
3: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Situazione in netto miglioramento su gran parte della nostra rete. Sono poche le eccezioni e riguardano principalmente i nostri confini. C'è coda infatti di un chilometro in A9 Lainate Como Chiasso per passare la dogana con la Svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso, mentre occorrono 3 ore di attesa per attraversare il traforo del Monte Bianco dal Piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Infine vi ricordo la chiusura sulla diramazione Predosa Bettole della stazione di Novi Ligure in entrata per chi va in direzione della 26 dei Trafori, mentre in uscita e chi proviene dalla 7 Serravalle Genova fino al 31 agosto. In chiusura vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
4: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: La seconda ora di protagonisti di oggi, 20 e 4 minuti, da Praia, amici e amiche. Allora, dobbiamo cercare, solitamente noi andiamo in giro e cerchiamo che i sindaci, ma ci serve un prete.
6: Sì, perché il nostro Don Pablo non risponde, perché qui continua a piovere, quindi vogliamo capire se anche in tutta Italia le processioni
5: funzionano.
6: Intanto però non cambiate, perché tra poco diventiamo The Horror Praia Show.
5: Mamma mia.
6: Perché presagio nefasto potrebbe significare l'eclissi lunare solare che ci aspetta il 12 d'agosto.
5: Che però non si vedrà ovunque, l'avete letto su tutti i giornali, ma noi andiamo oltre.
6: O presagio nefasto comunque è anche
5: per quelli che... presagio,
6: O presagio sì, nefasto proprio no, però se...
5: Però...
6: Vabbè, posso augurarti il presagio nefasto?
5: Beh, ti piace un presagio, di la verità, come diceva il grande Edoardo.
6: Lo scopriremo tra poco, sempre qui, ma adesso Power Ritter.

0: The Lover, 20 e 12 su RTL 102.5. Allora, tra pochi giorni ci sarà la tesissima eclisse. Noi ne parliamo.
1: Ma chi
0: da
1: è che l'aspetta?
0: Beh, sì, tu, tutti. Noi, soprattutto noi.
1: No,
0: perché
1: tutti.
0: Però ho un brutto presentimento.
1: Sì, perché abbiamo letto che potrebbe rappresentare un presagio nefasto.
0: Addirittura, allora, musica un po' nefasta.
1: A parte una musica vabbè, dalla colonna sonora di questo, grazie Mungi, da Cologno Monzese. Noi ci colleghiamo con l'osservatorio astronomico di
0: Savelli, qui in Calabria, la nostra Angela,
1: la direttrice dell'osservatorio. Allora, buonasera. Cerchiamo di tranquillizzare, vero,
0: che accoglienza,
1: il popolo,
0: però,
1: che ha paura di questa eclissi del 12. Che cosa ci può dire, dottoressa direttrice?
2: Allora, sulle eclissi ne abbiamo parlato tanto, sappiamo che si vedrà in percentuali diverse il 12 di agosto al tramonto nelle varie parti d'Italia. Mi raccomando, chi ha la possibilità di guardarlo, proteggete gli occhi, non giocate, che è pericolosa. E poi diciamo che nel passato in effetti è vero che si pensava che avesse degli influssi davvero nefasti.
0: Angela, in passato, cioè, non crediamo più a credenze popolari da Medioevo, giusto?
1: Infatti non solo proteggo gli occhi, avrò in mano un corno.
2: Sono tradizioni popolari, quindi c'è chi ci vuole credere e c'è chi no. Io non ci credo, però voglio dire che uso un personaggio storico importante, Tommaso Campanella. Tommaso Campanella, quindi
0: la città del sole.
2: È bravissimo, nel 1630 pubblicò 7 libri sull'astrologia e sugli influssi anche degli astri, dicendo che potevano essere nefasti, proprio astrologia, quindi si parlava di astrologia. Riportava il fatto che le comete, ma anche naturalmente le eclissi e tanto altro poteva anche essere nefasto secondo la costellazione. Ma io ho trovato l'antidoto astronomico.
1: Qual è?
0: Allora, il vino? Veloce! No, il vino no.
2: No, faccio velocissimo. Allora, sintetica, siccome il 12 agosto c'è anche il picco delle Perseidi, cioè praticamente quelle che vengono chiamate la notte di San Lorenzo, il picco, cioè quelle che se ne vedranno di più non saranno il 10, ci saranno, ma il 12. Quindi per affrontare questi influssi nefasti, tanti desideri per chi crede nell'astrologia.
0: Ma scusa, le Perseidi che sono? Le persiane,
2: allora,
0: quelle di casa?
2: Le Perseidi sono quelle famose, quelle che vengono chiamate le stelle cadenti.
0: Chiamiamo le stelle cadenti.
1: Ma non è per la ragione, uno deve dire le Perseidi cadenti, che fa più chic.
0: Scusa, ma il colpo. Ma le Perseidi cadenti, allora, mi sa di rune.
1: Senta, direttrice, l'ultima cosa, poi dobbiamo scappare veramente, perché abbiamo pure paura in questo
0: abbiamo
1: momento.
0: Una scaletta nefasta.
1: Ecco, lei ha detto che l'eclissi solare non la vedranno tutti, ma eventualmente il famoso presagio nefasto toccherà a chi la vede.
2: E l'eclissi c'è, quindi toccherà un po' a tutti, forse, credo.
1: Mamma
2: però
1: mia,
2: voi andate di
1: scampo.
2: Desideri, andate
1: non
2: di desideri. Quindi...
0: Angela, secondo me due calici di vino la vedono tutti.
2: Pure quattro. Venite a Savelli al parco, anche quattro, anche cinque.
0: Vabbè, non esageriamo,
2: le guarderemo insieme, insomma, avremo modo di guardare le Perseidi.
1: Le guarderemo e le berremo insieme. Grazie, è tutto, linea allo studio, madama.
0: Posso dire, stiamo un po' esagerando con i calici di vino nell'astrologia.
1: Ma l'ha detto, e quindi cioè, bevi o non bevi, l'eclissi solare, vabbè, buona serata, vai.

0: LP su RTL 102.5. Vogliamo provare a chiamare Don Pablo, vediamo se ci risponde.
1: Appena finita la messa qui a Praia Mare, abbiamo dato noi la notizia a Don Pablo della pioggia che cade. Veramente ha smesso.
0: Sì, la pioggia invocata. Ecco, invocata con le preghiere. Don Pablo, è lei?
2: In persona.
0: Ecco, è finita la messa?
2: Per iniziare l'altra delle 21.
0: Ah, c'è il doppio turno.
1: Sì, l'ha detto l'altro giorno, tre messe al giorno.
0: Turno. Dove?
2: Qui, Chiesa Madre.
0: Dove? In quale città? Lo dica l'Italia.
2: Praia Mare.
0: Perché c'è?
1: Gliel'hai detto che sta piovendo?
2: Perché Praia Mare è la città più bella del mondo.
0: Sì, ma piove, tra poco la richiamiamo.
1: È piovuto, poco la richiamiamo. Prima della terza messa del giorno, perché quando arriva l'estate a Praia è sold out tutte le messe.
0: Anche le messe sold out, vabbè.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Justin Timberlake, 20:30 RTL 102.5. Allora, proprio ieri abbiamo parlato di una preghiera per invocare
1: nel ticinese,
0: la pioggia.
1: L'hanno fatta nel ticinese, però poi l'abbiamo fatta anche lui qua a Praia.
0: Ha funzionato.
1: A quanto pare pure qua a Praia ha funzionato, Francesco.
0: Ha funzionato, perché... certo. Allora pioggia lì... poco fa, posso dire, la nostra nuova rubrica lanciamola,
1: no,
0: che bella.
1: No, ma è la posso... da settembre
0: mi
1: questa.
0: Piace, ma è un'anticipazione.
1: Va bene, va ora in onda.
0: Preta por te.
1: Da che il... pulpito viene la predica?
0: Predica.
1: E allora ci colleghiamo con la chiesa madre di Praia Mare, con il protagonista di questa chiesa che è Don Paolo. Don Paolo?
0: No, Don Pablo.
1: Don Paolo.
2: Pronto? Cioè. Buonasera.
0: Ecco, ecco, lei si sente in sacrestia, si sente proprio vattato.
1: Vero.
0: Sta confessando?
2: No, è impossibile.
0: No, no.
1: Forse ci parla dal viva voce?
2: Anche.
1: Se lo può.
0: È nel bagno? Dov'è? Si sente tutto
2: in bagno?
0: Perché il prete non vanno in bagno.
1: Non vanno in bagno.
0: No, vabbè.
1: Allora.
0: Comunque, ha visto la pioggia oggi, poco fa, a Praia?
2: Sinceramente io non l'ho vista, me l'avete detto voi.
0: Vabbè. Vabbè, allora
1: vabbè, è qui al TH Resort Baia Fiuzzi è piovuto, Don Pablo, lo so che lei,
0: da lei
1: non vuole, ecco. Pronto?
2: Sì, ci sono.
0: Don Pablo?
2: Sì,
0: da lei
2: sono.
0: Ha messi all'aperto da fare il terzo turno?
2: No, sempre al chiuso, al okay. Fresco.
1: Allora, dopo la prima telefonata, tanti nostri veri norma ci hanno fatto delle domande. La prima è: potete chiedere a Don Pablo se è possibile, se esiste una preghiera per non trovare il vicino d'ombrellone che vuole chiacchierare tutto il tempo e a te non te ne frega, bip? Esiste una preghiera di questo tipo?
2: No, basta prendere il cielo e buttargli giù la sabbia.
0: Bene, io Don Pablo vorrei conoscere il suo padre spirituale, posso? Giusto così, sarei curioso. Oh, ci chiedono anche se c'è una preghiera per allontanare in vacanza la suocera, anche qui
1: no.
0: Sarei curioso di conoscere il suo
1: ma
0: padre spirituale.
1: Suocere.
0: Ho capito, ce lo scrivono,
1: ah,
0: scusi.
1: C'è una preghiera
0: .
1: Per riuscire a non portarsi in vacanza la suocera?
2: Il De Profundis.
0: Ma guardi, io voglio conoscere il suo padre spirituale, continuo a dirlo, lei è il numero uno.
1: Grazie Don Pablo, è stato un piacere conoscerla, grazie veramente.
2: Grazie a voi.
1: Ci sentiamo anche in autunno, non la molliamo.
0: Sì, Don Pablo, lei è entrato nella nostra squadra, è il numero uno.
1: E
0: andiamo
1: poi abbiamo
0: col
1: inaugurato la rubrica Preta Porte.
0: Da che pulpito viene la predica?

0: Non Stop, Red Hot Chili Peppers, 20:40. Allora abbiamo una mission, caro Simioli. Posso dare una notizia che non mi piace, ma devo darla.
1: E anche a me. E siccome noi siamo a supporto di tutte le località turistiche del nostro meraviglioso paese, che
0: dobbiamo
1: facciamo?
0: Dobbiamo aiutare il Gargano, soprattutto perché il Gargano, leggo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, nel primo semestre del 2026 ha perso presenze, calo fino a meno 26%. Un'estate amara. Non va bene.
1: Il Gargano che tra l'altro è veramente una perla del nostro stivale.
0: E quindi che chi abbiamo noi?
1: Abbiamo il sindaco di una delle località più famose del Gargano, che è Mattinata.
0: Sindaco, si presenti.
2: Sono Michele Bicelli, sindaco di Mattinata, e come facciamo sempre da voi, cua.
0: Ma numero uno, sigla. Allora mandiamo la sigla. Vai, lo mangiamo.
1: Vai.
0: Senta che ritmo.
1: Dobbiamo fare un remix.
0: Sì, la dobbiamo remixare anche perché abbiamo anche i preti.
1: Per la nuova stagione. Allora, sindaco, allora un minuto, 50 secondi per fare uno spot e invitare tutti gli italiani all'ascolto, magari quelli che non hanno ancora prenotato le vacanze, a Mattinata appunto nel Gargano. A lei.
2: Sì, arriveranno.
0: È caduta la linea. Vabbè, ma sindaco, allora ecco se
1: perché
0: facciamo così non va
1: allora
0: bene.
1: Ecco perché. Cioè, e ditelo.
0: Chiamate
1: e ditelo,
0: Don Pablo, facciamo la preghiera per i ripetitori.
1: Mattinata non mi interessa avere turisti.
0: Vabbè, provo a chiamarlo io.
1: Allora,
0: dai, facciamo così.
1: Vai.
0: Dal cellulare, vediamo se ci risponde.
1: Sta per andare in onda
0: vediamo
1: uno
0: se
1: spot
0: c'è
1: a favore di Mattinato.
0: Ah, ecco, ce l'abbiamo.
1: Cioè, grande
0: sindaco,
1: movie.
0: Ecco, noi abbiamo ripristinato il collegamento.
1: Allora, invitiamo gli italiani a venire a Mattinata e diciamo pure perché devono venire a Mattinata.
2: Intanto perché è uno dei posti più belli del Gargano, ma il Gargano è bello tutto. Noi, oltre allo straordinario mare, abbiamo un'offerta gastronomica.

0: eccezionale, e domani,
1: ecco qua, quello che ci serve,
0: protagonismo al mondo rurale. Abbiamo davvero un gran bell'incontro tra gli allevatori e i nostri ospiti. Si chiama Stavola.
2: Mozzarelle ci sono?
0: Tante, mozzarelle. Tante. Insegniamo ai bambini con dei laboratori a farle. Quindi davvero un'esperienza unica che porterà.
2: E questo calo del 26, siamo seri, questo calo del 26%, ma perché è una fake news allora?
0: In realtà ogni anno in questo periodo vengono rilasciati dei dati, che sono dati provvisori. Poi al volo, che i social fanno venire fuori tanti esperti di turismo.
3: È vero. È vero,
0: che
3: va bene.
0: Si avventurano in anche analisi un po'.
2: Vabbè, sembra Marzullo adesso, che non ci allarghiamo
3: troppo. Dicono una serie di strunzate. Grazie, sindaco, tutti a mattinata. Vai.
4: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Siamo qui Vasco Rossi, e beh, siamo qui ancora per 10 minuti io e il buon Simioli. Dobbiamo scendere in cantinetta?
1: Vado in cantinetta. Allora, l'artista di questa sera è Stevie Wonder. Ula. Ma il titolo lo scegliete come sempre voi, 378 378 1025. Stevie Wonder.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Posso dire che il brano l'avete scelto voi ed è stato un plebiscito di voti. Pensa, 1186. Ma solo per questa.
3: Finalmente, oh. Però hanno richiesto pure, per esempio, Master Blaster, pezzo bella. Che Stevie Wonder dedicò a Bob Marley, e anche, per esempio, Tino aveva scelto Isn't She Lovely. Però ha vinto questa, ragazzi, tutti insieme la cantiamo.
2: Master, insomma.
3: Vabbè.
2: I just call.
3: Come dicono i giovani, iconica, iconica.

0: questa la dedico a Nicolò Giustini a Taranto e al cugino di Salvo La Rosa.
1: Dai,
0: no, la Rosa, non la spina.
1: Ah, non la spina?
0: No, c'è, c'è la rosa e c'è la uno con la spina e uno
1: Salvo La Spina.
0: Vabbè, allora sarebbe un Salvo La Rosa alla spina.
1: Finisce,
0: e lui, vieni,
1: finisce
0: qua,
1: qui, fratella.
0: È un amico, quindi
1: fini. Guarda, guarda, allora finisce qui la penultima puntata in diretta dal TH Resort di Praia. Ed è la stessa cosa che dobbiamo dire della suite. Penultima,
0: esatto,
1: per Giustini.
0: Domani,
1: e
0: penultima
1: Taranto.
0: Per Giustini e Taranto. E poi replicheranno fino a Natale.
1: Sì, sì, sì, sì. Ciao.
2: Anche a Città della Pieve, in provincia di Perugia, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. È ancora tensione tra Italia e Spagna sui controlli alle frontiere interne. Nelle scorse ore il commissario europeo agli affari interni Bruner ha sentito i ministri dell'interno spagnolo e italiano. Entrambi hanno confermato che si tratta di una misura temporanea. Maria Paola Raiola.
4: La crisi si è acuita tra Roma e Madrid dopo la decisione ribadita dal governo italiano di effettuare controlli a passeggeri extracomunitari in arrivo dalla Spagna fino al 15 agosto. È arrivata la controrisposta del governo di Pedro Sanchez. Fino al 9 settembre saranno sottoposti a verifiche e controlli nei porti e negli aeroporti iberici i passeggeri provenienti dall'Italia. Una misura che interessa migliaia di connazionali e che rischia di causare disagi, anche perché, lo ricordiamo, ogni giorno viaggiano sulla direttrice Spagna-Italia 86.000 persone. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio. Il Ministero del Turismo rassicura sul fatto che non vi sia impatto sui flussi turistici, ma la FIAVET, la Federazione delle Agenzie di Viaggio Italiane, avverte: i controlli alle frontiere non fanno bene al settore.
2: E sull'esodo arriva la stangata del pieno. La tappa al distributore porta per chi è in viaggio una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso. La stima è del Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bollino nero sulle strade. Il diesel costa il 26,7% in più e la benzina il 16,2% rispetto all'estate scorsa. Intanto arrivano anche ipotesi per la modifica del codice della strada. Alessandra Giannoli.
5: Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le superbici, i cicli a propulsione. Altra novità, i motociclisti potranno usare la corsia di emergenza in autostrada in caso di rallentamenti. Ci sono poi proposte di revisione per le sanzioni per i limiti di velocità sulla base di criteri di progressività. Allo studio l'introduzione della regola del sorpasso a destra in autostrada. Altre proposte prevedono multe proporzionate alla gravità effettiva delle violazioni sulla strada, con la riduzione da 90 a 30 giorni del termine per la notifica dei verbali relativi agli accertamenti da remoto. Le direttive europee hanno abbassato

0: Sandro Volta?
1: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
2: Via Radio.
3: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole in gran parte della nostra rete, poche le eccezioni. C'è coda in A12 Genova a Sestri Levante a causa di un veicolo in avaria tra Lavagna e Sestri Levante per chi viaggia verso Livorno. Particolare attenzione perché il veicolo si trova fermo in prima corsia all'interno di una galleria. È tutto, guidate con prudenza da Autostrade per l'Italia e vi auguriamo un buonissimo viaggio.
4: E al momento non abbiamo altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: E allora 4 minuti dopo le 21, sabato 8 agosto, il penultimo appuntamento della suite 102.5 in diretta dalla Calabria, dallo splendido TH Resort di Praia Mare in questa formazione. Allora per la penultima volta buonasera mister carboidrato Francesco Taranto.
7: Ma per la penultima volta, grazie, grazie a te caro Nick Giustini, padrone di casa, padrone di tutto, master of ceremonies,
6: master of puppets anche.
7: Master of puppets. Anche adesso ce la suonerai.
6: No, non credo di essere all'altezza. Fateci subito ringraziare regia Stefano Mungi e Beppe sì. Di Dio, credo. Qui invece dalla Calabria abbiamo Jack Moore, detto Ocudino, perché sappiamo, no?
8: Ocudino!
6: E poi ragazzi, preparatevi perché tra poco la canzone è sbagliata, lo 02251515. Stasera conoscerai anche Francesco da Rozzano e poi Ubaldo Lanzo.
7: Beh, c'è quindi, stasera siamo sicuri, io voglio il mio colore, Sono 3 giorni che voglio il mio colore, nessuno mi ha ancora... Ecco,
6: stai impazzendo per sapere il colore. Sì. Però, fra, questa è una di quelle notti in cui si guarda più spesso verso il cielo.
7: Eh certo, nell'attesa della stella giusta, noi prepariamo il brindisi giusto, amaro del capo, ghiacciato a meno 20 gradi.
6: Un ice shot, lo sguardo all'insù. E non dai un bacio a chi vuoi tu, no. E no, il momento pensavi, ghiacciato è servito. Poi non mi è capita questa cosa. Guarda in su, guarda in giù, dai un bacio a chi vuoi tu.
7: È una scusa per dare un bacio alla fine.
6: Cioè, perché sei un po' rinco, capito?
7: Ma sì, esatto, su giù, poi no, coio coio. Cioè, no, nel senso, no, poi, per carità.
6: Signor Taranto, cosa
7: no,
6: dici?
7: No, ma figurati.
6: Mungi, cominciamo con la sigla.

0: bellissima canzone dei Coldplay, Everyday Life. 21:12 e quindi ufficialmente abbiamo aperto la suite anche in questo sabato 8 di agosto. Ma soprattutto, caro Nick, ma vogliamo fare una cosa di oggi, facciamo una cosa diversa. Oggi non facciamo oggi facciamo la canzone giusta.
1: Sì. Cambia solo il titolo, però.
0: Cambia solo il titolo, è uguale. Voi dovete indovinare la canzone giusta.
1: La canzone giusta, certo, cioè, perché tu dici, perché io non ho mai capito perché si chiama sbagliata, effettivamente. Dovevo chiederlo agli autori. Perché prima c'era un altro gioco che era la ricetta sbagliata.
0: Certo, mi ricordo benissimo.
1: È stata poi cambiata e tramutata. Sì, ma in realtà le regole sono molto semplici. Ora noi vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse, e poi voi ci dovete chiamare allo 02 25 15 15 e ci dovete dire chi la canta e soprattutto il titolo di questa canzone famosissima. Quindi Mungi, per favore, screccia il reverse. Vabbè, è uguale.
0: Sì, beh, Jovanotti, questo è famosissimo. Sei come la mia moto, questa è, sei proprio come lei.
1: Valerio Scanu, questo.
0: Ah, è Valerio Scanu.
1: Vabbè,
0: comunque, dai, iconica come canzone. Dai.
1: Facile, facile, 02.

0: 25:15:15, chi canta questa canzone e titolo, tra poco siete in diretta con noi. Ne approfittiamo perché stiamo per ascoltare la canzone di Biagio Antonacci insieme a Giulia, che si intitola proprio l'ultima canzone. Tanti auguri Giulia, perché oggi è il suo compleanno.
1: Tanti auguri, grandissimo. Comunque produttore che davvero negli ultimi anni poi è, insomma, salito sempre di più nelle classifiche, e ci piace molto. L'ultima canzone.

0: Abbiamo imparato a muffarci grazie a Tones and I Dance Monkey alle 21.20 su RTL 102.5 nella suite. È una battuta, però sembra che nel ritornello, vabbè, cioè, dove dice che... move for me,
1: non è che sembra, dice muffami.
0: Ma non è muffami, potrebbe essere la canzone sbagliata da un certo punto di vista, se ci pensi. Invece no, ma la canzone sbagliata ci giochiamo noi. 02 25 15 15, benvenuta e buonasera Samantha.
2: Ciao, ciao a tutti, RTL anche mia.
1: Grande.
0: Ciao, ciao Sam, ciao. Come stai? Come stai?
2: Bene, sono in fase di preparativi perché da noi c'è la notte bianca e quindi sto per uscire.
1: Che bello. Sì, dove esattamente?
2: A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, lungo la costa adriatica, nelle Marche.
1: Spettacolo, vedi, parte l'applauso.
0: Applauso per le Marche, perché io sono anconetano.
1: Certo.
0: Io sono anconetano, quindi sento, conosco bene la zona. Beh, quindi che bello. Sì. Che bello. Quanti anni ha tua figlia che accompagna la notte bianca?
2: 14 anni, quindi è un'età, insomma, ancora da tenere un po' sotto controllo.
1: Brava, esatto.
0: Però sono quelle serate che secondo me potrebbe ricordarsi per sempre.
1: Senza
0: ombra di dubbio.
1: Assolutamente, esatto. Ti presentiamo la tua sfidante che è Giulia. Ciao Giulia.
0: Ciao Giulia.
3: Ciao.
0: Buonasera, da dove ci chiami?
3: In questo momento da Ortona, in Abruzzo.
0: Ah, il famosissimo Ortona e il mondo di chi? Non è quello? No, quello era Ortone, scusate.
3: Ortone.
0: Cosa fai nella life, Giulia? Giulia.
3: Sono educatrice, lavoro con i bimbi a scuola.
0: Bello. Brava, grande applauso.
1: Vedi? Ci servirebbe molto qua.
3: Grazie.
0: In villaggio siamo pieni di bimbi.
1: Cioè, per noi stessi, anche in primis, diciamo.
0: Io
1: ecco,
0: mi dissocio completamente dalle tue frasi.
1: Per gestirci. Comunque, allora, vogliamo risentire un pezzettino.
0: Bravo.
1: Della canzone.
0: Vai,
1: sentiamo
0: Mungi. Grazie,
1: ecco,
0: Mungi.
1: Grazie mille. Bene,
0: partiamo da Samantha. Samantha, ci dici solo chi canta questa canzone famosissima secondo te?
3: I Police.
0: Giulia, confermi o ribalti?
3: Confermo.
1: Oh, e quindi questo lo possiamo dire, ecco, sono i Police. Brave entrambe. Allora, a questo punto, Giulia, però il titolo esatto e preciso di questa canzone,
3: okay,
1: qual è?
3: Il titolo esatto dovrebbe essere Message in a Bottle.
1: E invece Samantha, che dici? Confermi?
3: Message in the Bottle, confermo.
0: Confermano entrambe. Allora, noi andiamo al VAR da Stefano Mungi, gli chiediamo: Stefano, è Message in a Bottle dei Police? Sì,
1: certo.
0: To the world.
1: Come fa?
0: Samantha, Giulia.
3: Grazie.
0: Oh, come grazie? Dovete cantare.
1: Cantatela.
3: Grazie.
0: Vai. Vai col basso, Beppe.
1: Chi fa il basso di Sting delle due? Chissà.
0: Stefano col basso.

0: ma lei.
1: Va bene, ma lei.
0: Grazie ragazze, bravissime. Grazie. Entrambe. Samantha e Giulia, avete vinto un premio che però vi sveleremo solo alla fine di questo intervento.
1: È vero, assolutamente sì. E intanto vi ricordiamo anche di ascoltare RTL 125, di votare su RTL 125 Play, il vostro Power dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e poi consegnare, vedi, un altro premio. Questo è il premio invece RTL 125 Power estate 2026, proprio direttamente al vincitore. Tu pensa che bello, sul palco.
0: E quest'anno, il premio sarà una tastiera.
1: Ecco, se una
0: tastiera del computer
1: rubata dal track.
0: Sarà una tastiera comprata apposta dove le lettere compongono solo la parola Power It.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo. Il momento ghiacciato. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!

0: L'amore mio sei tu, nell'amore sì. Esiste, lo dice Francesca Michelin alle 21.33 su RTL 102.5 all'interno della suite. E proprio di amore questa sera parleremo anche con voi al 378-378-1025, perché le nostre sfornatrici ufficiali
1: di argomenti
0: che sono le nostre vicine d'ombrellone, Gina e Geltrude, oggi sotto ombrellone raccontavano di come i rispettivi mariti le conquistarono all'epoca, con quali frasi approcciarono. No?
1: Esatto, bellissimo. Una che ci è rimasta impressa proprio, caro Nick, era questa. Scusa, hai l'ora? È che voglio ricordarmi il minuto esatto in cui ti ho visto.
0: Questo è bella però. Questa è ottima,
1: ragazzi.
0: Noi ce la siamo scritta,
1: sì,
0: perché
1: questa la vogliamo usare anche noi.
0: È stata la signora Gina, ricordiamo, 81 anni, la signora Gina, che ricordava che suo marito la approcciò così,
1: con una frase meravigliosa, senza tempo.
0: Senza tempo letterale. Perché
1: sì,
0: ehi, hai l'ora.
1: No, finito lì. Fine della storia. Però vogliamo sapere le vostre frasi per approcciare sia i maschietti ma anche le femminucce, perché no? Perché sembra sempre che sono i maschietti che devono approcciare. Invece no. 378-378-1025.

0: sempre bello ritrovare Coez. La musica non c'è, solo il Tele 125, 21 e 41 minuti all'interno della nostra suite.
1: Bra, ma hai notato che quando passa una stella tutti guardano in alto, quando arriva Amaro del Capo tutti si avvicinano per il brindisi?
0: Certo, allora questa sera facciamo entrambe le cose, cielo sopra di noi e ice shot a meno 20 gradi.
1: Se guardi in alto non vedo.
0: Vabbè, adesso dentro il track è più difficile, dopo facciamolo fuori quando siamo fuori.
1: Però ricordatevi, la stella dura un attimo, il momento ghiacciato lo rende speciale.
0: E allora in tema poi di momenti speciali, tra poco parliamo, grazie a voi 378 378 125, delle frasi, no, per approcciare,
1: le vostre frasi d'approccio, proprio quelle con cui rompete il ghiaccio, visto che ne stiamo parlando a proposito di Amaro del Capo. Potete raccontarcelo anche attraverso un vocale, vi ascoltiamo sempre molto molto molto volentieri. Allora, ancora qui tra poco nella suite 102.5.
2: Viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.

0: tipi di biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Amami ancora adesso, sono sempre Luca lo stesso, Luca Carboni su RTL 102.5 in questo sabato sera 21.52. Allora, il vostro metodo di approccio al 378-378-1025, devo dire che vi state sbizzarrendo, e allora bella lì per tutti voi, sentiamone uno per favore.
1: Simo da Acqui Terme che dice: un mio amico quando eravamo ragazzini si avvicinava alle ragazze che erano in gruppo,
0: sì,
1: e diceva loro questa frase un po' alla fratella, posso dire, un po' fratella,
0: sì,
1: questa. Allora, ciao ragazze, ma siete da sole o da vista?
0: E loro non, cioè, infatti è single da anni, questa
1: pensate,
0: persona non
1: pensate,
0: è mai
1: non ne ha mai conquistata una con questa frase, pensate. Però bella, quando, cioè, ci metti un po' a capirla, ma quando poi, sì, capisci da sole, da vista, bella,
0: secondo me se
1: bella.
0: Becchi la

0: la tipa o il tipo che ha un particolare senso dell'umorismo, magari.
1: O che no. Ha, che ne so, un negozio di ottica, per esempio. Beh, lì fai colpo, sì, proprio alla grande.
0: Se becchi Mr. Salmo Iraghi e dica no.
1: Puoi conquistare
0: sicuro.
1: Solo la, esatto, la figlia del
0: solo
1: signor
0: loro.
1: Salmo Iraghi and dica no. Bene.
0: C'è J-Ax su RTL 102.5. 1, 2.

0: Where is the love? I Black Eyed Peas in chiusura della prima ora della suite, 21:59, ma tra pochissimo mi pare, Nick, non ho visto bene, ma dovrebbe esserci la seconda,
1: sì,
0: ora, giusto?
1: E poi c'è anche la terza.
0: Ah.
1: Quindi state qua, a tra poco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Sulmona, in provincia dell'Aquila, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Subito una notizia di poco fa: una tragedia in mare a Lampedusa. Un sub è morto dopo essere stato colpito da un gommone mentre stava facendo un'immersione. La vittima è un 29enne. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma secondo i primi elementi raccolti, il sub sarebbe stato colpito dalle eliche di un gommone su cui viaggiava una coppia di turisti. Proteste e tensioni invece alla cerimonia per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle. Il sindacato belga volta le spalle alla russa. Fratelli d'Italia e la premier Meloni attaccano la CGIL, ma è scontro. Alessandra Giannoli.
4: È rientrata la polemica fra Fratelli d'Italia e la CGIL che ha caratterizzato la cerimonia organizzata per il 70° anniversario della tragedia avvenuta nella miniera di carbone di Marcinelle in Belgio, in cui persero la vita, lo ricordiamo, 262 persone, tra cui 136 italiani. Tutto è iniziato con una dichiarazione di Carlo Fidanza, il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, ha accusato la CGIL di avere voltato le spalle mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio di Mattarella al Bois du Quesier, gesto definito grave e vergognoso da Giorgia Meloni. La replica di Maurizio Landini: Fidanza ha preso un colpo di sole, quelli girati non eravamo noi. Trovo singolare che la premier trovi il tempo di commentare delle bugie, ha detto il segretario generale della CGIL. Un sindacato belga si è poi assunto la responsabilità dell'accaduto, scrivendo in una nota: abbiamo voltato noi le spalle, è stata una protesta antifascista e non è stata una contestazione nei confronti del Presidente della Repubblica.
3: Shock a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite con traumi e fratture. Subito dopo, il conducente si è presentato spontaneamente ai carabinieri, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari. Ora invece il nuoto: oggi sono arrivate altre medaglie per l'Italia ai campionati europei di Parigi. Enzo Tamborra.
5: Terzo argento per l'Italia l'ha conquistato Andrea Barrabai nella gara di tuffi dai 20 metri. Barrabai, che si presentava a metà gara in testa, ha ceduto al romeno Preda, ma il suo argento vale molto, così come quello conquistato poco prima dalla sua fidanzata Isa Cosetti, 20 metri donne. Dunque due argenti di coppia in questo caso per quel che riguarda l'Italia. L'Italia che ha iniziato la giornata con un altro argento, quello conquistato nella staffetta 4x1500 in acque libere. A questo punto le medaglie per l'Italia a Parigi sono 23.
3: E adesso arrivano meteo e notizie sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica nel complesso assolata sul nostro territorio, con solo qualche fenomeno su Alpi e Prealpi, ma il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud, con punte di 3.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Un'unica segnalazione che al momento interessa: il traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa 30 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Cinque minuti dopo le 22, sabato 8 agosto, la seconda ora della suite fino alla mezzanotte con Francesco Taranto, Mister Carboidrato e Nick Giustini. Mister Carboidrato che tra poco ci racconterà anche il menù, però sapete che in questa, in questo programma ha un ruolo fondamentale, cioè quello degli avvisi. Prego.
6: Grazie, grazie. No, non è vero, è il mio sogno. Il 2 settembre l'Arena di Verona torna al Fisher Eats Live, allora anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquisite, amici,
5: bravo, diglielo,
6: acquisite subito il vostro biglietto.
5: Ripartiamo con la nuova di Napoleone.

0: Pronti a iniziare anche la seconda ora della suite con Lizzo, 22:12 minuti, e poi grazie alle nostre Gina Geltrude, che ringraziamo sempre, le nostre vicine d'ombrellone, che insomma noi origliamo i loro discorsi. Oggi appunto abbiamo sentito questa cosa dei discorsi,
1: sì,
0: delle frasi per approcciare.
1: Hai trovato delle ispirazioni.
0: Ne ho una che volevo usare con te, caro Nick.
1: Con me?
0: Con te, sì, vabbè, perché no? Hai una mappa?
1: No, non c'ho la mappa.
0: Perché? Non ho una mappa.
1: Ma perché nel 2026 ho Google Maps?
0: Hai una mappa?
1: No.
0: Perché mi sono appena perso nei tuoi occhi.
1: Bellissimo.
0: Questa
1: bellissimo,
0: non è male, bellissimo. Usatela, amici, usatela. Fate la vostra.
1: Nel 2026 non si può più utilizzare. Dici, questa roba. No, no, perché c'è il telefono, c'è gli smartphone.
0: Vabbè, hai un'app con le mappe?
1: Sì.
0: Perché mi sono perso? Cioè, è uguale, ma il succo poi
1: sì, funziona lo stesso.
0: È la frase ad effetto finale che piace. Questa assicuriamo che ha il, diciamo, 99% di successo, questa.
1: Allora, tra poco chiediamo a Francesco da Rozzano, che è un grande esperto di approcci, che troviamo sempre volentieri, qual è la sua frase per rompere il ghiaccio. Ho un po' di paura, conoscendolo.
0: Esatto, più che altro si può dire.
1: Concedetemi un po' di paura, se posso. C'è Achille Lauro su RTL 102.5.

0: Savage Love, Jason Derulo alle 22.19 RTL 102.5. È proprio Savage lui. Allo 02 25 15 15 c'è Francesco da Rozzano. No. Bentornato!
1: Ragazzi, io sono veramente offesa che non mi avete più chiamato. Stavo per cambiare radio, ve lo dico, eh. Stavo per
0: fare un
1: 2.
0: No. No. Non lasci il 2, Francesco.
2: Ci ha messo un pochino, l'ho capita adesso, l'ho capita.
0: Come stai, Francesco? Come va?
1: Allora, io sto veramente, veramente bene, perché mi sto abbronzando, sto diventando tutta bronzea. E sai perché? Perché io quest'estate la faccio cantando gelato al cioccolato, dolce un po' salato.
2: Beh, attenzione.
1: Gelato al cioccolato.
0: Eccola qua, la nostra gelataia di preferita.
2: Benissimo, allora, benissimo.
0: Franci,
1: dai.
0: Stasera parliamo di metodi e di frasi di approccio. Io sono abbastanza certo che tu sia molto forte, no? Soprattutto ultimamente. Allora, se vuoi, come approcci tu gli uomini o le donne, insomma, quello che vuoi.
1: Uomini. Allora, dico la verità, Giustini, un po' mi offendi, perché tu pensi che io approccio? Una principessa come me può approcciare? A me mi
2: ma infatti, scusa, a me mi vanno loro da lui, ma infatti, ma è chiaro.
0: E com'è che, è come ti approcciano di solito, scusa?
1: Ma è Taranto quello che parla?
0: Sì, è Taranto.
2: Sì, piacere,
1: no,
2: caro
1: Franci. Con te, non ti avevo mai conosciuto, tesoro.
2: Ma infatti, guarda, posso dire, dico lo stesso, anche per me, assolutamente.
1: Allora, io mi farei approcciare da Taranto in questo modo. Arriva Taranto e mi fa: ciao, sono Taranto. E io faccio: amore, basta che mi dici che sei Taranto, sono tutta tua. Quindi non conta.
2: Allora proverò.
1: Non conta la sostanza, conta il sostanzioso. E per me Taranto figa è sostanzioso.
0: Benissimo. Allora vedi, Francesco, ogni volta che viene con noi si innamora di qualcuno. E stavolta è toccato a te. Allora, Franci, grazie mille, perché è da un sacco che non ci sentivamo e ci risentiremo, sono abbastanza certo, molto presto, va bene?
1: Io vi amo. Ciao RTL anche mia. Ciao amori.
0: Ciao Franci. Grazie. Ciao. Ah, bellissimo. Ci mancava. È un personaggio incredibile. Quando abbiamo fatto X Factor ha vinto un premio importante anche lui, innamorato
2: di che premio era?
0: Ha vinto il Matt and Grit.
2: Il Matt and Grit.
0: Vincevi la possibilità di incontrare Matteo Campese.
2: Che peraltro possiamo salutare anche Matteo Campese. Salutiamolo.
0: Dato lunedì comincerà lui da Lipari, credo, in diretta.
2: Ah,
0: The
2: già,
0: Flight.
2: Giusto,
0: e Power Hits.
2: The
0: Flight. Come stai?
2: Incredibile.
0: Non è quello.
2: Ma lei, va bene. Torniamo tra pochissimo. Tra poco.
0: Che capata.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Chiamo io, chiami tu. Nel dubbio, chiamiamo tutti quanti. Gaia alle 22.32, RTL 102.5 nella suite. Allora, al 378-378-102.5 stiamo parlando di Gina e Geltrude, dei loro modi, dei modi in cui i loro mariti l'hanno approcciati. Quindi stiamo parlando proprio di come si rompe il ghiaccio, di solito con quale frase. Però qualcuno dice, ma perché queste Gina e Geltrude non le portate una volta sul track?
1: È che a quest'ora vanno a dormire comunque, Gina e Geltrude.
0: Poi sono partite.
1: Ah, sono già partite?
0: Partiamo stasera. Quindi domani diciamo così.
1: Domani non ci saranno puntate. No, esatto. No, solo musica domani. Se non sbaglio, c'è un grande mixato. Il mixato di Mungi. Non ricordo male. Domani.
0: Mungi e Master Dub.
1: Certo, ovviamente. Direttamente, numero uno, ovviamente. Bene, c'è il New Hit.

0: Alicia Keys, You Don't Know My Name, 22:38 minuti. No, noi lo sappiamo, il suo nome è Alicia Keys, assolutamente, anche perché vuol dire, è anche scritto, cioè sarebbe non anche possiamo... difficile non sapere il suo nome, però anche
1: non puoi sbagliare,
0: è
1: proprio.
0: Anche discretamente famosa,
1: sì,
0: diciamo, comunque.
1: Ha anche una discreta voce oltretutto,
0: una vocina,
1: forse proprio una di quelle così, sì, poco iconiche,
0: sì, no,
1: no,
0: che non è che sa cantare benissimo,
1: che
0: diciamo,
1: se canta a Praia Mare la sentono fino
0: esatto,
1: a in Sicilia praticamente.
0: Caro Nick,
1: dimmi,
0: se fossi un gatto.
1: No,
0: vorrei, no, se io fossi, no, se io fossi
1: cos'è?
0: Un gatto.
1: Se fossi un gatto.
0: Se fossi un gatto, sì, vorrei trascorrere le mie 7 vite,
1: sì,
0: con te.
1: La gabbianella e il gatto.
0: Questa com'è? Questa è buona. Questa secondo me.
1: Come era questa? Questa non era male. Questa
0: tasso
1: non era...
0: di successo, secondo te, quanto può avere successo?
1: Beh, oddio,
0: frase?
1: Sembri anche un po' stalking, cioè stalker.
0: Sì,
1: nel senso
0: effetto,
1: che.
0: 7
1: dici,
0: vite, tu pal, cioè,
1: 7
0: dici
1: vite,
0: tu...
1: 7 anni.
0: No, forse no.
1: No. No. Però non è male, continuate a raccontarci al 378 378 1025. C'è anche Dito nella piaga con la sua Businessman.

0: E anche Paul Russell in questa serata della suite alle 22.45 RTL 102.5 sabato 8 agosto. E allora grazie, perché come al solito in questi giorni state partecipando in tantissimi al 378-378-1025. Stiamo scoprendo le vostre frasi d'approccio. Per cui andiamo con la carrellata di frasi. Vai.
1: Questa è molto buona. Allora, mi sa che c'è qualcosa che non va nel mio telefono. Potresti provare a chiamarmi per vedere se funziona?
0: Questo è geniale. Questa è geniale.
1: Questa è buona. Poi, attenzione.
0: Ma anche non lo trovo.
1: Esatto.
0: Non lo trovo. Mi chiami?
1: Fatti chiamare da un amico. No, ma volevo proprio la tua chiamata. No, ti ricordi di me?
0: Chiamata, abbiamo detto. Importante, fondamentale.
1: Ti ricordi di me, Nick?
0: Sì.
1: No, scusami,
0: rifacciamo.
1: Ti ricordi di me?
0: No.
1: No, è vero, ti ho incontrato solo nei miei sogni.
0: Mamma mia.
1: Ragazzi, questa è incredibile. Con questa conquistate subito.
0: Secondo me chi dice che queste robe funzionano o mente o...
1: Mi chiedevo se avessi un cuore in più.
0: Perché?
1: Perché hai appena rubato il mio.
0: Oh mamma mia, ma è imbarazzante, ma non potete dire
1: poesia.
0: Ma non è poesia, non c'è nulla di poetica.
1: Funzionano benissimo.

0: Eddie Brock non è mica te, 22:51 minuti nella Suite 102.5, un sacco di frasi per approcciare, stiamo scoprendo, anche con i vocali, giusto Nick?
1: È vero, allora sentiamo Mungi.
2: A me è successo mentre ballavo che un ragazzo mi si è avvicinato e mi ha detto: sei la cosa più bella che abbia visto in tutta la mia vita. Ciao, sono Maria Rosa.
1: Bello Maria Rosa, salutiamo Maria Rosa che è una nostra grande amica della suite, che ci segue sempre, ci ascolta sempre con grande piacere come tanti altri, devo dire, però Maria Rosa è sempre molto attiva. Bello però, una bella frase da dire, dai.
0: Sì, questa dai, non è
1: la più bella che abbia mai visto. Ecco. C'è la più bella del mondo.
0: Come state?
1: Non era così, non era così.
0: Ma lei. Anche solo arrivare lì così e dire: ma lei.
1: Provare, può provare.
0: La butti lì, capito? Ma lei, così.
1: Rompere il ghiaccio come una conversazione normale.
0: Esatto, dici: ma io cosa?
1: Ma lei cosa beve?
0: Ma cosa? Sì. Esatto, ma posso offrire da bere? Poi dopo un po'. Ecco, noi ormai abbiamo preso questa cadenza, sì, che forse non fatelo a casa, probabilmente conquistate molto con questa. Però anche un ma lei infilato così ogni tanto nella conversazione può servire.
1: Oh, ma lei, come sta? Ma come va? Vabbè, detto stupidaggini a parte, c'è anche Fulminacci con Maledetto Me.

0: Chiudiamo la seconda ora della suite con Phil Collins e la sua A Groovy Kind of Love.
1: Beh, ma senti che romanticismo anche nelle canzoni, oltre che nelle frasi che stanno arrivando, bellissime. Le useremo tutte bellissime. Questa

0: stasera, Nick.
1: Tutte questa sera.
0: Tra di noi.
1: Tutte stasera, bene. Tra di noi, ma che bene. Bello.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti
3: la vuole altra cosa bella,
2: tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Anche a Grumento Nova, in provincia di Potenza, sono le 23.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. È stato arrestato e posto ai domiciliari l'automobilista che oggi nel torinese ha travolto e investito per ben due volte un gruppo di ciclisti.
6: È stato arrestato per tentato omicidio l'automobilista di 73 anni che avrebbe deliberatamente investito per due volte un gruppo di 6 ciclisti, ferendone 4 e 2 in modo grave. Si tratta di un 60enne ricoverato con una frattura esposta al femore e traumi al volto e al torace, e di un uomo di 68 anni con traumi alla spalla e al bacino. L'episodio era avvenuto lungo la strada verso Quassolo, dopo un diverbio nato durante un sorpasso. Secondo le prime testimonianze, l'automobilista, dopo aver superato il gruppo a colpi di clacson, avrebbe reagito al gesto di disappunto di uno dei ciclisti, fermandosi e poi travolgendoli in retromarcia. Dopo un primo tentativo di fuga, sarebbe tornato indietro, investendoli una seconda volta. Orlando Ferraris, RTL 102.5, Torino.
4: La Spagna estende a 7 scali i controlli a campione su viaggiatori provenienti dall'Italia come ritorsione per la decisione del governo italiano di sospendere il trattato di Schengen per chi proviene dalla penisola iberica. Nelle scorse ore ci sono stati contatti tra il commissario europeo agli affari interni, Bernard, e i ministri dell'interno spagnolo e italiano. Entrambi hanno assicurato che si tratta di un provvedimento provvisorio. La fiducia tra stati membri è la risorsa più preziosa, scrive Brunner in un post sui social. Cambiamo decisamente argomento. Il caldo torrido accompagna questo esodo verso le località di vacanza. Al nord invece sono arrivati i temporali. Alessandra Giannoli.
7: Afa e temperature record continuano a soffocare la penisola nonostante rovesci sparsi e spesso di forte intensità che stanno colpendo il nord Italia. Anche lunedì saranno 19 le città con bollino rosso, il livello massimo di allerta per possibili rischi sulla salute. Tra queste figurano Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma e Reggio Calabria. Proseguono dunque all'insegna del caldo le vacanze degli italiani. Traffico intenso, molto intenso su strade e autostrade, con l'ANAS che prevede 25 milioni di auto in viaggio nell'arco del fine settimana. Automobilisti alle prese anche con il caro carburanti. Una stangata. Il Codacons ha calcolato che il diesel costa il 26,7% in più, la benzina è il 16,2% in più rispetto all'estate scorsa. Per riempire il serbatoio di un'auto ci vogliono così circa 22 euro in più per chi ha l'alimentazione a gasolio, mentre va un po' meglio per chi viaggia a benzina, deve spendere poco meno di 14 euro in più rispetto a un anno fa.
4: E siamo al traffico.
2: Via Radio.
8: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne si procede a lento tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
4: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Tre minuti dopo le 23, l'ultima ora della suite di questo sabato 8.

agosto fino alla mezzanotte con Mister Carboidrato, Francesco Taranto e Nick Giustini, ma soprattutto tra poco in radiovisione al 36 del vostro televisore apparirà il cromatologo Ubaldo Lazzi.

0: Galli con la sua Good Times, 23 e 10 minuti, Good Times come quelli che speriamo stiamo passando insieme qua nella suite in queste tre ore, fino a mezzanotte noi ci siamo, caro Nick, ovviamente sempre con il vostro aiuto anche al 378-378-1025.
1: È vero, però riguardando questo videoclip di Good Times di Galli in radiovisione al 36 del vostro televisore, mi è venuto in mente il periodo del lockdown, no? Perché tanti artisti hanno fatto uscire delle canzoni con videoclip del genere, magari in diretta nelle loro dalle loro case. Con i loro fan su Instagram, dando la possibilità, no, di intervenire. Sicuramente l'hanno fatto i Pinguini Tattici Nucleari, se
0: è quello
1: non mi
0: di ridere
1: male.
0: Esatto, era tutto fatto da video fatti dai fan, ma tanti,
1: anche
0: vero?
1: Alfa credo avesse fatto un videoclip di quel tipo, ed effettivamente era un periodo in cui c'era una forte comunque connessione tra gli artisti e i loro fan, proprio grazie allo strumento delle dirette, no?
0: È vero, per il fatto ovviamente che eravamo tutti, insomma, tutti isolati, ma in un certo senso invece poi tutti connessi,
1: tutti
0: chiaramente
1: connessi.
0: Almeno insomma a livello virtuale.
1: Siamo tutti collegati.
0: Tutti collegati.
1: Ormai, ma mai quei social.
0: Non so se anche a te, ma fa impressione pensare, appunto, erano sei anni fa, neanche così tanto, ma sembra una vita fa.
1: Per fortuna,
0: anche
1: sembra una vita
0: esatto,
1: fa.
0: Anche meno male, esatto.
1: C'è Bruno Mars, On My Soul.

0: It's so easy to fall in love. Olivia Dean alle 23:17 RTL 102.5. La suite, stiamo parlando di amore, di sentimenti, di rompere il ghiaccio. Ma lei, allora noi abbiamo lui, Ubaldo Lanzo, il cromatologo. Buonasera.
1: Oh. Buonasera, fanciulli, regia del mio cuore, buonasera.
0: Buonasera, ma lei come sta, Ubaldo? Come va?
1: Bene, bene, ho due minuti perché dopo devo uscire, quindi.
0: Ah, ok, veloce. Volevamo sapere il colore di Francesco Taranto.
2: Eccomi,
0: visto che non
2: qua.
0: Abbiamo ancora mai,
2: esatto,
0: contestualizzato.
1: È un blu black. Blu black sarebbe il blu che fa parte della razionalità. Lui, però, con delle punte di nero, assorbe, guarda, controlla e poi dà delle perle di saggezza. È un educando con gli altri. Ma con se stesso fa un po' dei problemi se fa le pippe mentali.
0: Ah,
2: questo è verissimo. Non so come ha fatto a saperlo.
0: Ma è
2: Ubaldo, la cosa
0: è
2: mi preoccupa.
0: No,
2: no, ma infatti, però bravo, bravissimo. Che
1: più
2: bello. Quindi sono un blue black.
1: Più autoironia e prima di agire da 100 a 1.
2: Ecco, questo era meno, era forse meno chiaro.
0: No,
2: però
0: non ho capito.
1: Pensa
0: no,
1: bene, 100. Perché tu dispensi, ma dispensa anche per te.
0: Sei un dispenser.
2: Ah, certo, no, ho capito, dici tu. Cioè, la saggezza, a parte che non so se ci sia, ma comunque
1: sì,
2: nel caso non usarla
1: saggezza.
2: Solo con gli altri, ma usarla anche con se stessi. Giusto questo.
1: Soprattutto adesso, questo periodo con te stesso, perché c'è una risalita anche a livello tuo personale.
0: Certo,
1: oltre,
0: vedi,
1: che lavorativo, cioè è personale,
2: personale.
1: C'è un, anzi, un gradone che tu te lo
0: un
1: porti
0: gradone.
1: Da dietro, ma da tempo, e adesso riesci a saltarlo. Perché? Perché sei convinta che ci do più saggezza in te stesso. E lascia perdere
2: infatti.
1: A Niccolò che è andato ormai.
2: No, vabbè, ma lui. Ma che colore eri tu, Nick? Te lo ricordi?
1: Ma
2: lui
1: è un oggi è un pirla.
2: Color pirla, va bene.
0: Bello, bello, grazie. Il color pirla,
1: bello.
0: Non mi dispiace, ciao Ubi, grazie mille, buonanotte.
1: Io vado in vacanza.
0: Buone vacanze allora, ciao Ubaldo, grazie. Ma poi non ho capito che colore è il blu black, cioè
2: il
0: o è blu o è black.
2: Questa è una bella, è vero, è un blu che tende un po', è un blu
0: nero,
2: scuro,
0: è un blu scuro.
2: Scuro. A parte che io sinceramente ho anche questa teoria, che so che ti ami queste cose, caro Nick, cioè i calzini, no? Per me il calzino blu e il calzino nero sono uguali.
0: Ma in che senso?
2: Cioè io li vedo uguali. Quando uno mi dice guarda quello è nero, ma a me sembra blu.
0: Ah, ok, quindi tu fai fatica a distinguere il blu e il nero.
2: No, ma sono proprio uguali,
0: sono
2: non
0: uguali.
2: È che sono io che,
0: cioè, calzini blu e calzini nero
2: sono
0: uguali.
2: La stessa cosa.
0: La stessa, va bene.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Life is Simple, Move Your Body, 23 e 28 minuti, quest'ultima mezz'oretta della nostra compagnia nella suite. E quindi, visto che è proprio mezz'ora, incredibile, il fatto che questa rubrica si chiami proprio così, l'Half an Hour del Nick. Sigla!
1: Oddio, mi mancherà questa cosa. Allora, partiamo da Romelu Lukaku, perché per l'ennesima volta è sparito. Nel senso
0: ancora?
1: Che
0: non... Ma com'è che lui ogni tanto...
1: Non gliela fa, non c'ha voglia, lasciatelo in pace.
0: Vabbè, ma a questo punto però, dormire, che smettesse però, no? Dico, cioè, perché
1: La cosa divertente è che sarà addio praticamente al 100% con il Napoli, non si è presentato, da quello capito, al ritiro, solite problemi, solite cose, e pare che adesso possa esserci un'apertura nei confronti di una squadra turca, che è il Fenerbahce. Le squadre turche stanno diventando una sorta di piattaforma ecologica nella quale porti i tuoi
0: quelli che non sai più cosa farne,
1: Leao,
0: Vlahovic,
1: Lukaku, e c'hanno un sacco di soldi, pagano molto bene. Se li volessero tutti questi bidoni, cioè,
0: ne abbiamo tanti, abbiamo una grande lista
1: di bidoni,
0: e poi li mandiamo agli amici turchi.
1: A mamma li turchi, come direbbero. C'è la novità su RTL 102.5.

0: Jamiroquai, 23:36 minuti nella suite 105 con Nick e con Fra. Penultima puntata, lo ricordiamo tutti, ragazzi.
1: Che tristezza, tristezza, vai via. Così come per alcuni, questa mattina è stata c'è stato un risveglio strano,
0: sì,
1: in Italia.
0: Mm-hmm.
1: Perché il Real Madrid voleva prendere Rodri. Stiamo parlando di calcio, parlando di un giocatore pallone d'oro. Rodri a un certo punto ha detto: sai che c'è?
0: No,
1: non voglio andare a Madrid, io voglio andare a Barcellona. E quindi adesso
0: squadra non rivale, rivale del Real.
1: Allora, Real Madrid ha deciso, giustamente per sostituire un pallone d'oro, Mourinho avrebbe fatto il nome.
0: Ma è quello che sto pensando io, vero?
1: Sì, dell'italiano Manuel Locatelli. Manuel Bella,
0: per
1: Locatelli.
0: Carità, allora, cioè, capitano e tutto quanto, quindi assolutamente.
1: Capitano di che?
0: No, della Juve, quindi
1: scusa,
0: comunque
1: no, certo.
0: Però ecco, non noto cioè ci sono alcune differenze.
1: Tu dici?
0: Non lo so, però
1: non lo so, io
0: per carità.
1: Questa è una notizia che arriverebbe dalla Turchia, quindi è stata battuta da giornalisti sportivi turchi che vorrebbero il Real Madrid in forte pressing su Manuel Locatelli. Io onestamente
0: questo non credo,
1: questo non credo.
0: Invece
1: se succede è bella per lui, voglio
0: ammazza.
1: Amelie, non è Francesco.
2: Lui

0: Alle 23.43 su RTL 102.5 nella suite vi do due date importanti per il cinema internazionale del mondo 2010-2013. Un weekend a Bamboccioni 1, un weekend a Bamboccioni 2. Bellissimo film con Adam Sandler e tanti altri comici veramente molto divertenti. Scene pazzesche, cioè ci siamo cresciuti un po' noi della nostra generazione. Ora è ufficiale, arriverà il terzo capitolo. Attenzione. Nel 2026 di Un Weekend a Bamboccioni.
1: Quindi dopo 13 anni dal 2.
0: E qual è, io non conosco bene le tue, qual è il tuo film comedy preferito?
1: Oddio, sai che non...
0: Io faccio queste domande scomode.
1: Sì, non lo so, perché direi Una notte da leoni così al volo adesso, ma probabilmente poi ci penso.
0: Due singole nozze.
1: Non lo so se l'ho visto, però.
0: Vabbè, Francesco, non so, però non so se mangi visto, solo carboidrati, non guardi Due singole nozze, ma è la vita, no?
1: Adesso ce lo guardiamo fuori onda tutto in un quanto d'ora. No, sì. Anche domani. No, domani ce lo guardiamo, dai, domani.
0: Allora, mettiamo per due, lo vediamo in 10 minuti.
1: Ah, l'ho visto, sì. Ecco, per dire di averlo visto.
0: Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Sei If You Wanna Dance, My Smith, alle 23.50 su RTL 102.5 nella suite. Allora preparatevi, 36 del vostro televisore, perché in questo videoclip ci sono alcuni dei nostri amici.
1: È vero, c'è il nostro Angelo Beguini, per esempio. E non solo, Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, Hit Parade.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.53 non rimane che una cosa da dire e da fare. Franco, a te.
3: Beh, attenzione perché questa sera abbiamo un maestro, ma che dico, maestrissimo, l'illustre, comunque David Bowie con una delle sue prime canzoni. Questa è una cosa incredibile perché poi ne ha fatte talmente tante belle, sì, no? Anche sì, dopo, che è incredibile pensare che agli inizi della carriera scriveva questo pezzo meraviglioso sullo spazio, no? Sull'esplorazione anche dello spazio, chiaramente, visto che era il 69, Space Oddity.

0: Space Oddity, David Bowie alle 23.57, pezzo meraviglioso con cui chiudiamo questo appuntamento di sabato 8 agosto, il penultimo dalla Calabria, dal TH Resort di Praia Mare di questa suite con Francesco Tarra, Angelino Giustini. Domani è l'ultimo.
1: No, non dire così.
0: Non mi viene da piangere.
1: Mi viene da piangere. Domani allora faremo 6 ore per compensare.
0: Non,
1: dici tu perché
0: non esageriamo. Cioè, va bene, siamo con le 3
1: non
0: ore.
1: Diamo idee, non diamo idee.
0: No, non diamo.
1: Cioè, giustamente il nostro Jack Moore, salvo sì, la spina, che ci ha guardato malissimo alla parola 6 ore. Ha detto, ma che cavolo.
0: È stranito.
1: E lo ringraziamo, tra l'altro, grazie, per oggi, Jack. Naturalmente. Grazie.
0: Per oggi e per tutte queste settimane. Certo. Poi lui, ovviamente, rimarrà a lavorare con tutti gli altri, ma con noi ha finito. Quindi, grazie a Jack Moore.
1: Giusto,
0: ringraziamo anche Fabio Romano, che anche lui oggi ha finito ed è tornato.
1: È partito.
0: E Matteo Bonucci da qua, ma da lì ringraziamo in regia Cologno. Beppe Di Dio e Stefano Mungi. Cristian Alberton non c'è. Torna lunedì.
1: Lo salutiamo pure lui. Salutiamo tutti. Va bene, e visto che siamo in chiusura, noi ringraziamo Amaro Del Capo, il classico che accompagna anche le notti più speciali.
0: Servitelo sempre in ice shot a meno 20 gradi e tenete in freezer anche i bicchierini per un momento ghiacciato speciale. Allora, noi andiamo a fare il bagno di mezzanotte.
1: Come Elodie, non con Elodie, ma come Elodie, esatto.
0: Quello
1: il volume nel,
0: tutto quello lì.
1: La canteremo mentre entreremo in acqua. Ragazzi, però
0: entreremo
1: a mezzanotte.
0: Abbiamo
1: difficile.
0: Fatto la crasi. Buonanotte, che a domani. Che ciao, buonanotte.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Barra Franca, in provincia di Enna, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Resta alta la tensione tra Italia e Spagna sulla sospensione del trattato di Schengen tra i due paesi. Arriva la mediazione dell'Unione, il commissario agli affari interni Brunner e i ministri dell'interno spagnolo e italiano. Entrambi hanno assicurato che si tratta di un provvedimento provvisorio. Maria Paola Raiola.
4: La crisi si è acuita tra Roma e Madrid dopo la decisione ribadita dal governo italiano di effettuare controlli a passeggeri extracomunitari in arrivo dalla Spagna fino al 15 agosto. È arrivata la controrisposta del governo di Pedro Sanchez. Fino al 9 settembre saranno sottoposti a verifiche e controlli nei porti e negli aeroporti iberici i passeggeri provenienti dall'Italia. Una misura che interessa migliaia di connazionali e che rischia di causare disagi, anche perché, lo ricordiamo, ogni giorno viaggiano sulla direttrice Spagna-Italia 86.000 persone. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio. Il Ministero del Turismo rassicura sul fatto che non vi sia impatto sui flussi turistici, ma la FIAVET, la Federazione delle Agenzie di Viaggio Italiane, avverte: i controlli alle frontiere non fanno bene al settore.
3: Un militare statunitense in servizio alla base US Air Force di Aviano, in provincia di Pordenone, di 24 anni, è morto annegato nel tardo pomeriggio nel lago di Barcis. La dinamica dell'accaduto e le cause della morte sono al momento oggetto di un'indagine da parte delle autorità italiane. La base di Aviano sta collaborando con gli investigatori. Siamo adesso a una ricca pagina sportiva con Enzo Tamborra.
5: In apertura agli europei di nuoto a Parigi, altre tre medaglie, tutte d'argento per l'Italia, due dei tuffi grandi altezze con Elisa Cosetti tra le donne e Andrea Barnabà tra gli uomini. D'argento anche la staffetta 4 per 1500 metri in acque libere. Per il calcio a Perth, Inter batte Juventus 2-1 in gol di Uff e Di Marco per i nerazzurri, con Sessao per i bianconeri. Pesanti sconfitte per 3-0 per il Milan con il Chelsea e la Roma con il Brighton. Il Napoli ha pareggiato 1-1 con gli spagnoli del Celta Vigo. Vittorie di prestigio entrambe per 1-0 dell'Udinese nel triangolare con Barcellona e Nottingham Forest. Per la MotoGP acuto di Jorge Martina nella sprint race di Silverstone. Infine per il tennis, Darderi ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal dopo aver sconfitto in 3-7 il portoghese Borges.
3: Grazie Enzo Tamborra, è tutto anche per questa edizione. Adesso ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
6: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 27 Venezia-Belluno, dove per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due auto tra il bivio per la 28 Porto Gruaro-Conegliano e quello con la 36 Piedemontana Veneta in direzione Venezia, il traffico non è più bloccato ma rimane un chilometro di coda che defluisce su una sola corsia. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Il momento ghiacciato. Vecchio Amaro del Capo vi invita all'ascolto della Discoteca Nazionale.
1: 31 seconds and we're gone for auto sequence start. La Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
2: Yes! Contatto! Mezzanotte e 4 minuti, eccoci qua, è arrivato.

Mezzanotte e 9 minuti, RTL 102.5 suona forte anche questa notte. Salutiamo gli amici che ballano con noi da Terno d'Isola, Bergamo, Nadia, Betty, Daniel, Fede, Lore. Oh sì. E anche gli amici dell'Alten Post di Mormanno. 378-378-1025. Che il ritmo sia con voi e con il giusto spirito. Ballate in pace nel nome della discoteca nazionale di RTL 102.5. Anche in questa notte caliente non vi molliamo. Salutiamo anche Luigi. E poi ancora da Taormina, ecco qua, ritorna da Taormina, Isola Bella, dove hanno festeggiato papà Bruno.

0: ottimo posto per festeggiare 60 anni, ragazzi. Ma è un ragazzino, Bruno.
1: Clap your hands now.
0: Clap your hands now.

Ciao Giuliano, Sabina, Gioele dal Salento. Da Palermo Eli e Danny ballano con noi. 378 378 1025. In questa notte calda, calda d'agosto, RTL 1025 non vi molla. Siamo in diretta dal Tourmaline di Lipari. In console Mr. DJ Sao to Fao. A clapio Sao. Anche da Campione d'Italia ballano, ci sono Pierluigi e Cricetta. Ciao dalla Sardegna Stefano e Giovanna, e ancora Walter Ciralli, DJ di Palermo. Quella è la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Le serate qui.

Ciao ragazzi, balla lì. Invece torniamo su. Aldo e Maurizio da Busto Arsizio sono in Disco Mobile in compagnia di RTL 102.5 e della Disco Nazionale.

nazionale. Oh, già ballavo. C'è anche il Rendezvous di Senise, il bar Agorà di Motta Santa Lucia. Ciao Dea, ciao Eligio.

musica, la musica, la musica, la musica. Per Bacco c'è anche Nina Sax con Christian, il suo fidanzato. È fidanzato Christian? Nina, tuo fidanzato? Ciao ragazzi, buon divertimento a te, a voi e a tutti gli amici di Palermo. Ciao anche agli amici dell'Horus Caffè di Torre Gaffe. Dice

Viva l'Emilia Romagna! E poi salutiamo gli amici di Civita Castellana, ciao Roberto! E poi da Ruggero Beach, Calabria, Giusy con Matilde, Lorenzo, tutta la bella compagnia.

però secondo me sono più quelli che vanno rotolano verso sud che quelli che ritornano dalle vacanze. Se siete in zona Isole Eolie, venite a ballare con noi. Butta quel cellulare, vieni qui a ballare la discoteca nazionale con South Found Console, Andrea De Sabato al microfono e tanti amici. Oh yeah.

mani, agitiamo proprio le mani. 378 378 1025, salutiamo da Florinda, Florinda e Denzo da parte Nico, Pippo e Pippa dal bar New York, New York, New York Cafe, sì. E poi rientra.

Baby, baby, show me love, because my love is guaranteed, 100% pure love. Da Manduria ballano con noi Melissa Maia e Federica. Ciao ragazze. Oh sì, c'è anche Filippo con Alice. E poi c'è Eric che sta viaggiando direzione Milano, partito da Agrigento. Ora è a Sala Consilina, Disco Camion. Un altro ospedale di Catania, il Garibaldi, balla con noi.

Bellissimo. Saluto Giulia. Ha detto buonasera a tutto volume per dar fastidio alla vicina. Ma no! Invitala a bere qualcosa a casa tua, a

Salutiamo anche Maurizio che è in vacanza a Gaeta. 378 378 1025. Saud

è la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Le serate quelle belle, quelle con RTL

Viola. Ciao al mio amici del bar Beniamino di Dasà, Vibo Valencia. C'è il Rockets Domenicone. E poi Elisabetta, Antonio, Matteo, a Thomas da Siracusa, Franca e Antonio da Macerata, da Mazzara del Vallo, Vito e Giovi. Oh, e poi gli amici delle Tentazioni Scalea. Le crepe biscottate si trovano solo lì. Buone le crepe biscottate, quella. Music. House music all night long. House music all night long. RTL 102.5.

0: non lo so. Ma allora lo sai o non lo sai? No, perché se mi dici I know you know e poi mi dici I don't know why, allora you know or you don't know. Va bene, va bene, salutiamo Neisha. Salutiamo anche Rocky.
1: Muchas
0: noia. Muchas

Voglio vedere più ragazze ballare qui sopra con noi. Lasciamo i maschietti ballare in pista, voi salite qui a ballare, fatevi notare, dai! Mostrate la vostra bellezza!

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1.

tica tica boom. Questa sera si festeggia il compleanno di Pessino. Auguri Pessino.

Habibi. Live dal Turbelli di Lipari. Donne, è arrivato il ballerino. Eccolo.

vocalist. Voleva dire una cosa, vai! Hanno alzato le mani anche in Trentino Alto Adige, sappi, e anche in Brasile, perché questa radio si sente ovunque. Questa è RTL 102.5. Grazie Alessandra. In console, Mr. DJ Sao Paulo.

bello. Salutiamo Giuseppe e Loredana da Montichiari. Stanno rotolando verso la Sicilia, Trapani.

Allora mandiamo gli auguri di buon compleanno anche ad Antonella ed Ermanno, gli amici del Boulevard Café di Venosa, e poi ancora Tommaso e Davide che sono in giro per il Salento. Da Rimini invece ballano con noi Adri e Luca.

Spingi, spingi, salto va. Spingi, spingi, salto va. Yeah. Salutiamo Giorgio e Stefano. Stanno rotolando verso sud, sono in disco mobile, in macchina. Partiti da Monza. Buone vacanze. Salutiamo anche chi sta rientrando. Non importa dove vi trovate, è come se foste qui al Tourmaline di Lipari. Insieme a noi. E questo ritmo che unisce l'Italia, la discoteca nazionale, belli!

Mi si stanno appannando gli occhiali da quanto fa caldo.

parlare con noi. Non ci credono. Al 3-1-1 facciamoglielo sentire. 1, 2, 3. Hai visto Alice? Hai visto Roberto? Avete visto?

Mucha noia. Qui tutti con le braccia in alto, eh? Le mani in alto, dai, tutti.

Auguri ad Attila, Attilio, tanti auguri.

Facciamo un applauso a Milena di Cefalù, che è riuscita più o meno a gonfiare il materassino. Aspetta che adesso facciamo le foto. Siamo sempre in diretta su RTL 102.5.

Bella Gianluca. Qui stiamo rallentando un po' perché ragazzi il ritmo è proprio veramente caldo. Anche la gente in pista è caldissima, bisogna respirare un po'. Se no ci scioppa il corazon. RTL 102.5 belli.